0: Company. Noi siamo
1: la Family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la Family, cioè la Family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao, ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company. Come si dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Xiaoqi.
0: Vabbè, se non si era capito, snack!
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: you. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era!
2: Maledetta. Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Si sere.
2: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.
4: Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Let's go. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

sé. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

un starter pan. Prigionieri dați ca bani fugiti de Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: botta da 90 qui su Radio Company, la mattina presto, ben presenti anche quest'oggi con Mauro Tonello, c'è DJ Nick, la bella playlist, il nostro Pop Al Devalium sempre dietro l'angolo e pronti per sentire anche Carl con la sua Disco Fever, personaggio che forse non sapete ma ha prestato la sua voce a buona parte della produzione dance italiana degli anni 90. Troviamo anche i Back on Pop con Free e poi loro Smoke City, questo è il remix di Mr. Gorgeous.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Disco Fever, Disco Fever, Disco Fever, Disco Fever.

0: botta da 90 suonata anche Smoke City, Mr. Gurgis, il remix, Swing Remix per essere precisi. C'erano anche Bag of Popper con Free, l'apertura invece Carl, featuring Music Mind, la sua Disco Fever. Ci fermiamo tra po', The Black and White Brothers, quindi clap your hands.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C come Company, C come C Radio.

0: a presto. Salve DJ Nick. Ho detto prima clap your hands, in realtà era put your hands up, quindi mani all'aria e a tempo per risentire The Black and White Brothers. C'è anche Cassius con la sua Cassius 99, troveremo lui, il grande DJ produttore Danny Tenaglia, Music is the Answer, e poi ancora Dance Italiana per The Temporary, la voce è quella di Maya con Feel It.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Botta da 90 ha suonato anche The Temporary Future Maya con Fear It, Danny Tenaglia, Music is the Answer, della storia della musica house, Cassius, e poi l'apertura invece Put Your Heads Up on the Air per The Black and White Brothers. Da Mauro Tonello è tutto, grazie DJ Nick, buona mattinata ancora, linea, prontissimi belli carichi alla family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Reality si chiama il disco di Lost Frequencies, non è messo a caso dall'ufficio musica. Sai perché, De Biasi?
1: Perché?
0: Tu ti rendi conto di cosa è successo ieri sera, tra ieri sera e stamattina? Lo sai? Riguarda un po' la tua squadra del cuore.
1: Non saprei cosa dire.
0: Ma tu sai cosa è successo?
1: Sì.
0: Allora, è successo che hanno dichiarato praticamente, ma moltissime testate giornalistiche, la scomparsa di Baresi, Franco Baresi, calciatore che, devo dire, ha fatto la storia proprio del calcio, non solo del Milan, ma calcio italiano, perché comunque lui è rimasto sempre lì, bravissimo, gli ha fatto onore. Il fatto è che, ma addirittura Wikipedia ieri aveva cambiato la data di nascita e la data di morte, ok? Ed è stata smentita. È stata smentita dall'associazione calcistica Milan, che dice che in realtà non è scomparso, ma sta attraversando ovviamente un periodo molto complicato. Sta affrontando, credo, una malattia o qualcosa del genere, comunque a 66 anni. Però ti rendi conto
1: È grave questa cosa.
0: No, è grave perché moltissime testate, cioè, siamo. Ieri lo davo quasi per certo, perché io di solito vado sempre a controllare, nel senso che quando esce la notizia che qualcuno è scomparso, io cerco sempre di verificare che ci siano più testate giornalistiche che confermano questa notizia, e poi a un certo punto, anche addirittura a volte proprio non mi fido finché non lo dice ANSA, per esempio, che è un'agenzia di informazione che dà proprio notizie confermate, eccetera. È girata tantissimo la notizia, ma poi smentita, ragazzi. Quindi mai fidarsi, De Biasi, capito?
1: Quindi stiamo vicino alla famiglia, però non è ancora scomparso, non è ancora morto.
0: Esatto, no.
1: Non è
0: per fortuna no. E gli auguriamo una buona guarigione, insomma, a Franco Baresi, anche perché è giovane, caspita, 66 anni. Non so che cosa stia affrontando, però in ogni caso in bocca al lupo. Beh, certo, giustamente, anche perché è un personaggio pubblico, quindi ci sta che ci sia questa riservatezza. Amici, buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi, come sempre dalle 6:35 in questo caso. De Biasi, stamattina che ha portato le brioche, una
1: per te, una per Martino,
0: che ha già mangiato DJM. Ok. Tu te la sei già mangiata,
1: certo,
0: la tua?
1: Certo.
0: Spiegatemi questi uccellini di sottofondo. Ma allora, Valentina, buongiorno. Valentina, a te che ci hai scritto appena adesso questo messaggio.
1: Piacciono?
0: No, aspetta, lei ha chiesto solo di spiegarglieli con un cuore, con le risate.
1: Ah, ok.
0: Allora ti spiego questa. Allora, forse tu ti colleghi da poco tempo con la Family, perché ci sono spesso la mattina gli uccellini, vero?
1: Sempre.
0: Allora, questi uccellini arrivano da un video che ha fatto Carlotta ancora 2 anni fa, perché usciva di casa verso le 5:30 e c'erano proprio questo cantare degli uccellini. Cioè, questo non è un suono riprodotto, cioè è un suono vero, preso da un video di Carlotta. Faglielo sentire, De Biasi. Che è bellissimo. È bellissimo, solo che alcune mattine sono talmente forti che possono addirittura rompere le scatole. Nel senso, veramente, io dentro casa li sento, con tutto chiuso, perché cantano veramente forte. Però bello la natura, perché poi fa capire l'estate un po', eccetera. Da sempre, ma dalle 7 di solito. Ciao Valentina, dalle 7 quindi ci segui. È alle 6:30, che è la parte migliore del programma, perché c'è questa gang che si chiama Sommersi. Ti perdi delle cose interessanti, tipo il mixatone dei messaggi.
1: Scusa,
0: Avresti
1: voglia di mettere anche la sigla di Sommersi, giusto per farla
0: sentire? Allora, Valentina, visto che non ti colleghi, facciamo un'eccezione. Sì, hai ragione, De Biasi. Facciamola, ed è un po' che non la mettiamo. Mettiamo la sigla dei Sommersi, che mettevamo tempo fa, poi a un certo punto abbiamo detto anche rotto.
1: Chiaro.
0: Perché è lunga. Quindi vai, prego.
2: C'è un mondo nascosto che quasi tutti non vedono.
3: Perché vi siete alzati stamattina?
2: Prima delle 7 del mattino su Radio Company accade qualcosa che nessuno ha mai visto.
4: Tu sai che cosa accade prima delle 7?
5: I miei fottuti guerrieri.
6: Voglio sapere tutto.
4: Li chiamano i sommersi.
7: So quanto avete sudato per arrivare qui.
4: Senza di loro questo mondo non esisterebbe più, lo capisci?
2: Questo non è un film.
8: Non è un gioco!
2: È la realtà.
9: Se non sei uno di noi, sei uno di loro. Chi sono loro?
10: Noi siamo una squadra speciale.
11: Noi non ci arrenderemo senza combattere.
2: dai creatori della Family.
8: Adesso non conta più il talento, conta solo il cuore.
2: Una storia vera.
10: Così siamo arrivati qui, grazie ai vostri sforzi siamo arrivati qui.
11: Noi continueremo a vivere.
10: Avete sempre trovato la forza per risalire dal baratro e avete vinto tutte le partite, è solo merito vostro.
12: E adesso facciamo vedere che cazzo siamo capaci di fare!
2: I sommersi.
13: Che cosa accadrebbe se smettessero di esistere?
14: Buongiorno! Buongiorno company, buongiorno sommersi, un bacio da Sonia.
15: Buongiorno a tutti.
16: Sisma!
17: Ciao campioni!
18: Ciao ragazzi, siete simpaticissimi e bravissimi.
19: Sisma sì.
20: A me è un programma che manca tantissimo, che ho visto di riflesso. Sisma, io e te siamo dello stesso anno. Ma è Drive-In.
21: Sisma, perché colpo grosso quando ha chiuso? Ah, che tristezza.
22: Giochi senza frontiere.
23: Ciao, ok, il prezzo è giusto con Gigi Sabato.
24: Forse sono io, sono vecchia. C'era anche il gioco delle coppie fatto con Marco Columbro.
25: No, Sisma, io ricordo Bis di Mike Buongiorno.
26: No, vabbè, e Stranamore, il camper di Stranamore con Alberto Castagna, che tentavano di riappacificare le coppie che avevano litigato. Era bello.
27: Ciao, Sisma.
28: Bim bum bam. Al pomeriggio.
29: Oggi vince il leone.
30: Ale, avvicinati, è Capricorno.
31: Sisma, ma sì, troppo in anticipo. Mancano ancora 5 minuti. Carlotta.
32: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
33: Mamma che ansia.
34: Io era da un paio d'anni che volevo fare qualche giorno via per i cavoli miei da solo e l'anno scorso per i 29 anni ho fatto 3 giorni da solo a Firenze perché compivo gli anni il 30 giugno, quindi ho fatto 28, 29, 30 giugno.
35: In un momento di ricostruzione della mia vita ho pensato bene di fare un bel viaggio da solo. Ho fatto il giro della Corsica del Sud in bicicletta.
36: Da lì ho capito comunque che fare le cose da soli non è mai un peso, come alcune persone pensano, ma se stai bene con te stesso è la cosa più bella che tu possa fare per te.
37: Partenza bomba!
0: Lo sappiamo, partenza bomba. Buongiorno amici, la parte dedicata ai sommersi ogni tanto ci permettiamo di mettere la sigla perché dura tanto, poi lo mettevamo tutti i giorni.
1: Però abbiamo... ci stava,
0: era un po' che non la mettevamo, ma poi dalla nuova stagione
1: tante novità.
0: Allora amici, lo sapete, a proposito, abbiamo parlato di telefilm e di programmi, voglio ancora addentrarmi nel mondo della TV perché a quanto pare Disney avrebbe incontrato Macaulay Culkin, che sarebbe nient'altro che l'attore che interpretava Kevin di Mamma ho perso l'aereo, okay, per parlare di Mamma ho perso l'aereo 3. Wow, io ci sono rimasto malissimo. Chiaramente i ruoli sarebbero completamente diversi. Ma allora, secondo il giornalista Matt Belloni. Vorrei chiamarmi anch'io Matt Belloni. È bellissimo, Matt Belloni. Il secondo giornalista Matt Belloni, l'attore avrebbe presentato a Disney un'idea per un nuovo capitolo del franchise, ricevendo un'accoglienza molto positiva da parte dello studio. L'idea vedrebbe Kevin McAllister, quindi sempre Kevin, però più grande, ormai adulto e padre single. Questa volta però i ruoli si invertirebbero, sarebbe lui a rimanere chiuso fuori casa, mentre il figlio trasformerebbe l'abitazione in un percorso ad ostacoli, costringendolo a superare una delle serie di trappole per riconquistare la fiducia del bambino. Potrebbe anche funzionare, chiaramente, ovvio. Non è assolutamente paragonabile al film a Mamma ho perso l'aereo, però devo dire che quando hanno fatto il primo e il secondo, anche il secondo era una figata secondo me. Mamma ho riperso l'aereo, anche qui in Italia noi ci inventiamo i titoli, Mamma ho riperso l'aereo, in realtà in originale si chiamava Home Alone, vuol dire a casa da solo e a casa da solo due. Vabbè, però ok, siamo così. No, ma noi abbiamo travisato uno dei più bei titoli dei film che ci sono, che è Se mi lasci ti cancello, che era tutt'altro titolo in inglese, che adesso non ricordo esattamente come si chiamasse, però è totalmente, era totalmente fuorviante il titolo.
2: Ma vi sembra una cosa normale?
0: Sì, esatto, perché purtroppo qua devono sempre cambiare i titoli e però lo fanno perché c'è una spiegazione, lo fanno perché devono vendere, perché poi alla fine devono attirare le persone al cinema e quindi lo fanno per questa cosa qua. Va bene, amici, siamo pronti per partire. 333-2688-688, noi abbiamo piacere di sentire i vostri buongiorno. Se ci siete, dove siete, geolocalizzatevi, ma soprattutto se avete voglia inviateci il vostro buongiorno, come direbbe Viviana. Messaggi vocali al 333-2688-688. And now, musica house.

0: The Colors qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Allora, aggiornamenti da voi che ci mandate i vostri buongiorno.
1: Che
0: più o meno, perché sentiamo.
1: Che palle, sono in fila sulla 4.
0: Lo so.
1: Ma non sono tutte in ferie?
0: No!
1: Porca paletta!
0: No. Anzi, secondo me, l'esodo vero sarà questo weekend. Capito, De Biasi?
2: Sì, sì.
0: Tu sei un distrattone, guarda, non mi ascolti neanche. Dai, vai.
2: Questo weekend che sarà molto caldo, vero?
0: Sì, ma non stavamo parlando del caldo, stavamo parlando dell'esodo. Cioè, tutti si staranno dirigendo verso le località per fare vacanze, capito?
2: Certo,
0: e quindi ci saranno casini in autostrada. Da dopo, forse dalla settimana prossima, cominceremo a vedere meno traffico in giro. Poi. Allora, immagino che anche questo sia un buongiorno, poi...
2: Ha voluto dire la sua.
3: Buongiorno, sì, certo. Ragazzi. Mi mancava molto la sigla dei sommersi.
0: So.
3: È stato un piacere risentirla.
0: Lo so.
3: Un bacio, buona giornata. Ciao.
0: Anche a noi. Ciao, Sonia. Allora, amici, buongiorno. La parte dedicata ai sommersi. Volevamo raccontarvi questa cosa.

0: praticamente quelli che ci rimettono. È vero o no, De Biasi?
1: È vero.
0: Dal 31 luglio, attenzione però, perché dal 31 luglio ogni tanto una buona notizia. In UE, quindi in Unione Europea, i produttori dovranno riparare smartphone ed elettrodomestici al di là del periodo di garanzia. Quindi saranno obbligati ad offrire riparazione anche dopo la fine della garanzia legale. L'obiettivo è ovviamente rendere la riparazione la scelta più conveniente rispetto alla sostituzione. La direttiva si applica ad alcuni prodotti tra cui lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, televisori, monitor, aspirapolvere, smartphone, tablet, telefoni cordless. Questo ovviamente un po' per evitare gli sprechi, un po' per evitare sempre che si continui a consumare, a spendere soldi, perché poi alla fine tu vai a riparare il telefono, ti dicono che ti conviene prenderne uno nuovo invece di ripararlo, e così ovviamente tu continui ad alimentare queste aziende giganti, e come sempre noi consumatori alla fine restiamo senza dindini.
2: Ma gratuitamente tutto questo?
0: In garanzia. Quindi
2: aumentano la garanzia?
0: Allora, teoricamente sì, questo per agevolare ovviamente il fatto che venga riparato. Guarda che, allora, De Biasi, tu sei nato nel 95, vero?
2: 95.
0: Sì. Tu già sei dell'epoca in cui cominciavano a non ripararsi più le cose, ma io non so quante volte mio padre ha portato la TV a riparare c'era questa sorta di negozio di elettronica. Adesso c'è tutto a centri commerciali, grandi catene, ok, ma c'era questo che vendeva un po' di TV, un po' di elettrodomestici e le riparava. Io non so quante volte abbiamo riparato la stessa TV
2: anche
0: che avevamo,
2: comunque, sì,
0: anche
2: sì,
0: voi,
2: sì,
0: vero?
2: Vicino casa, in privato proprio.
0: Ok, sì.
2: Realtà,
0: ma era bello perché alla fine comunque conservavi il prodotto, lo riparavi. Ovviamente doveva convenire la spesa, che discorsi. Però conveniva. Cioè c'era anche le scarpe, ragazzi, non si riparano più le scarpe. Il calzolaio era era molto più, c'era praticamente in ogni paese il calzolaio. Adesso
2: le cambi e basta,
0: ma è brutto così, perché una volta le prendevi, andavi a ripararle, ti duravano anni, tantissimi anni. C'è qualcosa che voi riparate ancora, amici dall'altra parte della radio? Cioè, se c'è qualcosa che vi è capitato di riparare anche recentemente senza doverlo cambiare? Io la lavastoviglie sono riuscito a ripararla, per esempio. E normalmente è vero, ultimamente stanno arrivando i tecnici, vedono e ti dicono: le conviene cambiare la lavastoviglie o non le conviene ripararla. Invece l'ultima volta io l'ho riparata con, penso, 50-60 euro, compreso di tutto, se l'è portata via, me l'ha riportata a casa mia e tutto quanto, aveva cambiato un pezzo e l'ha riparata. Beh, insomma, ha una lavastoviglie che ha 8 anni, l'ho riparata, durerà ancora un po', spero. Questa è una buona cosa. Vabbè, 333-2688-688.

estate sarebbe senza Radio Company. Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga.

0: Castello Benevento. Ingresso libero.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: oggi d'Agostino. Another Way qui su Radio Company, amici. Poi c'è musica nuova, Peggy Goo con Hyra Star, si chiama War Man.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

0: Gigù, che a quanto pare ultimamente ha una storia con Berrettini, caro il mio De Biasi.
1: Beato Berrettini.
0: Beh, insomma, beato anche lei, perché Berrettini è un gran bel ragazzo. Sì. Dai, l'ora esatta.

0: Eso.
1: Le 7:06 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Così De Biasi poi non si lamentano che facciamo lo sfigometro prima. Va bene, in anticipo. Vabbè,
3: Ma siamo così, lo stesso puntuali oggi.
1: Così siamo del tutto in orario come sempre, anche se siamo fuori orario lo stesso. C'è la sigla, vai! Ah!

0: tutto bene, come va? Questa è la Family, ragazzi, ed è giovedì, prego.
1: Benvenuti, oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete, verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità
0: nessuna
1: di tutto ciò che verrà detto o fatto durante
0: la giornata di giovedì. Amici, buongiorno, questa è La Family, benvenuti Radio Company fino alle 9 insieme. Prima vi ho letto questa notizia che parla del fatto che dal 31 luglio l'Unione Europea ha stabilito che in pratica gli oggetti che riguardano tutta l'elettronica, praticamente molti elettrodomestici, tra cui lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e soprattutto un oggetto che usiamo particolarmente spesso, cioè lo smartphone e i tablet, avranno diritto di garanzia. Però cosa cambia? Perché no, aspetta, perché arrivano già messaggi polemici, no? Allora, ciao ragazzi. La riparazione di qualsiasi elettrodomestico o dispositivo elettronico fuori garanzia è sempre esistita. Non serve una nuova normativa per tutelare il consumatore. Tutto dipende dai costi di riparazione. Spesso sono costi eccessivi che alla fine sei costretto a sostituire il prodotto e acquistarne uno nuovo. Che pagliacciata. Zoe, non è esattamente così. Allora, ci sono delle differenze sostanziali e proprio quello che dici tu cambia totalmente, cioè non sei più cioè non ti costringono più a doverlo cambiare, ma sono loro a doverti fornire gli strumenti per poterlo riparare praticamente sempre, a meno che tu non l'abbia frantumato dal 54esimo piano di un grattacielo, voglio dire. Le differenze tra prima e oggi. Allora, prima il produttore non aveva un obbligo generale di riparare il prodotto fuori garanzia. Dal 31 luglio 2026, per i prodotti coperti dalla normativa UE, tra cui molti elettrodomestici, smartphone e tablet, il produttore deve offrire la riparazione anche dopo la garanzia se il bene è tecnicamente riparabile. Poi, prima, spesso i ricambi e strumenti erano difficili da ottenere. I ricambi, invece, da oggi devono essere disponibili a condizioni ragionevoli per il periodo previsto dalle norme di ecodesign. Scusate, non oggi, domani, perché domani è il 31 luggio, giusto. Prima, alcuni produttori ostacolavano le riparazioni indipendenti con blocchi software o clausole contrattuali. Da domani non possono usare ostacoli contrattuali, hardware o software che impediscono la riparazione da parte degli operatori indipendenti, salvo motivi legittimi di sicurezza o incompatibilità. In pratica cosa succede? Prima non potevamo andare a riparare un telefono di una certa marca che ha fatto praticamente da monopolio. Dovevi andare in un centro specializzato, adesso dovranno fornire anche a riparatori esterni la possibilità di ripararlo. Prima, se il prodotto veniva riparato in garanzia, la garanzia non si estendeva automaticamente. E invece, da domani, se sceglie la riparazione nell'ambito della garanzia legale, questa viene prorogata di 12 mesi. Quindi, ragazzi, tutto sommato è una cosa che sta portando dei vantaggi a noi. Ma la domanda che abbiamo fatto a voi è questa, cioè: state ancora riparando delle cose? A me è successo poco tempo fa con la lavastoviglie, fortunatamente pensavo di doverla cambiare, perché al solito dopo 7-8 anni ti dicono no, va cambiata perché il costo della riparazione supera il costo della lavastoviglie, quindi, e invece no, sono riuscito a ripararla, quindi buona cosa. Sentiamo.
2: Sisma, è vero, allungano la garanzia, però se io spacco la lavatrice La porto, me la porto nel centro assistenza e la rivedo dopo 3 mesi, dopo 2 mesi. Quindi cosa mi conviene fare? Piuttosto di spendere 150 euro per ripararla, che poi se non per un altro pezzo devo rifare la stessa storia, compri quella nuova, non cambierà nulla.
0: Sì, allora però intanto il pessimismo proprio che regna sovrano, nel senso... No, nel senso, no, si romperà sicuramente. Non uscire.
3: Rideteci pure sopra.
0: Sì, esatto, non uscire nemmeno di casa, perché sicuramente si bucherà una gomma o riceverai una tegola in testa. Poi.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Beh, io sono una che se si può riparare, si ripara. L'ultima cosa presa sono stato un paio di Birkenstock dal calzolaio, perché le ho talmente usate tanto che sono un po' scollate, e quindi ho cambiato quelle. Poi abbiamo cambiato la suola di quelle di mio marito, perché sono comodissime. Dopo di quello ho riparato il ferro da stiro, che quel modello lì non lo trovo più in giro ed è il top di gamma secondo me. Poi tanti anni fa abbiamo riparato la lavastoviglie, perché avevamo detto perché dovevamo spendere soldi, finché la nostra bastava solo 2-3 robette. Quindi noi siamo pro riparazione.
0: Ma certo, anch'io sono pro riparazioni. Va bene, 3332688688, ultimi oggetti che vi si sono rotti a casa, che magari siete riusciti a riparare, ma anche l'abbigliamento. Non si fa più questa cosa di riparare giacche.
3: Dalla sarta.
0: Sì, esatto. Rattoppare. Una volta c'era proprio questa cosa qua. Rattoppavi. Ma non c'entra niente, De Biasi. Rattoppavi non vuol dire quello che pensi tu. Oppure le scarpe, appunto, le calzature venivano riparate dal calzolaio, che oggi è una cosa che non si fa più, purtroppo. Radio Company. The summer is magic.

Hits qui su Radio Company. È arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Lo fate voi, lo fate sempre voi, perché noi siamo estremamente democratici, cioè proprio prendiamo i voti, decidete voi qual è la canzone che vi piace di più cantare, e chi vince ovviamente sentite

Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga

0: Benevento, ingresso libero.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Vieni con me, che tra l'altro feci la colonna sonora nel 2005 allo spot della Team. Sì, poi che lo portò praticamente a fare successo fu quello, non tanto la canzone, ma i Paps & Scar comunque avevano già fatto tante produzioni. Disco scelto da voi da cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 insieme io e De Biasi, in queste settimane abbandonati dalla nostra Carlotta. Ne soffriremo, avremo i traumi.
1: Siamo abituati, dai.
0: Bisognerà andare in terapia, De Biasi, dopo queste due settimane. Allora, nuova legge dalla parte dell'Unione Europea, per chi si fosse appena collegato, che riguarda le riparazioni degli elettrodomestici, degli smartphone, dei tablet, dei cellulari. Quindi in realtà non eravamo così tanto tutelati fino a prima, cioè c'era più la predisposizione a cambiare l'oggetto e quindi a farci spendere più soldi invece di ripararlo. Ok che delle volte è vero, la riparazione a volte costa effettivamente di più dell'oggetto nuovo, ma tante volte tu fai questo ragionamento: se il cellulare nuovo costa 400 euro e la riparazione mi costa 300, lo prendi comunque nuovo perché dici ho l'oggetto nuovo. Però dovrebbe essere l'azienda ad agevolarti, l'azienda madre, quindi quella che l'ha prodotto, ad agevolarti nella riparazione. E dal 31 luglio, quindi da domani, le aziende saranno più costrette proprio per questa normativa europea. Però abbiamo chiesto a voi: quanto li riparate gli oggetti? Quanto siete riusciti a ripararli nel passato? Avete qualche esperienza? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, a me è capitato qualche anno fa una lavatrice che costava 1300 euro. Ecco. Dopo due anni non si accendeva più. Chiamo il tecnico, l'assistenza, escono, la prima cosa che mi dicono, fanno finta di guardarla, la prima cosa che mi dicono è da sostituire, non è riparabile, costa più la riparazione del acquistarla nuova. A quel punto, ok, ho detto ok, va bene, la cambierò. Ma siccome ci smanetto un po' con l'elettronica, alla fine, controllando, era solo il tasto di accensione che si era praticamente ossidato e non riusciva più a fare contatto, e quindi la lavatrice non si accendeva. Con la spesa modica di 2 euro per cambiare un mossetto, la lavatrice ormai va benissimo, quindi a volte ci marciano sopra su queste cose.
0: Ci marciano sopra e soprattutto a volte sono, secondo me, pigri, oppure hanno talmente tante cose da fare che non ti riparano più l'elettrodomestico, ma la tendenza è quella di dirti: guarda, ti conviene cambiarlo perché altrimenti ti costa di più la riparazione.
3: A me è successa una cosa molto divertente un annetto e mezzo fa, che io sono andato a vivere in una casa dove prima ci vivevano i miei, dopo ci ha vissuto mia sorella, dopo ci ha vissuto mio fratello. E insomma, niente, mi trasferisco io, dopo un po' la lavastoviglie non funziona più. Riesco a capire cosa non va, però mi serviva il pezzo di ricambio. Insomma, smonto tutto il modulo, lo porto da un signore che aggiusta questi elettrodomestici e mi fa: il pezzo non credo sia ancora in commercio. Gli faccio: ah, caspita, che sfortuna. Mi gira una placchetta e c'è scritto tipo Germania Ovest.
0: No, cioè, vuol dire
3: attentissimo.
0: Cioè vuol dire praticamente prodotta come minimo 70-80, cioè qualcosa del genere. In ogni caso, bello che ci sia sempre quel signore, che è un signore X, che si dice, che ti ripara le cose. Poi,
4: ciao Radio Company. Ciao. Allora, io sono per riparare sempre se è possibile, se è fattibile, perché il costo di riparazione molte volte è superiore che ne è comprata la nuova. Riguardo a investire, me li aggiusto io perché come passione sono sarta. Per quanto riguarda elettrodomestici, se riesco li faccio riparare da mio papà, perché mio papà è un aggiustatutto.
0: Bravo, per fortuna ogni tanto avere in casa qualcuno che ripara è la soluzione migliore. 333-2688-688 per i vostri messaggi. Adesso Tame Impala. Radio Company. The summer is magic.

0: fanno la storia del divertimento in Italia. Ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: C come Company, C come C Radio.

0: PIO, lui è J-Ax qui su Radio Company, pronti per partire con lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Sei pronto, De Biasi?
3: Sono nato pronto.
0: Sei pronto per... sei pronto per l'Ariete? Sono eccolo qua. Andiamo. Ariete, avrete delle occasioni per viaggiare, magari per piacere e non per lavoro. Approfittatene senza indugiare troppo. Potreste fare piacevoli incontri nel corso del viaggio. Sfigometro meno 18 e rotometro 92%.
4: Aspetta che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.
0: Vabbè, ma quelli dell'Ariete, poverini. Toro, portate avanti le vostre scelte e fregatevene dei giudizi altrui. Evitate i pettegoli, attenti ai pettegolezzi sul vostro conto. Allontanatevi dalle persone maligne e anche quelle negative, aggiungo io. Vi farà bene. Sfigometro meno 10 e rotometro 14%.
5: Che remember.
0: Vero? Gemelli, misurate le parole che direte oggi. È particolarmente pericoloso esprimere giudizi e sentenziare sugli altri. Qualcuno intorno a voi potrebbe prendersela. Sfigometro meno 8 e rotometro 9%.
6: And io!
0: È bello. Bravo però, eh! Cancro, prima di esprimere la vostra opinione o il vostro punto di vista, contate fino a 10 e attenti a non ferire qualcuno. Attenti anche a qualche momento di gelosia ingiustificata. Sfigometro meno 12, rotometro 32%.
7: Sì.
0: Lo so. Leone, oggi potreste avere l'idea giusta per un progetto interessante. Capito, Debia? Fate in modo da renderla chiara prima a voi stessi, più che agli altri, e solo dopo proponetela. Niente spoiler. Sfigometro meno 17, rotometro 89%.
1: I suoni del nuovo millennio.
0: Non c'entra, però va bene lo stesso. Vergine, siete un po' confusi. Come potete pensare che gli altri siano d'accordo con voi se non riuscite a mettere d'accordo prima voi stessi? Riflettete bene, capite cosa volete e poi coinvolgete gli altri. Sfigometro meno 13 e rotometro 42%.
8: Ciao!
0: Ciao!
8: Ciao Sisma!

0: si riparte dalla bilancia. Oggi Marte vi ispira grinta ed entusiasmo. Mercurio poi vi darà grande comunicatività con amici e parenti. Sul lavoro, colleghi e titolari si aspettano da parte vostra spirito di iniziativa. Sfigometro meno 16, rotometro 59%.
1: Una delusione assurda.
0: Perché? Scorpione, chiarimenti in arrivo su vari fronti. Alcune persone vi cercheranno per lamentarsi, altri potrebbero comunicarvi decisioni importanti. Decidete voi chi ascoltare veramente e chi ascoltare per finta. Sfigometro meno 14, rotometro 42%.
1: Dobbiamo farlo vincere sto scorpione, sì o no?
0: Questo. Sagittario, ignorate chi vi fa stare male, allontanate le persone negative e vi sentirete molto meglio. Sempre detto io. Evitate, se riuscite, di confidare le vostre cose a chiunque, piuttosto compratevi un diario segreto. Scrivete, amici, scrivete. Sfigometro meno 12, rotometro 35%.
2: Ha vinto l'Ariete?
0: Non ancora, un attimo. Capricorno, avete voglia di cambiamenti, per alcuni anche in amore. Assecondate questo desiderio e cercate sempre di migliorare voi stessi e la vostra vita. Sfigometro meno 18 e rotometro 79%.
3: Ma vi sembra una cosa normale?
0: C'è qualcuno che ha detto sisma è giovedì, ha mandato un messaggio. Sì, lo so che è giovedì. Ciao. Qualcuno ha detto qualcosa. Ho detto un altro giorno per caso.
4: Hai detto per caso sabato?
0: No, non ho detto sabato, non lo so. Va bene, Acquario, non siete esigenti in questo periodo con il partner. Rispettate i suoi momenti, no, e i suoi alti e bassi. Se il suo umore sarà nero, cercate di renderlo grigio. Domani potreste averne bisogno voi. Sfigometro meno 14, rotometro 44%.
2: È controproducente per tutti noi.
0: Certo. Pesci, avrete bisogno di distrarvi e di staccare la spina. Regalatevi una serata di relax. Uno dei prossimi weekend fate qualcosa o andate via direttamente 2-3 settimane. Così, debotto, senza senso. Sfigometro meno 15, rotometro 51%.
5: Bilancia, dai, su.
0: C'è questa ragazza che continua a dirmi che io ho detto martedì all'interno dei segni. Ma io non ho detto martedì. Ho detto mercurio, non c'era manco scritto martedì. Sto cercando, eh.
4: Lo rifacciamo per caso?
0: No, no, figurati, siamo già in ritardo, figuriamoci. No, amica, non ho detto martedì. Non credo, almeno. Dopo lo riascoltiamo, andiamo al VAR e vediamo se ho sbagliato io.
4: Sta giurando.
0: In ogni caso, De Biasi, qual è il segno fortunato di oggi?
4: Allora, tenendo conto che non ho mai visto un toro in vita mia, dico toro.
0: No, hai sbagliato.
4: Non ho ascoltato.
0: Certo che non hai ascoltato, perché il segno che vince oggi è quello del... Ariete!
4: Il primo.
0: Che bello il tango, ragazzi. Non hai più messo il nostro gioco dei Gotham Project?
4: È fallito.
0: Non è vero, non è fallito. La ragazza mi scrive che mi si perdona tutto. Sì, ma comunque non ho detto martedì, amica. Cioè, ho detto qualcos'altro.
4: Ho le repliche, tranquilli.
0: Ho detto venerdì. Ma che è, raga? Oh, ma... Cosa sta succedendo stamattina? Va bene, allora, facciamo così. Non so, devo decidere una cosa. Perché De Biasi prima mi ha chiesto le fuori onda: ma lo vuoi il jingle del disco alza volume?
4: E togliamolo.
0: Allora, c'è qualcuno, scusa, perché devo chiarire questa cosa, De Biasi. C'è qualcuno che... Sì, l'hai detto all'inizio della bilancia. Riprendiamo in mano la bilancia. Ragazzi, non ho detto ogni Marte. Ogni Marte vi ispira grinta. Marte, il pianeta, non è martedì. Non era ogni... Oggi Marte vi... Non era oggi martedì vi ispira. Era oggi Marte vi ispira grinta ed entusiasmo. Dai, però.
3: Cosa hai detto?
0: Sul pezzo, raga, sul pezzo. Oggi Marte vi ispira grinta ed entusiasmo. Era quello.

esattamente quando tu nascevi, nel 1995, il genio di Robert Miles faceva uscire questo fantastico disco che si chiama Children, disco alza volume di oggi. La

Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni.

0: Monticello, Benevento. Ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex pub Enjoy. Info 377 31 53 0.

0: 02. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni alle 8:03.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Bentrovati, gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato una pesante ondata di attacchi missilistici nel sud dell'Iran, causando almeno 3 morti. I raid in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte di guerra anche in Ucraina, 8 morti e decine di feriti nel vasto attacco missilistico russo in diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. Poche ore prima Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Gli scontri dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia, la procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. Nella prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso, Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita.
4: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
3: Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family. Bye.

0: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Wasted, lei Anna qui su Radio Company. Stiamo per regalare i biglietti per il concerto di Patti Pravo all'Est Music Festival, grazie a Radio Company, grazie a Due Punti Eventi. E con noi al telefono c'è Roberto da Padova. Ciao Roberto.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Bene.
0: Che fai?
1: Sto andando al lavoro, come sono appena arrivato,
0: come tutti,
1: in cantiere.
0: Senti, ma Roberto, le ferie le hai già fatte o le farai?
1: No, più avanti, da metà agosto.
0: Perfetto, come tanti insomma di noi che fanno le ferie appunto nelle due settimane centrali di agosto. Verso la fine vai da qualche parte?
1: Sì, Lago di Resia.
0: Che dove si trova, scusami?
1: In provincia di Bolzano.
0: Ah, ok, quindi vai un po' al fresco.
1: Esatto,
0: si cerca di andare al fresco, va bene. Allora Roberto, tu ti porti a casa questi due accrediti per il concerto di Patti Pravo. Ti aspettiamo lì ovviamente anche per fare un aperitivo, visto che la location è molto molto molto molto bella. Chi ci porterai a questo concerto?
1: La moglie.
0: La moglie, giustamente, va bene. Roberto, un abbraccio, ci vediamo lì.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Harry Styles, Golden, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, le 8:32. Buongiorno anche a Vittorio Ferro, benvenuto.
1: Buongiorno, che voce suadente, buongiorno, buongiorno.
0: Ogni tanto. Allora, sì. Sei accompagnato?
1: Sì, c'è il nostro meteo bro, Paolo Corazzon. Pronto, pronto.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno.
1: Il nostro meteo bro.
3: Bella bro, come siamo? Abbiamo visto, tutto a posto. Buongiorno ragazzi, buongiorno sì. A tutti.
1: Meglio
3: allora, è
1: ridere.
3: Caldo, probabilmente il caldo sì, e sarà anche peggio nei prossimi giorni, quindi altro che bro. Sì. Temperature in aumento in tutta Italia, è tutto confermato, quanto vi anticipavamo, quindi anche al nord-est si punta verso i 38-40 gradi sulla bassa pianura nel Rodigino, manca a Padova, non si scherza, Vicenza, tutta la pianura fino ad arrivare alle coste adriatiche avrà temperature alte e non è solo il nord-est, è tutta Italia, addirittura anche chi va al mare troverà che pure il mare è caldo, temperatura del mare 30 gradi in questo periodo, eppure in montagna con lo zero termico che sale fino a 4.400 metri. Insomma, il caldo sarà protagonista davvero dappertutto. Pensate che i giapponesi hanno inventato un frigorifero per persone, cioè sì. Tu ti infili dentro e stai lì. Cioè, secondo me potrebbe essere una buona soluzione
0: anche per noi
3: nei prossimi 10 giorni.
0: Sì.
3: Esatto.
1: Ma Paolo, è appunto 10 giorni, ma quando se ne esce? Perché un po' la domanda è questa.
3: Ecco, bravo. Allora, le indicazioni più ottimistiche parlano di una fine al prossimo weekend, cioè quello dell'8-9 agosto.
1: Sì.
3: Però c'è il rischio che si vada avanti invece ancora un po' fino all'11-12 agosto, quindi è lunga e tosta questa ondata di calore. Settimana prossima sarà particolarmente pesante, ahimè.
0: Va bene. Grazie Paolo.
1: Grazie Paolo, buon lavoro.
3: Ciao.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Radio Company ad Avellino. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ale, ti prego, non mettere il cane perché vi lascio accesi per tenere compagnia al mio, ma ogni volta che parte il cane incomincia a abbaiare anche lui.
1: Non ci credo, veramente. Pensa che condizioniamo anche i cani comunque. Vedi il nostro programma fino alle 9. Ce la fai, miei amici? Buongiorno, questa è Radio Company. Summer Funk, Francesco Gabbani. Allora, per fortuna ogni tanto a noi consumatori viene dato qualche agevolazione, perché da domani l'Unione Europea ha deciso di imporre ai produttori di cercare di offrire la possibilità di riparare gli elettrodomestici piuttosto che sostituirli, elettrodomestici, ma soprattutto questo aggeggio che teniamo in mano tutto il giorno, che è lo smartphone, che spesso ti ritrovi a dire vabbè, è vecchio, la batteria e quindi lo cambi, e quindi spendi soldi, oltre che c'è consumismo e tutta una serie di cose che non vanno bene. Sentiamo voi.
2: Ma bello, buongiorno intanto. Ciao. Ma te che sei informato, questa normativa che partirà domani, ma vale solo per elettrodomestici comprati da domani o negli ultimi 2 anni o anche prima? Cioè, ci saranno delle limitazioni, no? A parte del tipo di apparecchi.
1: Allora, non credo sia retroattiva, perché se no, ciao, se no vado in fallimento le aziende. Cioè, credo che sia dal 31 luglio, a partire da tutti gli oggetti che verranno venduti da domani, ma non ne sono sicuro, non ho controllato. Poi
3: a me è successa una cosa particolare che mi dà anche un po' di autostima. Praticamente con il forno della mamma e non rimaneva più chiusa bene l'atta, e quindi il forno non faceva più il suo dovere. Purtroppo, essendo anche il forno inserito in una cucina in muratura, eccetera, eccetera, era anche un forno abbastanza costoso all'epoca, e mia mamma non ne poteva più di non poterlo chiudere bene, eccetera, quindi voleva cambiarlo. Però prima abbiamo detto, ma prova a sentire un tecnico, eccetera. Insomma, il problema erano delle cerniere che non tenevano più, e gli hanno detto, signora, guardi che anche la marca di questo forno ormai non esiste più, perché sono falliti e quindi non si può fare niente. E praticamente cosa ho fatto? Ho preso su Amazon, 5 euro, un coso di plastica che serve per tenere chiuse le ante della cucina per i bimbi.
1: Sì,
3: praticamente
1: sì.
3: Inserendolo su quel sistema lì, e insomma siamo riusciti a risolvere il problema, e ho fatto risparmiare circa dai 6 ai 700 euro di forno a mia mamma con 5 euro. E due tecnici che sono arrivati non ci hanno mai pensato di fare una cosa del genere, che magari si potevano anche peccare quei 50, 60, 70 euro con zero sforzo.
1: Esatto, allora il problema è questo, no? Non si riparano più le cose, poi ti affidi a dei tecnici, perché non tutti sono in grado di ingegnarsi anche per fare delle cose, dovrebbero farlo loro. È che un po' per il tempo che manca, un po' a volte magari per pigrizia, ti dicono è la scheda, non si può riparare, il forno è troppo vecchio, il forno in questo caso, ma il prodotto è troppo vecchio, e quindi ti costringono praticamente ad acquistarlo nuovo. Ma la domanda che abbiamo fatto a voi è se voi cercate il più possibile di riparare, quindi di ingegnarvi per mettere a posto le cose, oppure se andate direttamente a comprare il prodotto nuovo. Poi
4: sì, allungano una garanzia, però sicuramente il prodotto costerà di più, perché prima, se volevi allungare la garanzia, dovevi pagare. Adesso non penso te lo facciano gratuitamente, quindi la frecata c'è lo stesso.
1: Ma non lo so se sia così esattamente, allora staremo a vedere. Forse conviene anche ai produttori, è vero, perché loro tendono a volerti vendere sempre prodotto nuovo, però in questo caso danno la possibilità appunto ai consumatori di riparare l'oggetto. Non lo so, costerà di più, costerà di meno, staremo a vedere. In ogni caso, in questo momento è una tutela in più per noi consumatori.

0: Rosana, ma questa era quella che cantava Carlotta?
1: Fuego lento.
0: A fuoco lento qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family. Allora, si parla di cose da riparare, che riparate, che se vi ingegnate un po' riuscite a riparare, altrimenti bisogna sempre acquistare il prodotto nuovo, per questa normativa europea che adesso sta imponendo ai produttori, insomma, di agevolare la riparazione, quindi di non sostituire sempre il prodotto. Sentiamo voi.
2: Ciao Sisma, ciao Ale. Noi per principio proviamo sempre ad aggiustare tutto. Noi per principio, noi, io e mio marito intendo, sto insegnando questo anche ai nostri ragazzi e ci fa piacere la nuova normativa, ma noi comunque ce l'abbiamo già come filosofia di vita. Ormai sono passati 4-5 anni, il mio forno ne aveva già 10, sembrava da buttare, e invece con una spesa minima intendo 50 euro, è vero, mio marito lo sa fare, quindi ci arrangiamo parecchio anche con la manualità. Ma con una spesa minima, ripeto, il mio forno è ancora vivo, come nuovo si può dire, aveva un problema di mantenere temperatura. Cambiato quello, e poi adesso con i video YouTube, le istruzioni e questo e quello, è molto più facile aggiustare una cosina. Quindi noi ancora meglio ci proviamo sempre, se non ne siamo capaci andiamo in cerca di chi lo è al posto nostro.
0: Allora, devo dire, tanti di voi bravi, mi piace, perché gli ascoltatori di Radio Company sono quelli che si ingegnano, vanno a vedere su YouTube, cercano di riparare. Tanti di voi vanno a vedere i tutorial su YouTube e magari riparano. Una cosa che fa girare altamente è il fatto che ultimamente negli oggetti, quelli gli elettrodomestici che hanno componentistiche elettroniche, sia tutto messo insieme, tipo gli nostri ultimi portatili, Ale, hanno tutta questa scocca unita insieme. Quando ti si rompe una piccola cosa devi cambiare tutto il blocco, come lei che per esempio ci scrive: a me si è rotto il pulsante dell'accensione del Dyson, l'aspirapolvere. Chiamata l'assistenza, mi hanno detto che si doveva cambiare il gruppo motore, 350 euro. Non mi sono arreso, ho comprato l'interruttore e cambiato, 3 euro. Capito? Perché loro ti vogliono far cambiare tutto il blocco quando si rompe una cosa, ma in realtà tu potresti cambiare semplicemente l'interruttore. Poi
3: io, con la voglia di mettere mano, riparare, sistemare se si può, dopo le schede elettroniche le porto poi oltretutto a riparare. E niente, mia mamma mi chiama di qua, quell'altra mi chiama di là, e c'è uno, c'è l'altro che mi chiamano: oh, c'è un problema alla lavatrice,
0: se
3: allora
0: sei bravo.
3: Io prendo e vado.
0: No, certo, se sei bravo, va bene. L'ultimo messaggio: ciao, io e mio marito abbiamo aggiustato la lavastoviglie due volte, la prima era la scheda, la seconda era l'elettropompa, poi si è rotta la lavatrice con l'errore, abbiamo capito che era la pompa di scarico, sostituito con 30 euro. Quando l'elettrodomestico mi dà errore, comincio a guardare i video su YouTube. Quello più semplice lo giro a mio marito e poi lui smonta. Ordiniamo il pezzo e lo sostituiamo. Buona giornata. Radio Company. The summer is magic.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno

0: 2024. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: C'Company, C'Radio.

0: l'Italia.
1: Tutta l'Italia,
0: per il
1: tutta
0: mondo.
1: L'Italia, sì, faccio
0: Benevento,
1: la Norda Sud, arriva
0: sì.
1: Benevento, che facciamo una festa a Circello.
0: E poi
1: andateci a trovare, poi torno su perché c'è la grande notte bianca a Piove di Sacco a casa
0: con
1: di
0: quello
1: Viali,
0: lì, con quello lì,
1: siamo insieme,
0: lì.
1: Capito? E anche quell'altro lì, c'è pure
0: sì.
1: Martino, mamma mia, aiuto.
0: Insieme, aiuto.
2: Ciao Sisma!
0: Ancora.
1: È sempre lui, ma tutte le mattine.
0: Sempre. Vi lasciamo con Viviana, a domani.
3: Ciao zio.
4: Radio Company Time.
0: Le 9:01, ciao amici.
5: Breaking news. Bentrovati nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasm. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei Notavi in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti, le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Sport.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
12: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
14: Radio Company 80 Italiano.
3: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Del matinè, che è giovedì e per noi è la vigilia del weekend. 30 luglio, sono Viviana, c'è Martino in regia. Ciao a tutti. Allora, sentiamo subito un matto del matinè che ci dice cosa farà nel weekend.
1: Marco da Udine.
0: Marco, ciao.
1: La settimana dall'1 al 9 a 1750 metri in un rifugio in alta montagna a fare un corso di alpinismo. Oh. Sono andato la settimana scorsa, avevo il maglioncino di lana e il piumino sopra che faceva un freddo boia.
0: Vedi? Vabbè, vai a prendere il fresco, certo, un freddo boia adesso, non è che dobbiamo passare da un estremo all'altro, però di sicuro stai meglio te per tanti versi. Io sono una grande amante dell'estate, quindi no, io mi prendo e mi pappo questi 40 gradi in arrivo, ma non sono l'unica, perché ha scelto il periodo più caliente per andare nella capitale. Parlo di Jennifer Lopez, che è stata proprio avvistata a Roma in questi giorni per una vacanza estiva insieme ai suoi figli, ai suoi due gemelli, presenza che ha scatenato l'ironia del web, dei social, dei cittadini, dei romani, perché non so se avete visto le foto, è stata paparazzata, lei ha provato a nascondersi, a mimetizzarsi con occhialoni, foulard in testa, e invece l'hanno riconosciuta. Figurati, se è un romano gli scappa una Jennifer Lopez. Quello che fa ridere è il fatto che lei sfila tranquilla con la sua grazia, la sua eleganza, la sua nonchalance, nonostante i disagi cronici della capitale, tipo il traffico, i cantieri, il caldo pazzesco, e quindi ci sono un sacco di meme, cioè l'ironia dei social, insomma, che mi spezza. Tipo, molti commenti appunto ironizzano sul fatto che lei debba fare i conti con i rallentamenti della città. Cioè lei che praticamente, poverina, ha scelto di andare a piedi perché cioè, è meglio camminare piuttosto che stare a aspettare 20 minuti la metro A. Ve lo garantisco, i tempi dell'attesa sono biblici. Oppure c'è chi ha scritto: camminare sui San Pietrini sconnessi di Roma con i tacchi senza cadere. La vera prova fisica di Jennifer Lopez, perché lei non rinuncia al tacco. Sfilare a 40 gradi all'ombra tra i cassonetti strabordanti fingendo di essere su una passerella di alta moda. Oppure lei che passeggia con 40 gradi senza neanche una goccia di sudore, cioè roba che se lo facciamo noi sembriamo delle gattare. Quindi fantastico, fa molto ridere l'ironia. Lei comunque è a Roma, brava J-Lo, salutamela, perché io non ci vado da 4 mesi. Ragazzi, matti del matinè, quindi voi dove sarete in questo weekend? Se vi va ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333 2688 688.

0: convento su Radio Company. Veramente sono morta leggendo le ironie del web su Jennifer Lopez che va in giro per Roma, J-Lo che schiva le transenne a Piazza Venezia con la stessa grazia con cui balla i suoi concerti, o lei che passeggia tranquilla mentre intorno i martelli demolitori distruggono l'asfalto alle 8 del mattino, come se nulla fosse, lei tranquilla. Devo dire che camminare sui San Pietrini con i tacchi a spillo è veramente una prova, cioè proprio una prova di forza, ed è secondo me uno dei motivi per cui lei ha queste ciappette d'oro, perché veramente fai, è come se facessi palestra, è durissima, è difficile. E poi ancora molti utenti hanno ironizzato anche sulle origini del Bronx della cantante. Pensi che Roma sia dura? Lei viene dal Bronx, i disagi della capitale le fanno un baffo. Senti Jennifer, già che ci sei, passa dai miei, me li saluti, che non li vedo da un po'. Quelli ti fanno da mangiare, ti fanno carbonara, tutto quello che vuoi, cucina romana a costo zero, quindi insomma ti conviene andare. Va bene, ci state scrivendo anche voi cosa farete questo weekend. Ah, vedi, una matta del mattino ci spoilera. Ciao Vivi, a Rosolina invece c'era Belen. Ah, l'hai vista? È vero, e lei è sempre lì, è sempre, pure Martino che bazzica Rosolina l'avrà vista qualche volta, ti sarà capitato di incrociarla, è sempre da quelle parti, in particolare ad Albarella, lei la potete trovare. Ciao Viviana, da noi a Feltre c'è il palio e io sfilo con il costume d'epoca in velluto. Aiuto! Io sto sudando io per te. Allora vi volete fare del male. Ciao Viviana, io questo weekend sarò alla Vittorio Veneto Cansiglio, una gara automobilistica in salita, perché non ti bastava stare dentro la macchina con questo caldo, avrai almeno il condizionatore, va bene, l'aria condizionata, insomma, se no apri i finestrini, vai a tutta birra, 300 all'ora, come un pazzo in autostrada, diceva Cesare Cremonini. Ci dite se vi va, cosa farete questo weekend al 333-2688-688, tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Bentrovati nella notte, raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasm. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei notavi in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti, le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Company, dai che è giovedì, che per noi matti del mattinè è la vigilia del weekend. Mi ha chiamato Jennifer Lopez, ha detto che ok, ci passa dai miei genitori perché gli è di strada per l'itinerario vicino al Colosseo, comunque ci può stare in centro. Brava J-Lo, comunque siete meglio dei paparazzi voi matti del mattinè, perché mi avete mandato una foto di Belen pizzicata proprio sulle giostre, immortalata sulla ruota panoramica. Fantastico! E infatti poi sono andata a googlare e c'è proprio un articolo che dice: Belen al Luna Park con i figli torna bambina. Arrivate prima voi, pazzesco, grandissimi. Allora, ci state scrivendo: ciao Company, Simone, io e mia moglie celebriamo il nostro 11° anniversario con un viaggio in barca in Bretagna, bellissimo. Questo weekend mi stai anche sbloccando un ricordo, perché io quando vivevo a Parigi ho fatto un giro da quelle parti in Bretagna, bellissimo, con una mia amica, però noi non in barca ma in autostop, perché eravamo povere in canna, due scappate di casa, peggio di ora, pensate un po'. E il bello è che ci hanno accompagnato però i genitori fino a un certo punto a fare l'autostop. Quando hanno visto che ci hanno caricato, ci hanno salutato. Vedi, i genitori di una volta come erano. E allora c'è chi ci scrive: abbasso il palio, perché prima una matta del mattinè ha detto che andava al palio vestita tra l'altro con un abito d'epoca in velluto con questo caldo, invece lei pensa ai cavalli, giustamente. È un momento difficile per tutti, anche per gli animali che soffrono il caldo. E poi c'è chi ci manda il cruscotto della macchina che segna 17 gradi. Invidia? No, io non lo posso dire, ma un pochino sì.
1: Buongiorno Radio Company. Ciao. Io questo weekend andrò a trovare i miei meravigliosi, stupendi, unici nipotini al mare insieme alla loro famiglia, e ovviamente andrò senza tacchi perché voglio essere il più libera possibile. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, brava, senza tacchi, e mica siamo tutte J-Lo, anch'io i tacchi solo sul palco, no? In giro per la città, ma proprio scordatevelo. Radio Company, the summer is magic.

Baby K, Tuca Macarena su Radio Company. Beh, ragazzi, dai, con questo caldo cosa vi va di bere? Mi improvviso barman, barwoman, aspetta che shakero, faccio anche un po' di acrobazie. E una volta ho visto un ragazzo, ero a un parco, che era

0: messaggio con un vocale al 333-2688-688, perché tra poco vi parlo di un cocktail molto ma molto particolare che magari vi piacerà.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: C come Company, C come C Radio.

0: scusa lo siento, il nostro successo del presente, dal passato, George Harrison con Got My Mind Set On You. Allora, che cocktail vi faccio? Che bibita volete? Di cosa avete voglia in questo momento? Sono le 9.59, sentiamo un matto del mattinè.
1: Io adesso vorrei veramente un bel caffè shakerato, ma come si deve?
0: Come si
1: un
0: deve?
1: Un caffè shakerato. Allora, ciao raga!
0: Ciao! Come si deve? Dai, io sono un apprendista però, come si deve? Vabbè, che devo fare? Faccio il caffè, un po' di ghiaccio, metto tutto e vai, shakerò, giusto? Metto nello shaker e agito, vado. Eccolo qua, pronto per te. Fammi sapere com'è, se è buono. C'è chi scrive: ciao, vorrei bere un succo con polpa di pompelmo schiacciato con due goccette di vodka. Due però, beh, ci sta, dai che ci sveglia un attimo, ci dà quella carica che ci serve in questa mattinata di giovedì. Vodka secca però, ok, ghiacciata anche, benissimo. E ancora ci ha scritto un altro del mattino che vuole un bel Milano-Torino ghiacciato. Ma un treno? Guarda, Milano-Torino. Ah no, non ci sono disagi oggi, è sulla Milano-Venezia, quindi andiamo lisci. Vabbè, te lo faccio, dopo vado a vedere quali sono gli ingredienti, perché non lo so. Continuate a dirci di cosa avete voglia in questo momento, da bere, un cocktail, un succo, un caffè, qualunque cosa, al 333-2688-688. Siamo live? Eh beh, direi proprio di sì, infatti in questo momento sono le 10, che puntualità.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Molto di moda la musica dell'est Europa, quello di Alexandra Stan con Mr. Saxo Beat, che ancora devo dire va fortissimo sia in radio che durante le nostre feste, durante le serate in giro per l'Italia. Sono Viviana, ciao a tutti, questa è Radio Company, c'è Martino in regia e con questo caldo io vi ho chiesto cosa vi piacerebbe bere magari in questo momento di rinfrescante, di energizzante, un cocktail, un succo, un caffè, che cosa vi va? Sentiamo i matti del mattinè.
1: Visto che sei apprendista non sai fare a fare i cocktail,
0: ecco,
1: aprimi una Moretti a 66 fresca, dai.
0: Dai, che quello lo so fare, andiamo sul sicuro. Sì, certo, con l'apri bottiglie normale, non pensate che io lo sappia fare tipo con i denti, come Elodie, che lo sa fare con i denti, con l'accendino, ho molti amici che ci riescono, io no, oppure c'è gente che per aprire una bottiglia di birra tipo la sbatte sul muro, cioè... Oh, sciabolare la bottiglia di birra non l'ho mai visto, ma sono sicura che qualcuno sarebbe capace di fare anche questo. Sentiamo un altro matto.
2: Buongiorno Company.
0: Ciao.
2: Buongiorno. Beh, io comincerei intanto con un bel gin tonic. Dicono che chi ben comincia a metà dell'opera. Quindi
0: forte.
2: Un bel gin tonic seduto sotto un bel albero al fresco sarebbe l'ideale.
0: Il top, vedi, anche la location ha scelto. Dai, cominciare con un gin tonic alle 10.07 del mattino, niente male. Poi devi salire, oppure rimanere su quello standard lì. Abbiamo un altro vocale, sentiamolo.
3: Ciao. Allora, io in questo momento vorrei un bel caffè speciale di Polignano a Mare.
0: Che bello.
3: Ho un po' di nostalgia di quel caffè. Sono 3-4 anni che non la prendo più perché non vado più giù.
0: Ti credo che hai nostalgia da Polignano a Mare, che è in provincia di Beri. Ma quanto bello è quel posto! Tra l'altro, nel 2023 era stato decretato come il posto più accogliente al mondo. Quindi, se non ti senti a casa lì, ma dove? Mare pazzesco! E anche il caffè speciale. Ti credo che hai nostalgia. C'è chi scrive, perché tanti del matti del mattino ci stanno anche scrivendo le loro voglie di questa mattina. Ciao, un buon caffè shakerato, senza ghiaccio dentro il bicchiere quando lo versi, così si aggiunge un po' di panna montata. Beh, anche questo mi piace come idea. Ciao bella gnocca, grazie. Adesso è l'ora giusta per un buon spritz bianco, ghiaccio e limone. Dai, sì, che comunque è leggerino, su e ancora. Ciao Viviana, io berrei adesso un buono e fresco Moscow Mule sdraiata sul lettino in una bella spiaggia. Chiedo troppo? Il Moscow Mule è quello con lo zenzero, sì, c'è lo zenzero, c'è anche la birra aromatizzata allo zenzero, è molto leggero, dai, si può fare a quest'ora. E invece sto bevendo tisana fredda, vaniglia e lampone seduta sulla mia scrivania in ufficio. Vabbè, dai, quanto durerà questa cosa? Le ferie sono vicine, sì o no? E poi c'è chi scrive una buona Tassoni freschissima.
4: Quante cose al mondo vuoi fare?
0: Ve la ricordate?
4: Costruire, inventare.
0: Questa pubblicità era già vecchia quando era uscita.
5: Per voi e per gli amici, Tassoni.
0: Gabri, ti abbiamo lanciato lo spot e quindi ti è arrivata questa Tassoni bella fresca. Continuate a dire qual è il cocktail, la bevanda che vorreste in questo momento. Io ve la faccio, ve la preparo, ci provo. Come diceva il matto del mattinè, io sono un apprendista, ragazzi. Non sono ancora una barman di quelle top, barwoman. 333-2688-688, però tra poco vi parlo di una bevanda un po' strana, un po' particolare. Oh, sono gusti, magari vi piace.
6: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
10: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
14: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sorry Papi, detta anche Sorry Rapi, così mi volevo autocitare. Sono Viviana, ciao a tutti. Allora, qual è il cocktail, la bevanda, quello che vi piacerebbe bere in questo momento? Abbiamo un po' di messaggi, sentiamo subito un vocale? Dai, sentiamolo.
1: Un bel brodino caldo.
0: Stai
1: fatto
0: male?
1: Con una bella minestrina.
0: Sei okay. Malato? Cos'hai? Tutto a posto? Ma come? Il brodino caldo? È vero che nei paesi caldi, che ne so, tipo in Marocco, bevono il tè caldo proprio per riuscire ad affrontare il caldo esterno. A quanto pare se tu rendi ancora più calda la temperatura corporea, poi migliora la percezione del caldo esterno. Però io adesso poi alla mattina al brodino caldo anche no. Allora c'è chi scrive: io preferirei, Monia, Coca-Cola e acqua frizzante dissetante. Te la dedichiamo, vedi c'è anche il pezzo dedicato, scelto da Martino. Che finesse. Non ho capito però perché è l'aggiunta dell'acqua frizzante, cioè la Coca-Cola è già frizzante di suo. Cioè, qual è il motivo? Per renderla un po' meno frizzante o ancora di più? Dipende se è leggermente o se è proprio gassata a morire. Allora c'è anche chi scrive: io mi sono appena svegliato, Davide, va bene, con calma, tranquillo, un calice di Krug e tre ossa.

0: bel Hugo fatto bene. Ciao Viviana. E va bene, direi che ci siamo per quanto riguarda i vostri cocktail, le vostre bevande. Se volete continuate a dircele. Io vorrei proporvi questa, che è molto molto particolare. Allora, durante un raduno all'aperto in California, un raduno di cosplayer, quindi anime, persone che si sono mascherate, travestite da personaggi dei cartoni animati, alcune modelle in costume hanno attirato l'attenzione del pubblico vendendo bicchieri di succo di frutta, e fin qui tutto ok, in cui però avevano immerso i piedi. Cioè hanno messo i piedi nel succo per un po' in ammollo, così qualche minutino. Ah, che prende quell'aroma, no? Buono, quel profumino. E poi li hanno serviti, facendoli pagare oltretutto, perché non erano mica gratis, tra i 10 e i 15 dollari. Ragazzi, c'era la fila, vi dico solo questo. Il tutto esaurito in meno di un'ora, il sold out. Io non so che cosa dire al riguardo, ma chiedo a voi, Marti del Matinè, se avreste mai fatto una fila per comprarvi un succo di frutta all'odore, al sapore anche di piedi. Mamma mia, questa roba sa di piedi. Ecco, mi viene in mente una citazione di Friends, sitcom adorabile. Se vi va ce lo dite. Martino si sta sentendo male, sta per vomitare, non ci lasciare. 333-2688-688. I piedi a quanto pare vanno fortissimo.
1: Dai, una cosa che mi piace tanto, sì. Bicchiere abbastanza grande, due dita di Saronno e il resto succo d'arancia.
0: Che schifo. Guarda, a me l'arancia mi fa lo stesso effetto dei piedi, forse pure peggio nei cocktail.

0: Mind su Radio Company. Buon giovedì mattina, matti del mattino. E Milena ci ha scritto per quanto riguarda il cocktail o la bevanda di cui avete voglia a quest'ora: io ora prenderei quel cocktail con il succo di pomodoro, mi sfugge il nome, il Bloody Mary. Io lo adoro, mi piace tantissimo, sia nella versione alcolica, chiaramente la preferita, però c'è stato il periodo in cui non stavo tanto bene e lì prendevo il Virgin Mary, che è la stessa cosa ma senza la vodka, che è buono comunque. Devo dire, a me piace un sacco. Ci sono persone che lo odiano, lo detestano, un po' old fashion, un po' vecchio stile questo cocktail. Infatti non tutti i bar lo fanno, devono essere un po' specializzati, perché il succo di pomodoro non è che lo trovi così facilmente. Abbiamo un altro vocale, sentiamo.
1: Per combattere sto gran caldo,
0: sì,
1: la grande amante di Ceres, me ne berrei subito 2-3 adesso.
0: Adesso 2-3, così, tanto per svegliarsi, per fare colazione. Cornetto e Ceres, brioche e a 3, esatto, nemmeno una. Vabbè, miticissimi. Comunque questo cocktail, questo succo di frutta con i piedi non mi è piaciuto. Nessuno lo vuole provare? Quando dici una roba proprio fatta con i piedi, oh.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: viajando por el mundo su Radio Company. Abbiamo molta sete, ragazzi, siamo tutti un po' disidratati e quindi vi ho chiesto che cosa volete bere. Mi sono un po' improvvisata bar woman, non so se ho fatto un buon lavoro, sono un apprendista, ho fatto quello che potevo, ho fatto del mio meglio. Sentiamo anche un altro
1: bella
0: matto.
1: Bella fanciulla, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Beh, adesso come adesso, con il caldino che c'è, mi siederei in un bel posticino all'ombra con una bella caraffa da litro di mojito.
0: Mamma mia, una caraffa da un litro. Vabbè, piano piano, non è che se lo beve tutto alla goccia, un litro alla goccia, cioè, ti sfido. No ragazzi, io l'estate scorsa non bevevo il mojito da un sacco di tempo, era uno dei miei cocktail preferiti quando ero più giovane, però troppo zuccherato dopo un paio già sbarellavo. È fatto con rum bianco, succo di lime fresco, zucchero di canna bianco, menta fresca, soda o seltz e poi ghiaccio a cubetti. Sicuramente è buono, uno è rinfrescante, già si iniziano a essere due tre, insomma. Invece quest'estate che ero al Phi Beach, in questo posto pazzesco a Porto Cervo dove un cocktail costava la bellezza di 25 euro, allora mi sono tenuta il braccialetto per ricordare di averlo pagato, ho preso il margarita, che anche mi piace molto, perché ho detto dai, una volta che lo pago 25 euro non è che mi prendo il solito gin tonic, facciamo una cosa un po' più, è durato poco e di alcol aveva solo l'odore, però dai, 25 euro ben spesi per la location. Ragazzi, è arrivato il momento della novità, siete pronti a sentirla? La novità musicale del giovedì è quella di Saif, si chiama Parlar d'Amore.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.
4: New track.
2: Una nuova traccia.

0: d'amore.
1: Saif, la novità si chiama Parlar d'amore, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Company. Allora, Paola ci scrive, ci bacchetta anche un po'. Certo che sono tutti estemi, con questo caldo poi i gradi degli alcolici mi sa che raddoppiano. Acqua e ancora acqua, cari miei, che in effetti non l'ha proprio nominata nessuno se non un'amata del mattinè mischiata però con la Coca-Cola. Vabbè, l'unica che si è salvata dall'alcolismo. C'è chi scrive: preso uno spritz a Forte dei Marmi, 16 euro. Gli ho detto: a Rovigo con 16 euro mi ubriaco, visto che costa 4 euro. Ammazza, 16 euro a Forte dei Marmi? Uno spritz, no vabbè, ormai io da mezza veneta dico follia pura. A Roma viaggiamo sui massimo 10 euro, 8-10 euro, che comunque sono tanti. Io non lo prendo più a Roma, ve lo dico, proprio fuori dal Veneto lo spritz non si può bere assolutamente. Allora, io vorrei sapere se magari avete in programma le ferie, immagino proprio di sì, ma siete di quelli che amano andare nei posti dove vanno tutti, cioè dove sapete già che incontrerete un miliardo di italiani, magari anche il vicino di casa, o magari cercate mete un pochino più ricercate? Nel caso me lo dite se vi va, al 3:32-688-688. Intanto, cioè, se non volete incontrare altri italiani, cioè ti giri e il vicino d'ombrellone: oh grande, no ma che sta a fa qua, oh dai no, non ci credo, è romano, per nel mio caso dovete evitare, a quanto pare, secondo i dati di Astoi, sembra una roba giapponese. Astoi è un portale che ci dice dove non dobbiamo andare in vacanza se vogliamo incontrare altri italiani. Sardegna, vabbè, si sa che è una delle mete più gettonate da sempre. Grecia, anche in Grecia, ragazzi, perché la Grecia è grande, però è chiaro che se andiamo a Mykonos, cioè becchiamo mezzo mondo. Se andiamo magari in un'isoletta meno conosciuta, un po' sperduta, c'è la possibilità che non becchiamo nessuno che conosciamo. Baleari, quindi Ibiza e Formentera, ragazzi, a Formentera c'è praticamente mezza Roma e mezza Milano. Non so se anche a voi è capitato di incontrare persone conosciute. Ma anche il Giappone e i fiordi norvegesi, ma neanche lì possiamo andare? No ragazzi, dai, vi prego, ormai siamo veramente ovunque noi italiani, ovunque.

0: Warren, Fever Dream su Radio Company. Dai che è giovedì, vigilia del weekend. Ragazzi, questa storia dei cocktail, del farvi da barwoman, questa mattina vi ha acceso parecchio. Allora, c'è chi scrive: Sonia, Favignana, il gin tonic da 18 euro in su. Ma sul serio? Io ci sono stata un po' di anni fa a Favignana, non mi ricordo di aver preso un gin tonic, però sicuramente qualcosa ho bevuto e non ricordo questi prezzi così assurdi. Sì, un po' alti, perché comunque è un'isoletta dell'Egadi, bellissima, diventata da qualche anno un po' più turistica rispetto a prima, che era più selvaggia, meno conosciuta. Però insomma, non stiamo parlando di Panarea, dove magari questi prezzi te li aspetti già da anni. Sentiamo un vocale? Vai, sentiamolo. Ciao.
1: Io sono di origini piemontesi, ma vivo a Ferrara da un po' di anni. Okay. Fatto sta che lavoro in campagna e da noi si usa moltissimo l'acqua e menta. E quindi me la portavo anche in campagna. All'inizio tutti schifati dalla menta, ma che cos'è, ma che cosa non è. Assaggia, assaggia, ora se non la porto quasi mi linciano.
0: Vedi come cambiano
1: i
0: tempi?
1: È una cosa più dissetante, secondo me. Poi dopo una bella birra ci sta anche. Aurora da Ferrara, ciao.
0: Ciao
1: bella.
0: Aurora, grazie. Quindi prima acqua e menta, vabbè dai che è facile da fare, e poi magari qualcosina di alcolico, anche una birretta. Per quanto riguarda le ferie, Alberto, io vado a settembre in Giappone, così si trovano pochi turisti. Eh sì, perché a settembre, dai, si trovano pochi turisti un po' dappertutto, sicuramente meno che ad agosto, che c'è proprio la cagnara. Io a Panarea ho pagato 18 euro uno spritz e sei una granita. Ecco, vedi?

0: ex ragazza di Non è la Rai. Noi ci stiamo per salutare, ma io vi dico che tra poco c'è un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento. Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nirvana, il nostro successo del presente e dal passato, Sheryl Crow con Run Baby Run. Abbiamo un altro matto del mattino che ha qualcosa da dirci a proposito dei cocktail, di quanto costano, sentiamo.
1: Beh, non occorre andare tanto lontano, qualche mese fa ero in centro a Modena, abbiamo ordinato 3 spritz apero senza appunto chiedere il listino, siamo andati di default, sono andato a pagare 33 euro,
0: che?
1: Cioè ci sono rimasto malissimo, cioè con 33 euro a Vicenza ci passi un venerdì e forse anche il sabato
0: pure?
1: Quindi mi raccomando ai listini, ciao.
0: Ecco, quindi 11 euro a spritz a Modena, ragazzi tutti a Vicenza, dai, organizziamo un aperitivo a Vicenza al più presto. Io prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di domani per gli amici della Campania, vedi qua giriamo tutta l'Italia, siamo a Circello in provincia di Benevento per una grande festa targata Radio Company, ci sarò io, ci sarà Luca Bravi e ci sarete voi, quindi anche domani vi ricorderemo questo appuntamento imperdibile a partire dalle 22:30, perché lì si fa festa un po' più tardi, poi sabato invece si torna su a Piove di Sacco dove c'è la Notte Bianca che comincia invece alle 21:30 e lì anche vi vogliamo in tantissimi, ci sarò io, ci sarà Ale De Biasi e ci sarà anche Martino, vi aspettiamo tra poco, snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, l'edizione delle 11 di Company News. Le forze statunitensi hanno condotto una serie di duri attacchi contro l'Iran come rappresaglia ai tentativi di Teheran di colpire le forze americane nella regione. L'operazione, iniziata alle 7:15 stamane, ha preso di mira decine di obiettivi, fra questi centri di comando militare, installazioni missilistiche e di droni, siti di sorveglianza per la difesa costiera e capacità marittime. Gli Stati Uniti affermano che questi attacchi mirano a ridurre le minacce poste dall'Iran e dai suoi alleati, alle forze americane e alla navigazione. L'azione segue un attacco su una base statunitense in Giordania. Un violento bombardamento russo ha colpito diverse città dell'Ucraina. Nelle prime ore della mattina almeno 8 persone hanno perso la vita, decine risultano ferite. Un missile ha colpito un'abitazione civile vicino a Kryvyi, provocando la morte di 4 adulti, 2 bambine, 5 e 12 anni. Le autorità temono che il bilancio delle vittime possa aggravarsi a causa dell'intensità degli attacchi su tutto il territorio nazionale. Si registrano esplosioni anche nella capitale, Kiev. La rappresaglia russa sarebbe stata innescata dalla recente visita del presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca. Migliaia di persone sono state evacuate a causa dei violenti incendi che stanno devastando l'isola greca di Creta. Le fiamme alimentate dai forti venti rendono difficili le operazioni di spegnimento con gli aerei. Abbiamo evacuato 8.000 persone, ha dichiarato Maria Lioni, vice governatrice della regione di Retimo. La situazione è drammatica. Ieri 3 vigili del fuoco hanno perso la vita nel tentativo di domare gli incendi. 2 di loro sono stati trovati privi di vita tra le fiamme sull'isola. La circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia è interrotta dalle 4:10 tra Verona-Porto Nuova e Verona-Porto Vescovo. Stamane un incendio, probabilmente appiccato da una persona con disturbi mentali, ha causato il blocco. Sul posto presenti tecnici RFI e i vigili del fuoco. Trenitalia ha predisposto deviazioni e cancellazioni per l'alta velocità con ritardi fino a un paio d'ore. Alcuni treni regionali potrebbero essere deviati e sono state attivate corse sostitutive con gli autobus. Il giovane cronista Adriano Cappellari, che aveva denunciato un attentato intimidatorio con ordigno e lettere minatorie, è indagato per simulazione di reato. La procura di Vicenza sospetta sia stato lui stesso a organizzare gli episodi. Don Patriciello, parroco anticamorra di Caivano, commenta con comprensione: Adriano, se questa accusa sarà confermata, paga il tuo debito con la giustizia, chiedi perdono a tutti e rialzati, ha detto. Lo sport, il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha chiesto scusa per il suo addio di 3 anni fa. Mi dispiace per come sono andato via, ha dichiarato ieri, aggiungendo però i giocatori bravi ci sono. L'obiettivo è riportare l'Italia dove merita, ha detto. Al suo fianco il nuovo direttore tecnico Ranieri, che ha già annunciato punteremo sulle scuole calcio, rendendole meno care. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

fare è che io arrivo qua con il sonno, con la voglia sotto i piedi, poi parte la sigla, mi gaso, comincio, corro, faccio cose e poi mi gira la testa, basta, è finita. Cioè veramente il un disagio. Buongiorno amici e amiche, come state? Io sono Giulia Pego, fino alle 13 saremo insieme. Piccola cosetta da dire, abbiamo aperto con il disco di Lady Gaga e Doci. Lady Gaga, che mi sento di dirvi e di spoilerarvi che tra qualche giorno, magari settimana, magari mese, chi lo sa, uscirà con un nuovo singolo in collaborazione con Beyoncé. Le due regine. Oh, se Martino mi guarda con la faccia proprio, ah! Mamma mia! Non me ne poteva fottere di meno. Cominciamo, va che è meglio.

0: 2020, Dua Lipa con Levitating, praticamente inno a queste ferie e a quest'estate. Stiamo lievitando tutti, anche solo a respirare odore di estate, magari anche chi va in vacanza al sud, che comincia, arriva, è un arancino, è uno spincione, è una cosina. Stiamo tutti lievitando, ma non importa, ci penseremo a settembre. Martino, siccome mi stai guardando con quella faccia super curiosa, dopo la notizia che ti ho dato di Lady Gaga e Beyoncé che usciranno con un nuovo singolo, volevo anche aggiornarti che proprio anche Dua Lipa non solo esce con un nuovo singolo, ma potrebbe entro il 2026 uscire con un nuovo album addirittura, eh? Sapevo che potevi non dormire stanotte.
1: Finalmente so che dormirò stanotte.
0: Oh, tu e tutti gli altri che ci stanno ascoltando. Poi sentiamo, c'era un vocale.
2: Sapete qual è il colmo di Giulio Pego? Che va dal nutrizionista e gli vieta di mangiare gli snack.
0: Guardiamo il lato positivo. Da adesso in poi la puntata può solo migliorare. Abbiamo già toccato il fondo.
3: Su Radio Company, Snack.
4: Come on!
3: L'estate da mordere. Spot.
5: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una

0: Monticello Benevento, ingresso libero.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.

0: Perry nel suo ultimo singolo che si chiama Watch It Burn alle 11:21, amici e amiche. Ma buongiorno, se vi siete appena collegati state ascoltando Radio Company, questo è Snack, Giulia Pego e DJ M, dove M oggi sta per un sacco di parole tranne che per Martino, perché è uno sbuffo continuo da stamattina. Ecco. Ecco, questo è lui che mi risponde al come stai la mattina. Ma del resto, è il 30 luglio, siamo quasi agli sgoccioli di questo mese, stiamo sgocciolando tutti dal caldo, la situazione, abbiamo detto prima, che può solo migliorare, no? Quando tocchi il fondo, anche grazie a una delle freddure che ci è stata inviata prima, che io non voglio ripetere, c'è anche chi mi ha scritto, potete rimetterlo in onda perché non ho capito il colmo? No, mi rifiuto, abbiamo detto si può solo migliorare e invece mi sa di no.
1: E bravo l'ascoltatore, ha capito tutto. Con questo caldo è giusto raccontare delle freddure.
0: Ecco, un altro. Forse adesso si potrà solo migliorare. Dai, dai che possiamo farcela. Saremo insieme fino alle 13. Volevo raccontarvi una piccola cosa al volo. Sta spopolando sul web, io sono felice di questa cosa, un piccolo tutorial su, che si chiama così, come riprendersi dopo aver inviato per errore un messaggio imbarazzante o alla persona sbagliata. Sono felice che stia spopolando questa cosa, proprio adesso mi casca, amici, a fagiolo. Pochi giorni fa mi arriva un messaggio da, tra l'altro, da una persona molto molto importante a livello lavorativo per quanto mi riguarda. Io, completamente convinta che fosse un amico, un collega, gli rispondo: uè amo, ciao, buongiorno, tutto ok? In realtà scopro solo dopo essere uno dei capi qui dentro della radio. Non sapendo come uscirne, in quel momento volevo solo sotterrarmi. Adesso per fortuna c'è un tutorial. Allora, tutorial che magari dopo con calma insieme andremo a snocciolare per capire se effettivamente c'è una soluzione che non sia scavarsi una fossa, buttartici dentro, chiuderla direttamente e concludere lì ormai quel che resta della tua breve vita, oppure se riusciamo a cavarne fuori qualcosa anche di buono. Ve lo racconto perché, come sempre, io so che non siamo soli, io so che tutti un pochino di scemenza ce l'abbiamo dietro nel nostro cervelletto e che probabilmente è successo anche a qualcuno di voi di mandare il messaggio alla persona sbagliata. Se sì, fatemelo sapere per favore. Vi sto implorando perché non posso essere l'unica ogni volta a fare ste cavolate. Quindi al 333-2688-688, che è il numero della radio. 333-2688-688. Sì, non mandate, magari pensate che state scrivendo a noi e scrivete chissà chi, magari a un ex, non va bene. Mi scrivete quella volta in cui avete mandato un messaggio imbarazzante o comunque avete sbagliato numero e avete scritto alla persona

0: Groove Armada con My Friend alle 11:31, messaggi mandati alla persona sbagliata e conseguenze. Leggo intanto un paio di messaggi prima di fermarci un secondo. Intanto, ciao Giulia, io ho fatto peggio, non ho mandato un messaggio imbarazzante, ma una foto. Ah no, dice, immediatamente per fortuna me ne sono accorta e sono riuscita ad eliminarla subito. Con tutto che il nostro caro amico Mark Zuckerberg, con tutte le cose che può fare tra gli aggiornamenti vari ed eventuali, fa solo cose inutili, perché ora quando elimini un messaggio ti dà la possibilità di farlo, sì, ma esce la notifica, questa persona ha eliminato il messaggio, giusto per umiliarti comunque quel pochino, quel tanto che serve. Poi, ciao Giulia, per fortuna mi è capitato solamente una volta di mandare un messaggio alla persona sbagliata, messaggio che tra l'altro parlava di lei, proprio della persona in questione. Mi sono salvata dicendo che era rivolto a mio marito e che riguardava mia suocera, tanto ci cascava a pennello. E poi aggiunge, invece il mio datore di lavoro per sbaglio mi ha mandato 3 o 4 video porno. Quando poi ho chiesto che stesse succedendo, voleva scavarsi una buca e buttarcisi dentro. Erano destinati ai suoi amici. Conclude con una domanda che lascio anche a voi, ma possiamo anche non parlarne, che è: ma io mi domando, voi uomini riuscite a vivere senza questi video? Se volete rispondere, rispondete, io non mi addentrerò in questa fossa. Con tutto che io mi chiederei anche, ha davvero sbagliato destinatario? Amica mia, erano davvero per i suoi amici? O magari voleva tastare il territorio? Chi lo sa, ne parliamo.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05. Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: storia con Pitbull e Kesha, Timber, qui su Radio Company alle 11.40. Andiamo a chiudere immediatamente. Cosa, Martino? Era Riegambeni. No, è che siccome ci stavamo per addentrare in un argomento spinoso, mi stavo un attimo incasinando così. Il argomento spinoso che vorrei chiudere subito, perché la domanda che un'ascoltatrice prima ha fatto rivolta agli uomini: ma potete vivere o no senza i video porn? Non andrei ad approfondire, perché tanto le risposte che mi sono arrivate sono no. Risposte secche. E chiudiamo con questa perla che dice: alla fine guardare quei video è un po' come guardare National Geographic, si vedono posti dove non andrai mai. Certo, quindi quando la moglie e il marito ti sgameranno che li guardi, dici: no, sto guardando un documentario, sto sognando. Certo, un documentario anche quasi antropologico. Va bene, chiuso qua. Tornando invece a noi, si parla di messaggi sbagliati mandati alla persona sbagliata, eccetera eccetera. Sentiamo intanto chi c'è.
1: Sai a chi vuoi mandare messaggio? C'è scritto il nome, possibile mandare il messaggio sbagliato? Ah. È impossibile. Tu scrivi, digiti il nome di chi cazzo vuoi mandare il messaggio, punto, fine. No, oh cazzo, ho sbagliato il messaggio. No.
0: Allora intanto stai calmo, non capisco perché tu te la sia presa così tanto sul personale. Magari ti è successo qualcosa. E in realtà invece sì, può capitare, anche perché ad oggi noi ci muoviamo veramente in automatico, senza pensare. È veramente raro che noi siamo nel presente e capiamo quello che stiamo effettivamente facendo. Quindi ci sta che con il pollice vai in automatico, clicchi quello che magari era l'ultimo destinatario e bla bla bla, invece ti sbagli e lo invia ad un'altra persona. Può capitare. Scrivono anche: per fortuna che hanno inventato l'opzione cancella messaggio. È vero che resta la traccia, ma ti puoi giustificare dicendo: vabbè, ho sbagliato destinatario. Ma, e io me la prendo di nuovo col nostro non amico Mark Zuckerberg, è vero che ha aggiunto l'opzione cancella messaggio, ma quando tu vai a cancellare un messaggino su WhatsApp, le opzioni che ti si aprono sono due: cancella messaggio per tutti e cancella messaggio solo per me. Che tu dici: ma chi se ne frega, se lo cancello lo cancello e basta. Se tu solo per sbaglio clicchi cancella solo per me, basta, è finita, perché quel messaggio la persona lo leggerà e tu non, per te è sparito dall'universo completamente, non potrai più recuperarlo mai. Quindi vedi che secondo me è un po' sadico. Poi
2: ciao Giulì, guarda, ciao. Lavorando nell'ambito delle risorse umane, ogni tanto mi arrivano di quelle candidature di gente che invece di allegare il curriculum allega di tutto, cioè da foto proprie a certificati, a cose improponibili che veramente lasciamo perdere. Ciao!
0: Ma dai, ma si può, una cosa devi fare quando invia una candidatura, cioè non è che hai 350.000 cose a cui pensare, quella devi fare, devi allegare il tuo curriculum. No, invece: salve signor datore di lavoro, sono Giulia e vorrei essere assunta qui in allegato, trova il mio curriculum, apri, certificato negativo al Covid. Ok, vabbè, ok, assunta.

0: Blanco con Los Angeles alle 11.50. Amici e amiche, mi avete fatto salire un pochino di angoscia. Senti questo messaggio.
1: Non è vero che non si può sbagliare. Quando questo stai chattando con tre persone contemporaneamente, vedi che si sbaglia, vedi che si sbaglia. 100%. Per fortuna che ce l'elimina. E poi ci sono le app che memorizzano immediatamente i messaggi, e anche se li cancellano, ti restano nell'altra app. Tac.
0: In che senso succede questa cosa? Ma è legale? Sono delle app legali? Se ne sapete qualcosa, per favore fatemelo sapere, perché allora io tendo tendo a non cercare di non sbagliare, a non mandare messaggi compromettenti per iscritto, mai, solo telefonate, come se dovessi nascondere la droga. Però sì, si parla di persone, non si scrive niente per iscritto. Però sapere che qualcuno si può memorizzare tutta questa cosa legalmente mi viene un pochino di ansietta. Oltre al fatto che sembra anche che non debbano esistere app. Lui scrive: Giulia, guarda che se vai su impostazioni del telefono e su cronologia notifiche, ti appaiono anche i messaggi cancellati di WhatsApp. Ma in che senso? Io ci ho provato, non ho questa opzione. Però mi viene l'ansietta. E allora, per far passare l'ansia a tutti, concludiamo il nostro discorso con questo messaggio. Ciao Giuli. L'anno scorso un papà ha mandato un video sul gruppo della classe dei nostri figli. Quando gli ho scritto che forse aveva sbagliato destinatario, ha abbandonato il gruppo. Bello, peccato che poi... Ah no, non l'abbiamo mai più visto in giro. Lui è andato, è partito, si è rifatto una vita, ora è in Messico con i mariachi.
1: Tac.
2: Su Radio Company. Snack. Come on. L'estate da mordere. Spot.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format,

0: Paradiso con Agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente e dal passato. Invece abbiamo riascoltato George Benson con Give Me The Night. Allora, intanto mi stanno arrivando un sacco di messaggi con tutte le istruzioni su come riuscire a recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp. E voi volete che io condivida questa cosa? Assolutamente no! Assolutamente no, meno persone conoscono il funzionamento di questa opzione, meglio è, e quindi non sarò di certo io a divulgare questa informazione. Chiuso l'argomento, anche perché molto spesso dagli errori possono anche nascere delle cose positive. Sapete quanto io creda nel tutto accade per una ragione? Vi racconto tra pochissimo una bella storia. Tra poco, perché sono le 12 da un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Bentrovati, le proteste no TAV, la prefettura di Torino vieta i campeggi nella zona di Susa e Bussoleno. L'ordinanza è valida fino al 3 agosto. Nell'area gli attivisti avevano organizzato una nuova iniziativa meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato dai violenti scontri. Almeno 8 morti nel massiccio attacco aereo russo nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco. Il premier Tusk ha convocato una riunione d'emergenza. E riprendono le ostilità anche nel Golfo. Nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, 3 morti sull'isola di Qasm, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Emergenza incendi in Grecia e evacuazioni sull'isola di Creta.
3: L'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo.
2: La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi, domani bollino rosso in 11 città. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
7: Pronto?
8: Ciao Romina!
7: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
8: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
7: Sempre al verde?
8: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
7: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
9: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
10: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili.

0: Lopez con Waiting for Tonight. 12:22, ancora buongiorno, anzi buon pomeriggio ormai, quando abbiamo scavallato mezzogiorno da 22 minuti. Come state? Io sono Giulia Pego, ancora fino alle 13 insieme a Martino in regia. Vi volevo raccontare un'altra piccola storiella che si lega a quella di prima, di come un messaggino mandato per sbaglio possa in realtà far nascere anche qualcosa di positivo. In questo caso una bella amicizia tra una nonnina e una persona a caso completamente, e un ragazzo. Lei si chiama Wanda, ha inviato un messaggio a questo ragazzo per invitarlo al pranzo del Thanksgiving. Scusami, dovevo arrotare, dovevo sputacchiare. O vi leggo direttamente la chat perché è veramente carina. Lei scrive: pranzo di Thanksgiving a casa mia il 24 novembre alle ore 15, fatemi sapere se ci siete, spero di vedervi tutti, ovviamente Amanda e Justin soprattutto. Questo risponde: chi sei? E lei: tua nonna. E lui: nonna? Di chi? Mi mandi una tua foto? E lei gli invia un selfie. Cioè non è che si fa due domande dicendo magari ho sbagliato numero. Lei invia un suo selfie e lui risponde mandando un suo selfie, scrivendo: guarda che non sei mia nonna, però già che ci siamo, posso avere lo stesso un piatto per pranzo e un posto a tavola? E lei, carina come tutte le nonne, veramente, risponde: certo che sì, questo è quello che fanno le nonne, nutrono tutti. Amore, cara. Lui quindi è andato, e da quel giorno lì, che risale a ormai 10 anni fa, Martino, no, no, dillo a tutti. Dillo tutti, io non me ne prendo la responsabilità.
1: Lui è andato e gli ha derubato la casa.
0: Ecco, io non lo volevo dire per non entrare nelle solite polemiche. Per fortuna le è andata bene, non era un poco di buono. Da quel giorno lì, che risale a ormai 10 anni fa, ogni anno al Thanksgiving lui partecipa alla cena tutti insieme, pranzo, cena, quello che è, tutti insieme. Vedi che carini, lo facciamo noi, Martino? Derubati. Ciao.

0: Giorgia con il mio giorno migliore, le 12:30. Oggi potrebbe essere il giorno migliore per uno o una di voi, perché tra poco qualcuno avrà la possibilità di portarsi a casa un buono spesa di 50 euro. Quindi ci fermiamo, ma restate con noi.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Bentrovati. Dopo i vasti incendi in Spagna e in Francia, l'emergenza si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco, un altro è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Kerm nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Nel primo giorno dei ritorni in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini quando scelse la rabbia. Ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
1: Spot. 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: 2003, Ritmo Dynamic con Kalinda. Senti qua il sound, quello giusto, che comincia a caricarvi. Eh sì, perché dovete essere belli carichi. Si sta per giocare, in palio per voi, amici e amiche, 50 euro!
1: Snackpot, che buono!
0: 50 euro, belli belli, freschi freschi, rappresentano lo snackpot di oggi. Come tutti i giorni sono in palio per voi, ovviamente sotto forma di buono spesa che potete spendere in una di tutte le sedi dei supermercati amici di Radio Company, ovvero i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Supervuci. Sono tutti i siti di riferimento, così potete andare a trovare quella che è la sede più vicina alla vostra. Una volta trovata, quando poi vi addentrerete per fare la spesa, sapete che ci sono dei prodotti ben specifici. Sono contrassegnati con un bollino giallo con la scritta "Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia". Questo è un bel progetto, ma soprattutto vi va a rappresentare quelle che sono le aziende e le famiglie del territorio. Quindi troverete proprio i prodotti con il bollino, così sapete che quella è sicuramente garanzia di qualità, perché i prodotti sono praticamente chilometro zero, sono fatti nelle nostre zone. Un buono spesa quindi è in palio per voi, solo però per chi seguirà le istruzioni, ovvero mandarmi un messaggio scritto al 333-2688-688 contenente il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta a questa domanda. Martino, ti chiedo cortesemente un po' di suspense. Grazie. Sempre bello. Suspense. Suspense. Grazie. Ok. Domanda relativamente semplice oggi. Quale di questi pesci è naturalmente più ricco di omega 3? Tra A, merluzzo, B, sgombro o C, orata?

0: Rainer Zonfeld con Loco Loco. Quando è arrivato, amici e amiche, il momento di premiarvi, uno di voi o una di voi è la fortunata di oggi, ovvero colui o colei che ha dato la risposta corretta alla domanda di oggi. Appunto, si parlava di pesci con omega 3. Quale tra i pesci elencati aveva più omega 3 tra merluzzo, sgombro e orata? La risposta corretta era la B, sgombro, che rispetto agli altri, essendo un pesce azzurro, un pesce grasso, è proprio pieno, tutto grasso, tutto cicciotto, pieno zeppo di omega 3, con una percentuale altissima rispetto agli altri. La risposta quindi era B, e a darla corretta e quindi a portarsi a casa il buono spesa di oggi è stato, grazie Vittorio, più forte, Mauro da Chioggia. Bravissimo Mauro, adesso ti mando un messaggio così sei sicuro di essere tu e non qualsiasi altro Mauro da Chioggia che ci ha scritto. Tutti gli altri non vi preoccupate, perché rigiocheremo anche domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: 10 minuti alle 13, amici, è arrivato quindi il momento di dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro dalla nostra redazione, pronto per le anticipazioni delle Company News. In primo piano, Vittorio, abbiamo il capo dello Stato.
3: E infatti si riparte ancora da lì tra poco. Monito di Mattarella, no all'aggressività in politica. Inammissibili fatti della Val di Susa, dice il presidente. Poi l'Ucraina raffica di missili di Mosca e la Polonia denuncia, Mosca viola lo spazio aereo. Poi l'Iran, notte di duri attacchi degli Stati Uniti, fiamme a Creta, migliaia di evacuati stanotte. Poi treni, una giornata difficile, quella di oggi, tra ritardi e lavori. Poi c'è lo sport, tra poco su Company News.
4: Radio Company. Sport.
5: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.

0: Abbiamo concluso la nostra puntata di Snack con due grandi successi, uno dal passato, uno dal presente. Prima abbiamo ascoltato Dan Harmon con I Can Dream About You, adesso invece Fulminacci con Maledetto Me. Siamo arrivati alla fine, ma prima di salutarci ho una cosa molto importante da ricordarvi. Oggi l'ho fatta passare un po' in sordina, ma domani 31 luglio, fine mese, ci sarà l'estrazione della nostra tombola di Snack. Quindi io vi ricordo che in palio per il vincitore ci sono ovviamente tutti i gadget di Radio Company e anche la maglietta firmata targata Snack, nello specifico maglietta nuova edition, new edition, quindi hai capito, a suona gana, mica bruscolini, mica pizza e fichi. Vi ricordo anche il regolamento, lo faremo più o meno verso mezzogiorno. Dovrete farvi trovare belli pronti e preparati con tutti i numeretti che sono passati durante questo mese tra una canzone e l'altra, tra una pubblicità e l'altra, così, quando ci andava. Sono proprio curiosa di scoprire quale sarà il risultato, perché questo mese siamo stati cattivelli, abbiamo fatto passare numeri una volta ogni tanto senza mai ripeterli e non li abbiamo neanche inseriti nel podcast, quindi non c'era possibilità di trucco o barbatrucco. Lo scopriremo domani. Visto che ho nominato il podcast, vi ricordo anche che tutte le repliche le potete trovare su Streammo, si scrive Streammo, o su Streammo proprio sul sito, oppure vi scaricate la app che esiste anche di Radio Company per portarci sempre con voi in streaming e riascoltare tutte le puntate. Detto ciò, ho finito, me ne vado a casa, è arrivato il momento di dare la parola a Vittorio Ferro con le Company News delle 13. Io e Martino invece torniamo domani e vi ringraziamo. Mira, ancora domani Martino, e io pure sabato mattina, e tu domenica. Perfetto, facciamo pilota. Ci risentiamo domani, fate i bravi amici, ciao ciao.
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Un minutino alle 13, ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il presidente Mattarella ha lanciato stamane un appello per un ritorno al rispetto reciproco nella vita politica italiana, auspicando la fine dell'aggressività verbale. Mi auguro costantemente, ha dichiarato durante la cerimonia della consegna del ventaglio, appunto stamane, che la vita politica del paese si svolga nel reciproco rispetto, senza inopportuna aggressività verbale, immotivata e controproducente. Mattarella ha inoltre espresso preoccupazione per la crescente astensione elettorale, definendola un fenomeno che dovrebbe essere il punto d'attenzione per tutte le forze politiche. L'auspicio che le tensioni legate alle elezioni non distolgano l'attenzione dai problemi quotidiani dei cittadini. Andiamo all'estero, nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina con droni e missili colpiti aeroporti e infrastrutture militari, 8 le vittime accertate, tra cui 2 bambini a Krivili. Il presidente Zelensky denuncia terrorismo russo.

0: e una grave carenza di missili antiaerei dai partner. Durante l'offensiva un missile ha violato lo spazio aereo polacco. Il premier Tusk ha convocato una riunione d'emergenza confermando la caduta di un missile da crociera probabilmente russo sul territorio nazionale senza causare vittime. Il ministro degli esteri ucraino ha sottolineato l'urgenza di rafforzare la difesa aerea. Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l'Iran, un'azione di rappresaglia per i recenti tentativi di colpire le forze americane in Medio Oriente. L'offensiva arriva dopo l'attacco alla base USA in Giordania, colpite decine di obiettivi, tra cui centri di comando militari, installazioni, missili e droni, siti di sorveglianza, di difesa costiera e capacità marittime, ha dichiarato una fonte ufficiale. Restiamo all'estero, le fiamme divampano senza sosta sull'isola greca di Creta, costringendola all'evacuazione di circa 8.000 persone da una nota località turistica. Le forti raffiche di vento che impediscono l'impiego di mezzi aerei per le operazioni di spegnimento alimentano l'emergenza. Abbiamo evacuato 8.000 persone, ha dichiarato Maria Lioni, vice governatrice della regione di Retmo. La tragedia si è aggravata ieri con la morte di 3 vigili del fuoco, 2 dei quali sono stati trovati senza vita tra le fiamme, mentre tentavano eroicamente di domare gli incendi. E torniamo in Italia. Il voto sul riconoscimento facciale previsto oggi alla Commissione Affari Europei della Camera è stato rinviato. La decisione arriva dopo il via libera già ottenuto al Senato dalla Commissione Politiche Europee. Il provvedimento è ora all'esame anche delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato, ma in queste sedi l'iter sembra proseguire senza intoppi. Il governo sta cercando di accelerare sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le identificazioni, ma l'opposizione PD, Movimento 5 Stelle, insorge chiedendo maggiori tutele. Anche il garante per la protezione dei dati personali ha espresso preoccupazione. Il Codacons denuncia che per il terzo giorno consecutivo il taglio delle accise da 17 centesimi disposto dal governo non è stato interamente trasferito sul prezzo finale del gasolio alla pompa. L'associazione che monitora quotidianamente i listini afferma che secondo i dati regionali pubblicati dal Ministero dell'Economia il prezzo medio del gasolio è sceso oggi di soli 11,8 centesimi sulla rete ordinaria rispetto ai prezzi del 27 luglio. Ma sentiamo su questo Gianluca Di Ascenzio di Codacons.
1: L'intervento del governo era quello di poter pagare un po' meno il pieno, quantomeno di gasolio, però il fatto che molti distributori non si stiano adeguando ci ha costretto a chiedere a Mr. Prezzi, al garante per la sorveglianza sui prezzi, di avere l'elenco dei distributori che non stanno trasferendo questo sconto sugli automobilisti, e quindi abbiamo predisposto una segnalazione all'Antitrust e anche alla Procura della Repubblica per verificare cosa sta accadendo. Il prezzo del gasolio è diminuito di circa 11 centesimi in media sul territorio nazionale, mentre invece lo sconto delle accise è di circa 17 centesimi.
0: La situazione è composita, un po' a macchia di leopardo. I tagli maggiori in Val d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, altre regioni un po' meno.
1: Tra le regioni dove non viene applicato c'è la Campania, e lo sappiamo, questo è un periodo di spostamenti degli italiani per le ferie, e da quello che sappiamo, insomma, da una parte ci rallegra il fatto che molti nostri concittadini abbiano scelto il bel paese per trascorrere le ferie, però certo con l'aumento del carburante diventa più complicato e più costoso a rimanere in Italia.
0: Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha firmato un'ordinanza che vieta il campeggio libero nei comuni di Susa e Bussoleno. Il divieto è valido da mezzanotte di giovedì 30 fino alle 7 di lunedì 3 agosto. L'urgenza è motivata dalla necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica in riferimento all'iniziativa di campeggio annunciata dai movimenti NoTav e dall'ex centro sociale Ascatasuna. La polizia è già presente sul posto per presidiare l'area con agenti e camionette posizionati all'ingresso di frazione Tradervi a Susa. Gravi disagi per i viaggiatori a Milano stamane, dove i treni subiscono ritardi fino a 140 minuti. La situazione è complicata dalla concomitanza di lavori programmati, un principio di incendio alla stazione Garibaldi e anche un danneggiamento a Verona. A questi si aggiungono i ritardi per i lavori nel nodo di Firenze, con possibili allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 180 minuti. Inoltre la circolazione sulla linea Milano-Venezia è sospesa tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo per danni all'infrastruttura. D'oggi 30 luglio nuove carte d'identità elettroniche per i cittadini che hanno compiuto 70 anni avranno validità illimitata. La misura voluta dal governo semplifica la vita di oltre 10 milioni di persone. Le carte manterranno piena validità anche ai fini dell'espatrio. Il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo ha dichiarato: abbiamo voluto questo cambiamento per semplificare la vita di oltre 10 milioni di persone. Lo sport dunque è ricominciata l'avventura azzurra con Roberto Mancini nuovamente alla guida della nazionale. Il CT campione d'Europa inizia il suo secondo mandato ufficialmente il 25 settembre con la sfida di Nations League contro il Belgio in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Questo incontro segna l'avvio di un nuovo percorso che condurrà l'Italia verso le qualificazioni ad Euro 28 previste da marzo dell'anno prossimo. Prima di allora gli azzurri affronteranno 6 partite impegnative, incluse quelle contro Francia e Turchia, oltre al Belgio appunto. Il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri affiancherà Mancini. In meteo nel pomeriggio si prevede un temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi, Appennino centrale e zone interne delle isole maggiori. Sono possibili isolati e brevi temporali sui rilievi della Sicilia. Il resto del paese godrà invece di sole diffuso. Le temperature massime sono attese in leggero aumento su gran parte del territorio nazionale. I valori si manterranno al di sopra della media, attestandosi per lo più tra i 31 e i 38 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: it's my telephone. My telephone, quello che di solito si dimentica sempre in giro. Aspetta, ce l'ho qua. Silenzioso come sempre. Pronti a incominciare un nuovo appuntamento con il Belli Conte 4.0 Replay. Oggi dal bagno 13.
1: Company, Radio
0: state
1: Company.
0: Al bagno 13, state al bagno
1: Belli Conte 4.0 e state al bagno 13 e state al bagno 13.
0: State al bagno 13, state al bagno 13. Potremmo farlo 5 o 6 volte. Questo per farti capire la mia passione per questa ripetizione. 30 di luglio, col bene che ti voglio, 2026, siamo arrivati quasi alla fine del mese di luglio. Insieme anche quest'oggi dalle 13 e qualche minuto praticamente fino alle 14 con Stefano Conte e DJ Megaloman. Non avevi la samba portata di mano, secondo me, mio caro DJM, e quindi oggi non abbiamo festeggiato come gli altri giorni, ma vedrai che secondo me

0: noi anche oggi. Sai che faccio a questo punto girerei la ruota. Giriamo la ruota.
1: Cos'è che vi dimenticate con più frequenza prima? Dai, bravino per le vacanze o per quel che l'è.
0: Hai già deciso qual era praticamente l'argomento. E vabbè, allora è una fava. Fai girare la ruota, grazie.
2: Una fava.
0: Eh sì, perché avete già sentito la voce storpiata di Daniele Belli che praticamente diceva qual è l'argomento di oggi, cioè praticamente pescato dalla puntata, in questo caso fammi controllare che vada a dire la puntata giusta, era il 22 di agosto, almeno questo l'ho beccato, 22 di agosto, dove ci chiedevamo: quando partite per le vacanze? Siete di quelli che preparano la valigia e quindi assolutamente chirurgici, non vi dimenticate assolutamente niente? O siete di quelli che discutevamo appunto in quella puntata, ma discuteremo anche in questa? Cioè vi dimenticate sempre tutto. Per la serie parto per le ferie, lascio qualcosa a casa e allora quel qualcosa che resta a casa viene comprato in loco. 90% delle volte, te lo dico, sono due le cose. Addirittura vengono comprate in aeroporto con marche di discutibile gusto: lo spazzolino da denti e il dentifricio. Sono due. E i rasoi. Cosa prendi? Gli Svensinkons. Gli Smalkinson prendi in. Io non ho più problemi di rasoio, quindi ho quello elettrico e quello e non si può dimenticare. Però ti posso assicurare che quelli che trovi di solito all'aeroporto sono o i Svinsonson, perché non ci sono quelli ufficiali. Quindi, quali sono quegli oggetti, quelle cose che puntualmente fate tutta la lista, però vengono lasciate a casa e quindi ne acquistate uno nuovo? Perché la regola è: ok, parto, quello che c'è in borsa va bene, quello che mi sono dimenticato lo compro in loco. Diteci la vostra al 333 2688 688.

0: Mi ero quasi dimenticato della In Vogue, ragazzi. Abbiamo incominciato il Belli Conte 4.0 show, il Belli Conte 4.0 show, l'avevo abbreviato. Replay, però replay è scritto così come si pronuncia, mi raccomando. Abbiamo ritrovato dalla puntata del 22 di agosto dell'anno scorso. Quando partite per le vacanze, siete di quelli chirurgici, cioè che hanno la lista e quindi non si dimenticano nulla, o di quelli che puntualmente vanno a fare collezione di alcuni prodotti perché se lo dimenticano ogni volta e quando arrivano sul luogo oppure in aeroporto devono comprare quegli oggetti lì? Fatecelo sapere al 333-2688-688. Ritorniamo fra poco.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: c'era Salirò. Stavo guardando perché siete veramente chirurgici. Ciao belli Conte Show, io sono chirurgico nel preparare le valigie, perché facendo le ferie in moto, per questioni di spazio, dobbiamo pensare molto accuratamente a cosa portare Andrea. Andrea, in questa dichiarazione, dove devi ovviamente in maniera accurata pensare allo spazio che hai a disposizione, è un po' la stessa cosa che ultimamente hanno coloro che partono per dei viaggi, utilizzano l'aereo ma non vogliono avere il bagaglio in stiva. Stanno diventando, te lo posso assicurare, sempre più chirurgici nel riempire il trolley che hanno a disposizione per il viaggio, perché vogliono farci stare dentro tutto quanto. E ti dirò di più, ci sono molte compagne, perché lo so, anche di amici, non solamente la mia, che fanno delle scelte chirurgiche nel tentare di mettere tutto quanto nella valigia che hanno a disposizione, ma poi alla fine di tutto quello che portano mettono un terzo, se non un decimo. Cioè hanno dei vestiti per 8 giorni dentro una valigia di 4 centimetri, però riescono a indossare niente. Cioè, vanno in giro sempre praticamente in costume e braghettina corta. Voi che tipi siete? Di quelli che si dimenticano le cose oppure di quelli che si ricordano di portare tutto? Abbiamo scoperto che molti degli ascoltatori di Radio Company sono chirurgici. Ciao Company, difficilmente dimentico qualcosa, ma l'ultima volta che sono stata a Milano per un paio di giorni ho scordato il caricabatterie del telefono. Quello è facile dimenticarsela, infatti sono moltissimi che lo acquistano in aeroporto, sai? E neanche quello ufficiale.
1: C'è un messaggio che condivido appieno,
0: sì,
1: però vorrei fare una parentesi.
0: Cioè quale?
1: Che è sempre colpa di Daniele.
0: Sì, sempre colpa di Daniele.
2: Cioè, con te ti stimo come persona. Cioè, perché? Periodo estivo, sì, poca voglia, certo, quindi neanche la difficoltà di trovare fuori argomenti nuovi. Ma si no, prendono con i vecchi dell'anno prima e vanno tutti a fanculo. No, cioè, io ti stimo come persona perché riesci, sì, a fare cioè riesci a lavorare meno e anche a farlo passare come una cosa corretta, perché esatto, alla fine è anche bello rivedere le cose vecchie, o no?
0: Sì, è sempre colpa di Daniele comunque. Scarichiamo su di lui, abbiamo risolto il problema. Ci sta.

0: Lo stile, la classe, l'eleganza da Parigi a New York, passando per Madrid, arrivando a Roma, insomma questi posti splendidi come Faulis, la Faulis Fashion Week. Nero Can, Cadaves, siete all'interno del Belly Conte Show 4.0 Replay, dove vi abbiamo chiesto: voi quando partite vi ricordate tutto? Sapete cosa mettere in valigia esattamente, perché siete ormai degli architetti della creazione dello spazio all'interno della valigia, addirittura sapete nell'incavo della valigia cosa mettere, e sopra vi dimenticate qualcosa o niente? Abbiamo scoperto che le cose che si dimenticano più spesso per gli ascoltatori di Radio Company sono caricatore del cellulare, che viene dimenticato, anche se ultimamente ci sono delle ricariche anche wifi molto comode negli aeroporti, insomma sempre più spesso anche delle power bank portatili che si possono tra l'altro portare da un aeroporto all'altro. Sapevi questa cosa? Non è un nuovo servizio. Spazzolini da denti, dentifrici, le lamette Swinson, sono quelle, schiuma da barba, ma anche perché la schiuma da barba, se la prendi troppo grande poi non te la fanno imbarcare, eh? Quindi bisogna stare attenti, ci vuole quella mini, quella che schiuma da barba. Io ho fatto campeggio in tenda per una vita e quindi è necessario avere bene presente cosa devi caricare, perché hai anche l'attrezzatura e devi preparare tutto. Ho delle liste nella checklist che da cartacee negli anni sono diventate digitali per ogni occasione, quindi vacanza al mare, in montagna e non campeggio, o non campeggio, man mano che preparo le valigie spunto. Yavol! Chi è? Ho paura a chiedere, perché ho timore che arrivi dalla puntata. Ecco, da una puntata del passato.
1: Ma perché? Amico,
0: sì. Ma cosa c'è?
1: Sei uno sfigato.
0: Perché?
1: Perché devi pensare a cosa portarti in vacanza.
0: E invece lei che vive sulla isla non ha problemi.
1: Io mi alzo la mattina.
0: Certo.
1: Posso anche dimenticarmi il pareo.
0: Il pareo, oppure va in giro nudo lei.
1: Vado in giro nudo. Scendo giù alla Salinas.
0: Fa il bagnetto.
1: Faccio il bagnetto nudo, faccio 5 bracciate.
0: Ok.
1: La gente mi riconosce perché sono anziano con i capelli bianchi lunghi.
0: Certo, lunghi.
1: Un'icona della isla.
0: Un'icona.
1: E poi tutto nudo me lo...
0: Cosa fa?
1: Sbatacchio.
0: Ma per cortesia. Ma...
1: E poi ritorno nel cuore della isla.
0: Benissimo.
1: Perché ogni...
0: Ecco qua,
2: perché
0: il cuore
2: di me. Arrivano lo sfaccetto smaledetto che non capiscono un cazzo di...
0: Hanno aperto lo universo.
2: Non è possibile.
1: E questa è la vita bella.
0: E questa?
1: Sei sempre in vacanza.
0: In mezzo agli hippie.
1: E nessuno che ti rompe i coglioni. Porca di quella troia, avete rotto lo scocone smaledetto, smaledetto.
0: Fanno festa.
1: E

E allora, quali sono gli oggetti che vi portate sempre dietro e che non dimenticate mai e quelli che invece proprio dimenticate e quindi dovete comprare una volta già partiti per il viaggio? Ce lo fate sapere oggi al 333 2688 688.

Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 08

0: Mentre stavo un attimo, giusto, facciamo un'azione di servizio, DJM, visto che c'è chi ci dice: ciao, qual è il titolo del pezzo anni 90 passato alla radio qualche minuto fa? Ce ne sono stati due, c'era Respect di Spike, se no c'era Negro Can Cadavez, così abbiamo anche aiutato. Comunque credo che tutte le playlist le potete tranquillamente trovare sulla nostra app, sapendo anche quello che abbiamo passato prima. Mentre c'è qualcuno che ancora secondo me vuole dirci se è chirurgico oppure se è qualcuno che dimentica probabilmente tutto.
1: Sentiamo. Io quando vado in viaggio mi faccio la lista di ciò che devo portare via e la metto in valigia, spunto. E poi le ultime cose come il caricatore, gli occhiali o altro le tengo vicine, così so che le devo portare via la mattina il giorno della partenza.
0: Ah sì? E beh, insomma è un bel sistema questo, cioè te le lasci sul comodino le ultime cose e quindi diventa impossibile. Io invece ho un sistema, siccome ho due caricabatterie metto quello che non uso già in valigia, così sono sicuro di non dimenticarmelo, perché bisogna evitare anche situazioni di chiara ignoranza. E quindi vada.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate anche oggi per poter entrare nel nostro club degli ignoranti. Come fare in questo 30 di luglio per entrare nel club? Semplicissimo. Stiamo per dare una parola di lingua italiana. Di questa parola non vogliamo la definizione esatta, ma una definizione sbagliata, ancora meglio inventata da voi di fantasia. Questo vi aiuta ad entrare nel club degli ignoranti anche oggi, anche in questa giornata, ma per il più fortunato, per la più fortunata, in palio come sempre c'è la tessera del club. Quindi 333-2688-688, la parola di oggi è chiave. Eh sì, la chiave, il chiave, lo chiave. Sì, puoi mettere anche l'accento e farlo diventare lo chiave. Quindi che cos'è? Chiave o chiave? Attenzione ragazzi, mi raccomando oggi, perché io veramente certe volte ho paura con voi. Dicesi chiave, avete quindi la parola di oggi e provate a entrare nel club degli ignoranti.

0: Pezzo pazzesco, non solamente per la scelta dei suoni degli Air con Kelly Watch the Stars, ma anche perché aveva un video veramente stranissimo all'epoca. Allora, la Chiavè è una nuova marca di maionese al posto della Calvé, sappiatelo che sta venendo fuori più e più e più e più volte. Ciao Radio Company, dunque Chiavè, ex nome del fiume Piave, saluti da Daniele, che quindi fiume Chiavè. Il Chiavè è un famoso vino friulano utilizzato soprattutto per incontri osè. Tu stappi una bottiglia di Chiavè e vada grandissima. Aspetta, perché c'è qualcuno che scrive: ciao Radio Company, Chiavè sono un, o Chiave sono una tribù aborigena di ninfomani, Claudio. Andiamo là, io sapevo che finivamo là. Sentiamo chi c'è in lista con me.
1: Chiavè, nuovo vitigno autoctono. Come esiste il cuvée, esiste il Chiavè.
2: Colui che riusciva a spalancare le acque era Mosè. Quello che riesce a spalancare le porte è Chiavè.
3: Se vuoi aprirti la strada per il mondo della ristorazione, devi senz'altro usare la maionese Chiavè.
0: È un altro che entra anche se con la maionese, insomma. Non facciamone entrare troppi, ma è entrato anche lui nel nostro club anche oggi. 333-2688-688, avete capito che la parola è chiave o chiave, a seconda di dove volete mettere l'accento, per entrare nel club oggi.

0: chiave o chiave, è un formaggio DOP. Famosissimo formaggio DOP. C'è qualcuno che scrive: chiave è un saluto degli antichi romani, Vanes da Bologna. Chiave Cesare. Allora, ciao belli conte, nelle discoteche c'è il privé, nella ferramenta c'è il chiavè. Ma se c'è il privé, allora, chiavè è un nuovo sistema al posto dello speed, lo sapevi? Si usa il chiavè al posto dello speed. Ciao Radio Company, il chiavè è un insetto a forma strana ma commestibile come tipo di insetto. E poi la chiavè è sperlari, nuove caramelle che aprono tutti i pori della pelle, veramente. Grazie anche a Patrizia, brava, brava. Sentiamo. Sentiamo.
1: Ciao da Fabio. Chiavè è la frazione della nota località turistica ligure di Chiavari.
2: Ciao belli conte, il chiavè è un nuovo tipo di cereale senza glutine e iperproteico.
3: Chiavè era un famoso compositore di poesie d'amore.
4: Il chiavè sinceramente sembra il passato di un verbo francese.
5: Beh, company, ve la siete giocata voi oggi. Sì. Il chiavè è il nome di un club privé.
0: Certo. Certo, grazie. Grazie per tutti quelli che hanno partecipato. Fra un attimo scopriamo chi è che si porta a casa la tessera anche oggi.

0: Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti,

0: Fina 28 Benevento
1: ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cristina, la vincitrice di oggi, mentre pompavano le casse qua i Power Francis. Allora, Cristina è una delle tante che ci ha risposto la chiave. Occhiave è una nuova marca di maionese al posto della Calvé, e tra l'altro più leggera, mi hanno detto, anche più dietetica, funziona molto bene. Grazie Cristina, mandaci i tuoi dati che anche te sei entrata ufficialmente con la tessera nel Club degli Ignoranti. Appuntamento con il Club degli Ignoranti, con il Belli Conte Show 4.0 replay, ritorna domani. Mentre per quanto mi riguarda io ritorno già alle 18 e stasera con tutti in lista Club Privé. Grazie a DJM, a domani, ciao!
1: E adesso brucia solo con furore.
0: Lasciamo andare tutta?
1: Tornerà un altro inverno.
0: Le 14 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Beh,
1: ormai avete capito, Pischelli a mollo, amici, buon pomeriggio fino alle 16 insieme. Ciao, come va? Come state? Che mi raccontate? Benvenuti nei giorni più caldi di questi ultimi giorni di luglio, tra l'altro, anche se ad agosto toccheremo delle temperature veramente pazzesche. Ma oggi che cosa sta succedendo? Perché fa così tanto caldo? Perché i nostri cruscotti segnano temperature estreme? Potreste effettivamente, anzi questa cosa la facciamo tra poco, però intanto facciamo le cose fatte bene come al solito. Buon pomeriggio a tutti, io sono Joe, ormai sapete le situazioni, sapete che cosa sta succedendo, Chicco non ci sarà appunto per le prossime due settimane, però intanto fino alle 16 tutto è comunque garantito, quindi come al solito il nostro numero per farci sapere dove siete, che cosa state facendo, ovvero il 333-2688-688. E a tal proposito rispolveriamo una cosa che non facevo da tempo, ovvero se siete in macchina, piccola foto della temperatura che segna il vostro cruscotto, che segna insomma la vostra tecnologia della macchina, così ci facciamo un po' di compagnia in questo grande caldo. Una piccola foto e vediamo quale macchina segna la temperatura più alta. Siamo pronti a incominciare? 333-2688-688, subito il primo disco dei Pischelli di oggi. Radio Company. The summer is magic.

0: Mi piace questo appello alternativo, amici. Ancora buon pomeriggio da Joe, state ascoltando i Pischelli a Mollo in questo giovedì 30 di luglio. Abbiamo appena cominciato, le 14:08. Allora, cominciamo subito. C'è qualcuno che ci manda la prima foto con 33,5 gradi. Posso dire ancora troppo bassa forse? Perché le altre foto, quelle successive, raga, sono pazzesche. 38 gradi, qualcun altro 38 gradi. Giada, ad esempio, ci manda la sua foto con temperatura pari a 36. Dai, una bella via di mezzo. Debora invece 37,5. Bene, poi qualcun altro che invece 43. Vabbè raga, comunque è incredibile come le macchine più vecchie segnino effettivamente più gradi, una roba assurda. Poi abbiamo 35, quindi ok, diciamo nella norma. Acerea invece, vediamo com'è la situazione, 36, direzione Boara Pisani invece ce ne sono esattamente 38, bene. Laura da Venezia invece, vediamo un po' com'è presa, dove è scritta 37 gradi, ok, diciamo che ci siamo. E poi qualcuno a Ponte della Priula, quindi vicino alle mie parti, 35 gradi. Tra l'altro raga, queste temperature dovrebbero essere ancora quelle basse, perché tra qualche giorno toccheremo davvero temperature folli. E quindi evviva chi ha la piscina, ma soprattutto evviva chi ha la possibilità di accendere il proprio condizionatore in casa. Evviva tutti i blackout che potrebbero esserci, soprattutto nei paesi, nei comuni un pochino più piccoli, dove ad un certo punto, boom, calo improvviso di energia elettrica. Raga, che bello il ventilatore. Che bello il ventilatore, perché se poi dietro al ventilatore ci mettete tipo una bottiglia d'acqua ghiacciata, io sento anche dei benefici ogni tanto. Mi sembra di aver costruito il mio condizionatore retro. Dai, 333-2688-688, fino alle 16 insieme, ovunque voi siate, per due ore vi faccio compagnia io, quindi che voi siate al lavoro, beh, buon lavoro a tutti quanti, anche a quelle persone che magari in questo momento sono proprio sotto al sole cocente, o insomma per tutte quelle persone che invece se la stanno passando un po', giustamente, se la stanno spassando in ferie, quindi sarà bello comunque farvi compagnia lo stesso, in egual modo. 333-2688-688, piccola pausa, ritorniamo tra poco.
1: Go! Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
2: Pischelli a Mollo! Spot!
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 100.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo sento su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, state ascoltando i Pischelli a Mollo, io sono Joe e parliamo di aerei. Che bello, finalmente un po' di aerei di carta, soprattutto di carta, perché la nostra passione all'asilo o comunque alle elementari era di prendere il foglio, dividerlo, o meglio tagliarlo. No, come cavolo si fa l'aereo di carta? Vabbè, lo pieghi a caso e poi ad un certo punto lo fai volare. Ecco, bene, dei sedicenni hanno creato l'aereo di carta radiocomandato più grande del mondo. Parliamo di 6 metri di apertura alare. Infatti un gruppo di studenti della Shenzhen Middle School University. Perché ridi Ale De Biasi che sei qua? Se l'università si chiama così, che ti devo dire? La Shenzhen Zili Middle School, guidato da Zhu Ji, ha stabilito un nuovo Guinness World Record in Cina. Infatti il velivolo radiocomandato presenta misure colossali, enormi, che comprendono una fusoliera di 5,06 metri e un'apertura alare, come vi dicevo poco fa, di 6 metri. E durante i test, di volo, il mega aereo di carta è rimasto stabilmente in aria per ben 15 minuti prima di atterrare clamorosamente. Comunque il progetto è stato sviluppato in 6 mesi di lavoro dopo la vittoria del team alla China International Aircraft Design Challenge. Quindi diciamo che nel momento in cui vi sentite leggermente pieni di autostima, ecco, non voglio abbattere la vostra autostima, ma ricordatevi che dall'altra parte ci sono dei sedicenni cinesi che a differenza vostra si sono svegliati e hanno costruito un aereo telecomandato fatto di carta. Bene, dai, cerchiamo di ritirarci su un pochino il morale col nostro Millennium Mix a 3 dischi. Partiamo subito da Major Lazer e J Balvin.
1: Millennium Mix.

0: Grandissimo Maurone Tonellone con i suoi tre dischi della Millennium Mix scelti da lui e mixati ancora dobbiamo capire da chi. In ogni caso comunque Goosebump con Romina Johnson e la loro Never Gonna Do. All'inizio invece Major Lazer con J Balvin e l'Alfa e Che Calore, mentre in mezzo, giusto per fare le cose un po' in maniera disordinata, Salif Keita, Martin Solveig con Madan, tre dischi che torneranno ovviamente domani a partire dalle 14:20. Ma adesso, dopo mille parolacce dette, aiuti da altri programmi, tra poco dovrebbe esserci il comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione, in teoria, e dico in teoria con molti punti di domanda, dovremmo essere a posto. Se così non fosse ve ne accorgerete, non vi preoccupate. In ogni caso, oggi per oggi 333-2688-688, a questo numero ci mandate tutti i dati della persona da chiamare, il motivo della ricorrenza, quindi un compleanno, un cambio di carriera, un anniversario di matrimonio e ovviamente un piccolo messaggio che volete dedicarle o dedicarle, mentre per quanto riguarda il futuro tramite il nostro sito company.com o tramite la nostra applicazione.
1: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot!
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: Amici, ancora buon pomeriggio. Prima chiamata del comp'anniversario, dall'altra parte abbiamo Massimino. Ciao Massimo, benvenuto. No, scusa, sei Matteo, perdonami, non sei Massimo, però potevi dire lo stesso ciao.
1: Ciao,
0: ciao, scusami. E vabbè, ma scusami, se io ti chiamo Massimo, devi rispondere comunque. Al massimo, al massimo, Massimo l'avrei detto dopo. Scusami, sei Matteo, perdonami. Allora Matteo, come va? Come stai?
1: Tutto bene. Allora, all'alba dei miei 30 anni.
0: Oh, e allora dai che ci siamo. Tanti auguri di buon compleanno, Matteo, da tutta Radio Company, da parte nostra, da parte mia in questo caso, ovvero Gio. Ti chiedo ancora scusa per averti chiamato con Massimo, che comunque rimane un bellissimo nome, quindi io valuterei l'idea di cambiarlo. Però, senti, queste sono altre storie. Senti un po', Matteo, mi ha fatto molto ridere perché prima di telefonarti abbiamo dovuto sentire la persona che ha richiesto gli auguri per te. E questa persona mi fa: cavolo, che palle, gli avevo anche detto di tenere il telefono a portata di mano perché avrebbe ricevuto una telefonata di carattere medico. Ma che... scusa, a 30 anni
1: non mi aspettavo una chiamata del genere, però insomma avevo iniziato a sospettare, okay. Perché mi aveva fatto presente la cosa, sì, già 2-3 volte in questa giornata, sì. Non so cosa sta tramando,
0: ma anche io, infatti anche io mi sarei sentito come te, del tipo: oh, ma che vuoi, no? Cioè, che te ne frega a te delle chiamate di carattere medico che devo ricevere io, scusami, no? Comunque, tanti auguri di buon compleanno anno, e il messaggio per te è questo: tanti auguri per i tuoi 30 anni da chi allo stesso tempo ti complica e rallegra le giornate, da parte di Melissa e Emily.
1: Grazie infinite a loro due.
0: Che sono?
1: Sono la mia ragazza e la mia bimba.
0: E la tua bimba, quanti anni ha la piccola Emily, immagino?
1: Ne fa 7 qui a settembre.
0: 7, beh cavolo, tu 30 anni, davvero? Cioè, beh dai, genitori molto giovani, bellissima cosa. Ok, dai, saluta tutta la tua famiglia, dai un bacio alla piccola Emily, ovviamente anche a Melissa, e festeggia per bene, ok?
1: Grazie a tutti.
0: Ciao Matteo, ciao.

0: Eva Max con One of Us su Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, seconda chiamata del comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo Nicola. Finalmente Nicola, ciao!
1: Ciao Pischelli.
0: Allora Nicola, ti sei fatto attendere, eh? Cioè abbiamo dovuto chiamare la tua famiglia. No, che ti dispiace, niente. Il tempo che mi hai fatto perdere questo pomeriggio tu non hai idea. Cioè abbiamo dovuto scomodare 17 persone diverse e la risposta era sempre la stessa: sarà in scooter. Ho detto beh dai, mi piace, tutti che hanno le idee ben chiare, perfetto. Allora senti, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, che cosa succede?
1: 18 anni.
0: Grandissimo oggi. Mamma mia, si inizia a galoppare, amico mio, 18 anni, grande! Tanti auguri di buon compleanno da tutta Radio Company, ovviamente da parte mia, parte dei Pischelli, perché l'altro l'abbiamo, il mio socio l'abbiamo mandato in ferie. Comunque c'è un bellissimo messaggio per te e dice in questo modo: a te che sei arrivato per cambiarci la vita e insegnarci a diventare grandi insieme. Auguriamo di poter realizzare tutti i tuoi sogni, spiega le ali e vola più alto che puoi. Ti amiamo troppo, anzi tanto. Buon 18° compleanno da parte dei tuoi veci.
1: Grazie. No,
0: super Nicola, oh, tenerone Nicola, ti sei emozionato?
1: Un po',
0: dai, oh, posso dire comunque è una famiglia bellissima, perché manco io ho ricevuto questo augurio per il mio 18°, però
1: di quello ne sono consapevole.
0: Senti, vuoi dire qualcosa a loro?
1: Non c'è nulla che non gli abbia già detto, insomma.
0: Ok, e dato
1: penso che sappiano già,
0: e dato che questo traguardo è importantissimo, come festeggerai, quali sono i programmi?
1: No, niente, stasera via con l'amorosa e con gli amici già fatto.
0: Ok, ma senti una cosa, prima cosa che fai da diciottenne, cioè il primo tarlo che diciamo vuoi toglierti?
1: Andare a comprare una bottiglia di Jäger. Sperando che mi chiedano il documento.
0: Ah, solo per mostrare il documento del tipo: sì, amici miei, adesso lo posso fare. Va bene. Bene, mi piace. Ok, dai, perfetto. Allora senti, tanti auguri e speriamo che questo obiettivo si possa realizzare. Mi raccomando, solo una intanto, poi vediamo, eh.
1: Vabbè.
0: E festeggia per bene e saluta la tua famiglia e abbracciala forte, ok?
1: Va bene, grazie mille.
0: Ciao Nicola, ciao.

0: Casango, Alejandro Garrido con Aye su Company. 14:50, amici, ancora buon pomeriggio, belle chiamate del comp'anniversario per quanto riguarda questo giovedì, eh. Allora, senti, sentite, cercavo cose strane e soprattutto cose che mi sarebbero piaciute in un certo senso imparare a scuola, ok? Per esempio, molti di noi, molto secondo me, perlomeno molti di noi non hanno quella farina, cerco di spiegarmi bene, ragazzi, perché è un argomento abbastanza particolare, cioè non abbiamo assimilato alcuni concetti che riguardano per esempio l'economia e la finanza. Non c'entra nulla la farina, non ho capito perché mi è venuta in mente la parola farina. In ogni caso, allora, termini finanziari che tra virgolette almeno per quanto mi riguarda mi sarebbe piaciuto sapere all'epoca, per esempio la parola liquidità, no? Che cosa intende la liquidità? Quindi indica la velocità con cui puoi trasformare un bene in denaro contante. Quindi se questa cosa io l'avessi capita e soprattutto assimilata magari a 17-18 anni, quando per la prima volta inizi ad avere un approccio con il denaro, molto probabilmente questa sarebbe stata cosa utile. Oppure molti di voi sanno che cosa significa per esempio leva finanziaria? Cioè, no, manco io, prima di leggere appunto che la leva finanziaria consiste nell'usare denaro preso in prestito per fare investimenti più grandi. Quindi immaginiamo per esempio di avere 10 euro ma di controllare un investimento da 100. Se tutto va bene guadagniamo di più, se tutto va male ovviamente e di conseguenza perdiamo anche di più. Poi capitalizzazione del mercato, anche questa, parolone. La capitalizzazione di mercato è quanto gli investitori ritengono che valga un'azienda, non è il denaro che ha in banca ma è il valore complessivo di tutte per esempio le sue azioni. Flusso di cassa, anche questa, no? Il flusso di cassa è il denaro che entra rispetto al denaro che esce, ok? Quindi puoi sembrare ricco sulla carta ma se esce più denaro di quanto ne entri molto probabilmente c'è un problema. La diluizione, possiamo arrivarci forse, la diluizione avviene quando un'azienda emette nuove azioni, quindi le tue azioni non scompaiono ma semplicemente rappresentano una fetta più piccola dell'azienda. Poi andiamo avanti, il dividendo per esempio. Un dividendo è quando un'azienda distribuisce parte dei suoi profitti agli azionisti e quindi se possiedi l'azione di conseguenza ricevi un pagamento. Poi che cavolo ne so, il rendimento è quanto reddito chiaramente genera un investimento. O il vantaggio competitivo, cioè il vantaggio competitivo è ciò che protegge un'azienda dai concorrenti. Marchi forti, brevetti, reti. Più grande il fossato, più difficile di conseguenza conquistare il castello. Oppure molti di voi sapevano che cosa significa il termine alfa. L'alfa è la performance superiore alla media del mercato. Se il mercato guadagna il 10% e tu guadagni il 15%, il tuo alfa è del 5% e di conseguenza è il modo in cui proprio gli investitori misurano la tua bravura. Bene amici, non ho idea di che cosa ho appena letto, però dall'altra parte potrebbero esserci esperti di alta finanza e quindi un piccolo regalo a tutte quelle persone che insomma di economia e finanza comunque non ci hanno capito niente.
1: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo! Spot!
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
8: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente.
4: Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire.
8: Che d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Gabbani con Summer Funk su Company. Amici, dai che si sta avvicinando il weekend, manca sempre meno, ma intanto controlliamo l'ora, sono le 15.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Another con Talk to You su Company. Amici, buon pomeriggio, si incomincia seconda ora dei Pischelli a Mollo. Ciao a tutti, siete su Company, io sono Joe, fino alle 16 insieme ovviamente. Allora, ho bisogno di voi adesso perché rispolveriamo uno di quei must che in un certo senso farlo con Chicco avrebbe avuto più senso, ma non vi preoccupate perché oggi potremo davvero divertirci. Vi ricordate quel famosetto gioco dove voi siete degli imprenditori, ok? Aprite un'attività e questa attività però deve scegliere un nome, cioè dovete scegliere un nome per questa attività che allontani le persone e non le avvicini. L'abbiamo fatto con ristoranti, lo abbiamo fatto con alberghi, se non sbaglio siamo riusciti a farlo anche con agenzie funebri. Ecco, oggi invece dovete scegliere il nome più sbagliato in assoluto per una scuola guida. E lo so, molte autoscuole non hanno proprio i nomi, cioè hanno più che altro nomi della famiglia o quelle cose lì, almeno per quanto riguarda la mia città. Oppure l'autoscuola con il nome della città, penso a Conegliano, cioè ad esempio autoscuola la Coneglianese, mi pare. Quindi 333-2688-688, oggi facciamo questo piccolo gioco. Dovete aprire una scuola guida, quindi voi siete gli imprenditori, siete i titolari di questa bellissima attività, sicuramente remunerativa, e dovete scegliere un nome però di questa scuola autoguida che di questa attività che in un certo senso allontani le persone e non le avvicini. Vi do alcuni esempi molto molto banali, poi mi raccomando il resto dovete farlo voi. Per esempio scuola guida Schianto, ecco, oppure ultima curva, oppure dritto nel fosso. Ovviamente raga, stiamo solo giocando e stiamo solo scherzando. Oppure specchietto, mai sentito. Ecco, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Aprite una scuola guida, ma dovete scegliere il nome più in assoluto sbagliato che ci sia.

0: aprite una nuova attività, siete degli imprenditori di successo, decidete di concentrare tutto quanto nei confronti di una scuola guida, ma dovete scegliere un nome, ma dovete scegliere quello più sbagliato in assoluto, non tanto per far avvicinare la gente, ma per a questo punto allontanarla. Quindi cominciamo, qualcuno scrive: scuola guida t'ho fottuto, ed effettivamente ci può stare. Poi ciao, un altro nome potrebbe essere frena e scappa, sì assolutamente, va bene, anche molto divertente. Poi autoscuola il pirata della strada, ok, ciao Pischello, autoscuola del pericolo. Poi abbiamo anche dei messaggi vocali, quindi sentiamo.
1: Nome giusto, alternativo direi, sì, sarebbe Sarà un disastro. Questo sarebbe il titolo di questa azienda d'autoscuola.
0: Sarà un disastro. Sarà un disastro per i soldi, perché ormai la patente costa sempre di più farla, oppure sarà un disastro perché effettivamente alcune persone ogni tanto, nonostante gli anni che passano alla guida, un piccolo ripasso ci vorrebbe. Poi
2: allora, il nome dell'autoscuola guida, sì, che metterei, sì, sarebbe il burrone.
0: Il burrone, perfetto. Scuola guida autovolante, scrive Jenny. Poi ciao, l'autoscuola potrebbe chiamarsi autoscuola dei sbandati. Ciao da Eddie, ok. Autoscuola testa o muro. Ok, testa o muro. Poi Elisa scrive: per la mia scuola guida la chiamerei cappello. No, molto sottile, molto bella questa, e secondo me qualcuno non l'ha neanche capita. Poi abbiamo autoscuola da Massimo Sinistro. Massimo Sinistro, molto molto bello. Aggiungo anche autoscuola danno totale. Dai, 333-2688-688, aprite un'attività, in questo caso aprite proprio una scuola guida, un'autoscuola guida, e in un certo senso dovete scegliere un nome, ma deve essere assolutamente sbagliato, il più brutto in assoluto, il più sbagliato per quanto riguarda questa attività, ma l'importante è che la gente venga allontanata e quindi che non si avvicini proprio per questo benedetto nome.
3: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
4: Pischelia Molo!
5: Radio Company Live Tour.

0: Spiaggia Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
0: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: quindi vediamo un po' che cosa state dicendo. Andiamo avanti. Allora, qualcuno scrive: scuola guida senza cintura. Diego da Ferrara, mi raccomando, la cintura sempre. Poi, buon pomeriggio Gio Pischello, il mio nome della mia scuola guida è scuola guida contromano. Tiziano da Sottomarina Beach Rovente, un saluto a tutta Sottomarina. Poi, autoscuola sfiga. Eh sì, raga, cioè io qui mi ci butto a capofitto, per esempio, per quanto mi riguarda, raga, con i parabrezza io credo di essere stra mega sfigato. Se volete un giorno facciamo un gioco: quanti parabrezza cambiate voi in un anno? Ecco, io più di uno, ve lo assicuro. Poi qualcun altro scrive: autoscuola sbatti di qua e sbatti di là. Poi abbiamo dei vocali, quindi sentiamo.
1: Scuola guida schizzagatti. Morena di Rovigo,
0: mi raccomando, cerchiamo di non farlo però. Poi
2: comunque l'autoscuola più famosa di Conegliano, no, Caporing.
0: Ah, sicuramente coneglianeese, molto probabilmente anche dipendente quasi di, dell'autoscuola Caporing di Conegliano. Va bene, poi andiamo avanti.
3: Ossia semplicemente l'autoscontro.
0: Ok, autoscontro, grandissimo classico. Poi che cosa abbiamo?
4: Ciao company da Gabriele.
0: Ciao Gabriele.
4: Allora, fai l'autoscuola e non impari niente, ma prendi la patente.
0: Ok, ci può stare. Poi, ciao Pischello, scrive Jesse Quan. Un nome per la scuola potrebbe essere autoscuola frenata, oppure autoscuola tutta dritta, oppure autoscuola marcia indietro, oppure, l'aggiungo io, autoscuola contromano. Ecco, anche qui bisogna stare attenti. Poi, autoscuola frena e prega. Molto bello il gioco di parole. Poi l'autoscontro, capita ancora, l'ultima curva. Raga, voglio qualcosa di un pochino più ricercato, quindi anche quelli che hanno già partecipato, cercate di sforzare quelle meningi, di spremere quelle meningi e di tirare fuori qualcosa di ancora più figo. 333-2688-688, scegliete il nome per un'autoscuola, ma deve essere il nome più sbagliato in assoluto.

oggi, un sacco. Per tutte quelle persone che si sono appena collegate, oggi stiamo facendo questo gioco. Siete degli imprenditori, aprite un'attività, in questo caso si tratta di un'autoscuola, e dovete trovare un nome che in un certo senso allontani le persone, quindi un nome veramente tanto tanto brutto e assolutamente sbagliato per associarlo proprio da un'autoscuola. Per esempio, qualcuno scrive: ciao, autoscuola fuori di strada, Marco, oppure autoscuola che Dio ci aiuti, e non è una serie TV Rai, perfetto. Poi autoscuola contromano, va bene, autoscuola schianto, poi qualcun altro, e qui raga tocchiamoci tutti lì sotto per bene, autoscuola la bara, ok. Poi autoscuola botta sicura, grandissimo Gianni da Treviso. Poi l'autoscuola a secco, con quello che costa il diesel e la benzina, figuriamoci. Poi autoscuola, e anche qui raga tocchiamoci un'altra volta, i gabbasisi, autoscuola incidente mortale, perfetto. Poi Alberto scrive: il nome dell'autoscuola per me dovrebbe essere Che Dio t'assista. Esatto, che poi raga, secondo me nelle autoscuole, se c'è qualcuno che magari lavora lì e ci sta ascoltando, quando date la patente potreste fornire anche tipo la preghiera del guidatore, no? Tipo, qual è il santo che protegge i guidatori? Il santo che protegge le persone che ogni giorno prendono la macchina o magari il camion in mano. Poi autoscuola dito medio, attenzione, perché tra l'altro può essere anche passabile da denuncia una roba del genere. Poi autoscuola, qui raga, morbida, Marcello dice autoscuola schettino, appunto. Poi autoscuola in curva si accelera. Poi autoscuola, attenzione che t'ho inculato, perfetto. Oppure qualcuno dice, ecco, qualcuno ci manda proprio la macchina dell'autoscuola. Mi raccomando ragazzi, non si suona una macchina dell'autoscuola, ecco, quindi anche se vanno piano portate pazienza. 333-2688-688, abbiamo tanti nomi da leggere, quindi mi raccomando continuate a dirci nomi super sbagliati per un'autoscuola.

0: Bruno Mars con All My Soul su Company. 15:31, ancora molto velocemente altri messaggi che riguardano nomi assolutamente sbagliati per autoscuole fondamentalmente, quindi iniziamo, anzi andiamo avanti. Ciao ragazzi, autoscuola 9 3/4 come il binario di Harry Potter, ok, super azzeccato. Poi autoscuola rischia tutto, dice Elisa. Andiamo avanti, autoscuola le patatine, Gabri da Bassano, cioè in che senso le patatine, questa qua mi è da spiegare. Poi autoscuola di Manno Tamponato, una grandissima ho capito, perfetto. Poi autoscuola dei deficienti, autoscuola dai vai piano che vomito, cita dato la patente, questo è il nome di un gruppo di autoscuola esistente. Ah, ok, perfetto. Poi scuola guida da ubriachi, saluti dalla Croazia, grandissimo. Poi autoscuola tempo perso, oppure ciao Joe, potrebbe essere anche autoscuola ultimo desiderio, i nostri allievi li trovi ovunque, anche nei fossi. Perfetto, molto particolare come nome. Poi dovremmo avere anche dei vocali, sentiamo.
1: Autoscuola vieni che ti boccio,
0: vieni che ti boccio, ok. Oppure sentiamo un po',
2: autoscuola il platano,
0: il platano, ecco, mi raccomando, si scherza sempre. Poi autoscuola ti prendo in pieno, dice sempre Giulia. Poi San Cristoforo è il protettore degli automobilisti, grazie mille. D'altronde San Cristoforo farà riferimento a chi? A Cristoforo Colombo? Non lo so, è Santo Cristoforo Colombo, che ne so io, non me ne intendo di santi. Santo airbag, qualcun altro dice. Autoscuola ma che ti suoni, oppure autoscuoli qui da noi, non qui da noi uno su mille ce la fa. Poi il macello, autoscuola ciao da Sonia, oppure il sinistro, andiamo avanti con guida poco che devi bere, esatto. Poi ciao, un bel nome per un'autoscuola potrebbe essere anche la freccia agli indiani, molto molto vecchia, è una battuta che faccio ogni tanto anche io, però mi dicono sempre su. Poi ciao autoscuola full gas, anche se in questo periodo conviene veramente andare molto molto piano. Dai, 333-2688-688, tra poco altri nomi. Your summer, your experience. Biscaglia Mollo on Radio Company.
3: Biscaglia Mollo Spot.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: G come Company, G come G Radio.

0: Il disco di LB1 su Company, 15:41, ultimi 20 minuti amici, con i vostri nomi che riguardano appunto le autoscuole. Infatti l'obiettivo oggi è di mandare un messaggio al 333-2688-688, scritto insomma o vocale, dove inventate un nome sbagliatissimo per un'autoscuola. Per esempio qualcuno scrive autoscuola punti zero, ci può stare, oppure autoscuola e tanti auguri, o comunque ciao bocciata autoscuola, no party no patente. Ok, autoscuola paradiso, ti guidiamo in alto, molto bello, autoscuola bacucco patentato, ok, oppure autoscuola contromano, Davide da Padova, e poi abbiamo autoscuola le patatine, un modo di dire, ho scoperto, scusate ma io non sono così così diciamo sul pezzo per quanto riguarda questi modi di dire, oppure altri vocali, sentiamo.
1: Ragazzi, sono arrivato un po' in ritardo oggi, potrebbe essere sì. Autoscuola San Cristoforo, aiutaci tu.
0: Sì, beh, potrebbe essere, d'altronde abbiamo anche scoperto che il protettore di coloro che guidano è proprio San Cristoforo. Poi
2: per me un buon nome potrebbe essere autoscuola vai col rosso.
0: Autoscuola vai col rosso, ci sta, oppure
3: autoscuola fuori strada.
0: Autoscuola fuori strada, qualcun altro dice scuola guida alcolica, ok, mi raccomando, noi si scherza, però state attenti. Poi un altro che scrive ciao, un bel nome per un'autoscuola potrebbe essere la freccia agli indiani. Questo è davvero molto divertente, grandissimo, è già il secondo che arriva. Avete ancora un po' di tempo, 333-2688-688, siete degli imprenditori, aprite un'attività, in questo caso appunto si tratta di una scuola guida, e dovete scegliere un nome, ma l'importante è che questo nome sia davvero sbagliato.

0: La collaborazione tra Giulia e Biagio Antonacci si chiama L'ultima canzone. Amici, ultimi 10 minuti invece per quanto ci riguarda, altri messaggi vocali e messaggi scritti soltanto, perché i vocali li abbiamo fatti fuori. In ogni caso qualcuno scrive: ciao Pischello, potrebbe essere anche il nome per un'autoscuola, guida all'inglese, grandissimo andrà da Verona, anche se secondo me uno dei più belli è proprio questo, autoscuola e pizzeria. Ah, tutto insieme, dai, sia pizze che patenti, dipende un po' dalla giornata, dalla serata, poi se venite in 8 c'è anche lo sconto, una patente gratis. Qualcun altro scrive: autoscuola alla precedenza, oppure autoscuola autoscontro, che è andata per la grande questa cosa qui, oppure autoscuola frizione bruciata, specializzata per utenti della terza età. Anche questo è un grande stereotipo, ma assolutamente vero. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco con i saluti.
1: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
2: Pischelli a Mollo. Spot.
3: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, voice Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni e durante

0: Benevento. Ingresso libero.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Dai amici, siamo arrivati alla fine, si avvicina anche il weekend, quindi posso dire che bello, domani è venerdì, che bello per molti di voi significa iniziano le ferie. Vi lasciamo adesso con i brutti ma simpatici e noi ci sentiamo domani a partire dalle 14. Ciao!

0: Belli precisi oggi, le 16.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Sinclair e Kaisa, I can't wait, letteralmente non vedo l'ora, anche noi non vediamo l'ora che inizi, in realtà è già cominciata, anche se non ufficialmente, una nuova puntata di Brutti ma in costume.
1: Esattamente, eccola qua, ciao amico.
0: Buon pomeriggio.
1: Mettiamo la sigla?
0: Dai, yeah.
1: Mettiamola.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Era una bella giornata questa mattina, quando a un certo punto, credo metà mattina, mi arriva una chiamata, ma io sono già al telefono, quindi quella chiamata viene registrata da un messaggio, cioè viene fuori ti ho chiamato Ale.
0: Ti ho chiamato.
1: Sì, ti ho chiamato Ale, eccetera, eccetera, questo servizio qua.
0: E no? di chi era questo ti ho chiamato?
1: Questo ti ho chiamato era di una signora che cioè memorizzato nella mia rubrica come Stefano Ferrari.
0: Cosa okay? Che sarei io.
1: A seguire di questo messaggio mi arriva un messaggio vocale,
0: sì.
1: Il quale mi chiede una cosa che effettivamente non l'avevo considerata.
0: No.
1: Cioè, dov'è finita la mia chiavetta del caffè?
0: Sono stato scemo io a non considerarla ieri, quando ti ho prestato la chiavetta del caffè, per prendere un caffè ovviamente,
1: sì.
0: O l'acqua, quello che era,
1: sì.
0: E poi ti sei dimenticato, cioè hai fatto come fanno i fumatori con gli accendini,
1: sì,
0: capito?
1: Diciamo.
0: Ha messo in tasca.
1: Sì, mani con la colla.
0: E ciao, stamattina sono andato un po', diciamo, così. Ho elemosinato.
1: Quindi ci hai guadagnato. Però a mio discapito ti posso dire che in tasca che cosa ho tirato fuori?
0: Oh,
1: aspetta, non questa, un'altra.
0: Quello è un portachiavi di Radio Company. Che
1: sì, ma c'è una chiavetta attaccata alla chiavetta USB che non è mia.
0: Ah, okay.
1: Quindi questa
0: qui
1: non è mia.
0: Non avevo dubbi che non fosse.
1: Ti faccio vedere
0: tua.
1: Questa che è una chiave, vedi che sì. C'è una targhetta, non dire il nome, ma è una targhetta che non è né della radio né mia.
0: È di un albergo.
1: Non proprio, ok? È una chiave che apre delle porte. È di un cliente. Io ce l'ho in tasca da 10 giorni.
0: Ok.
1: E non l'ho ancora restituita.
0: E tuo cliente non può aprire quelle porte, tra l'altro.
1: Non aprite quella porta.
0: Esatto, stavo pensando proprio al film. Buon pomeriggio.
1: Perché sono fatto così, volevo dire, cioè non lo faccio apposta.
0: No, lo sappiamo.
1: Vabbè,
0: buon pomeriggio.
1: Ciao Stefano Ferrari, ciao anche ad Andrea Rossina alla parte tecnica.
0: Ciao.
1: Bene. Domani siete insieme? Quindi non ci sarete.
0: Domani non ci saremo entrambi.
1: Ok.
0: Perché abbiamo programmato di partire alle 13. Poi in realtà, conoscendo Andrea Rossini, siccome cioè, vado via con lui e partiremo alle 15. Perché
3: sì, guarda che non sono mica Pietro.
0: Se lo conosco bene. Oh, sono circondato veramente da persone. Non lo so.
1: Affidabili.
0: Non lo so come faccio a stare qua dentro io. Non lo so.
1: Va bene, cominciamo, dai.

0: Diesel, quando c'è questo disco mi viene sempre lo stesso pensiero,
1: cioè
0: il fatto che mi piacerebbe imparare tutte le lingue del mondo per saper tutto, capito, da questo punto di vista, perché mi dispiace molto non riuscire a pronunciare in modo corretto il titolo di questa canzone, che notoriamente Domani mi depilo, giusto?
1: No, Domani mi depilo è Domenica, io non so il francese, però ho guardato, ho controllato.
0: Ti sei istruito e hai fatto molto bene, tra poco.
2: Brutti, ma in costume, su Radio Company. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
5: Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: J-Ax, Hippia, yo, qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Parliamo di una ragazza che non è famosa, ma purtroppo suo malgrado lo è diventata nelle ultime ore. Si chiama Carolina Di Vico, è una giovane ragazza, che è stata purtroppo scambiata, non si sa esattamente come siano arrivati a lei, ma è stata scambiata per una delle ragazze che erano nella metro a Bangkok. Non so se vi ricordate, ma circa una settimana fa venne fuori quello scandalo di quei ragazzi che sono
0: italiani,
1: certo. Tra l'altro figli di dipendenti dell'INPS. Con questa gita pagata proprio dall'INPS, diciamo, erano in Thailandia, a Bangkok, e in questa metro non si comportavano molto bene, tant'è che venivano insomma un po' ripresi dagli altri passeggeri della metropolitana, dai thailandesi, insomma, hai capito?
0: Beh, cioè, chiaro, educati, sì.
1: Certo. Allora, questa ragazza è stata scambiata proprio per una di quelle persone, di quei ragazzi che erano all'interno di quella metropolitana,
0: sì,
1: e sta ricevendo dalla Thailandia una valanga di messaggi, di insulti,
0: proprio una shitstorm di quelle esagerate.
1: Sì, che tu non hai idea, ma delle cose anche gravissime, pesantissime. Cioè, proprio augurare morte come se piovesse a lei, tutta la sua famiglia, insulti di vario tipo. Insomma, ovviamente questa ragazza non c'entra niente, stanno cercando di chiarire questo problema, ma ti fa capire che in un certo senso sui social, cioè, non è una moda tutta italiana quella di scrivere basta.
0: Sì,
1: c'è un po' tutto il mondo che c'è sta
0: tra
1: roba.
0: Tra l'altro, lei ha fatto anche un video in cui dice: io a Bangkok non ci sono mai stata, tantomeno in moto.

0: Will con Pompei qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: Esatto, e adesso i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Una giornata difficile oggi per i treni, gravi disagi nella zona di Milano dove i treni hanno subito stamattina ritardi fino a 140 minuti. La situazione è complicata dalla concomitanza di lavori programmati, un principio di incendio alla stazione Garibaldi e anche un danneggiamento a Verona. A questi si sono aggiunti i ritardi per i lavori nel nodo di Firenze che interessano le relazioni Torino-Milano-Verona-Venezia e Roma-Salerno-Reggio Calabria, con possibili allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 180 minuti. Inoltre, sempre oggi, la circolazione sulla linea Milano-Venezia era stata sospesa tra Verona-Porta Nuova e Verona-Porta Vescovo per danni all'infrastruttura.
1: Arriva Madame.

0: Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni. Senti, wow, c'è una cosa che ogni tanto mi torna in mente. Dai. Cioè, continuo, sì, da qualche giorno a questa parte, continuo a pensare.
0: Mi ritorna in mente, bella come sei.
1: Esatto, al fatto che non abbiamo parlato di una notizia abbastanza inquietante, ma abbastanza, come dire, vicina a quello che è il mood del nostro programma.
0: Questa
1: settimana non abbiamo mai dedicato neanche 30 secondi a quel tipo che è andato in ospedale, aveva fortissimi dolori all'intestino e gli hanno trovato un'anguilla dentro, un'anguilla viva di 65 centimetri.
0: Sì, l'ho sentita. L'ho un po' bypassata, diciamo. Ecco.
1: Volontariamente? Sì. Mi pare strano, perché lui ha detto...
0: E capita sempre che quando ti tuffi in mare un'anguilla c'è.
1: No, lui ha detto, è entrata nel retto mentre pescavo, ok? Diciamo che...
0: Ma si può...
1: No, fermi. No, cioè, non è sbagliato, perché alla fine lui stava pescando, no? Sì. Quindi l'anguilla ha abboccato all'ano. non c'è altra soluzione. Ha abboccato all'ano. dai, ci voleva tanto a capirlo.
0: Vabbè, a tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa... Brutti ma in costume. Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento là.
2: Quel momento lì, sì.
1: Inizia qui la mezz'oretta dedicata a voi, che quella ci state ascoltando.
2: Però parliamo di una bella cosa oggi, una sì. cosa che mi mette un sacco di allegria, cioè mi piace molto, è una cosa che mi piace. Le sagre, cioè bello.
1: Sì, anche perché
2: le
1: la sagre, domanda sì. alternativa che volevi fare è: vi danno fastidio i bambini degli altri? No. Al che io ti ho guardato e ti ho detto sì, no. tutti. Tu hai detto sì, tutti, dal no. primo all'ultimo, e tu hai detto no. vabbè, cambiamo domanda.
2: Oh, allora, cioè, sì, parliamo di sagra, perché il periodo è quello giusto, fa un caldo sì. bestia, però alla fine quando cioè, si va in sagra, si va in sagra,
1: si
2: ragazzi,
1: va in sagra.
2: Cioè, il periodo è ottimo. Ci sono tante tipologie di sagre, diciamo la verità, sì. perché ognuna ha una specialità. A me piace molto la sagra del mio paese.
1: Del tuo paese?
2: Del mio paese, che è Giarre, è una frazione di Abano Terme.
1: Provincia di Padova?
2: Sì, esatto, e sono talmente bravi a farla mangiare, che ne fanno due all'anno, perché una è intitolata come sagra dello sport,
1: sì.
2: mentre l'altra è proprio la sagra di paese, però okay. alla fine è uguale, capito?
1: Tu vai a quella di paese,
2: io
1: perché
2: vado
1: lo
2: tutte
1: sport
2: due. No,
1: ah, tutte e due.
2: Sì, faccio il salto della tavola.
1: Ah beh, è vero, sì, sì. sollevamento Ceres.
2: Bravo, sì, esatto, bravo. Così. Amici, ci volete segnalare una sagra che vi piace?
1: Cioè sì,
2: una
1: la sagra vostra preferita.
2: La vostra preferita. Ce la volete segnalare? Ci volete anche spiegare se c'è qualcosa che
1: la
2: che...
1: specialità.
2: Sì, la specialità, insomma, qualcosa per cui vale la pena andare a quella sagra lì?
1: Fatecelo sapere.
2: Sì,
1: poi
2: dai.
1: Se ci dite il paese, ricordatevi di mettere anche la provincia, perché magari non conosciamo
2: bravo.
1: Il paese, quindi diteci la provincia.
2: Esattamente, quindi paese, provincia e ci
1: specialità.
2: Dice, specialità, ecco, se parliamo di sagre oggi, se ce n'è sì. una che vi piace molto, vi piace parecchio, mandatecela.
1: Può essere naturalmente quella del vostro paese, ma anche quella di un paese vicino, quella di un paese a 50 km da casa vostra. E
2: sagre vuoi?
1: Posto, dei paesi tuoi, dove,
2: esatto.
1: dove andate logicamente, perché c'è una specialità, che ne so, ne butto lì una, il tartufo.
2: Il tartufo,
1: capito?
2: Certo,
1: per,
2: certo.
1: Per quelli che ovviamente
2: poi
1: lo
2: c'è quella
1: lo
2: dello gnocco, ad esempio.
1: Sì,
2: sì ce
1: al maschile, sì,
2: ah,
1: perché
2: sì, al maschile, certo. Ah, beh, c'è la sagra della pappardella, ad esempio. Ce ne sono diverse in diverse località e le fanno in vari modi, ma sono bravi, eh.
1: Asciugati la bocca, per favore,
2: sì.
1: capito? Cioè, stai già
2: sì.
1: cominciando, eh.
2: Anche perché poi
1: bava.
2: Spesso diciamo la verità, la pasta fresca, ad esempio, la fanno le signore, quelle anche un po' anzianotte del paese, che sono capaci, capito?
1: Sì.
2: Quindi vanno fuori delle robe.
1: Sì, non è che sia difficile.
2: È come andare
1: però...
2: a mangiare da 100 nonne, praticamente.
1: Sì, infatti.
2: Dai, allora 333-2688-688, c'è una sagra che ci consigliereste, per quale motivo? E soprattutto, dov'è? Grazie! Here we go!

0: I'm moving to the sun, Ughe l'Ultranate qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è la vostra sagra preferita,
1: fame.
0: Dove si trova, sì, e perché ci andate, cioè qual è la specialità
1: molto
0: in
1: bene,
0: realtà.
1: Molto bene. Ce ne sono alcune che mi hanno fatto proprio venire voglia, ti dico la verità.
0: Voglia? Allora,
1: sì, voglia di andare proprio a assaggiare la specialità.
0: Magari okay, non è voglia, è solo un certo langurino.
1: Potrebbe essere. Sagra di San Giacomo di Caonada, Treviso, specialità patate fritte fresche del Montello.
0: La patata del Montello?
1: Eh sì, è vero. Sono Monia, qui da noi c'è la sagra del riso, dal 20 agosto al 30 agosto, Yolanda di Savoia in provincia di Ferrara. Ciao ragazzi.
0: Il
1: ciao.
0: Riso.
1: Il riso, certo.
0: È risotto.
1: È la sagra tua questa, dai.
0: Perché?
1: Riso, dai.
0: Sì, vabbè, riso e pollo.
1: Sì, riso e pollo. Quella che farà la sagra del pollo?
0: Non lo so.
1: Va bene, ciao, consiglio a sagra del Carmine a metà luglio a Ponte Casale, Padova, si mangia molto bene. Va bene, sono Matteo, sagra dei Bigoli a Limena, provincia di Padova, il weekend del 25 aprile è passato ormai, però vabbè,
0: sì,
1: ce lo segniamo. Salutate Lorenzo. Ciao Lorenzo.
0: Ciao.
1: Io vi consiglio la sagra della patata a Godia, vicino a Godia o Godia?
0: Domandone. Godia forse.
1: Godia?
0: Boh. Però dov'è?
1: È Udine.
0: Udine?
1: Sì.
0: Si Godia? Mangia... Aspetta, Godia? Godia? Godia? No, Godia? Credo sia Godia.
1: Non è che parlano tutto così.
0: Sì, lo so, ma ho fatto una prova. Sì, diciamo. Credo sia Godia. Allora, sto
1: scemo?
0: Punto.
1: Scemo?
0: Scemo?
1: Scemo?
0: Mandi?
1: Si mangia benissimo e si mangia di tutto a base di patate. Questa è una di quelle sagre a cui mi piacerebbe andare. Alle quali mi piacerebbe andare.
0: Sei ghiotto di patate?
1: Sì, sì. In Grecia, ad esempio, moussaka come se piovesse, ce n'erano dentro.
0: Ah, ok. Buono. Sì, sì, sì.
1: Sono Federica, a me piace la sagra a Ponso, provincia di Padova. Specialità, il mio ex moroso.
0: Lo mettono lì, lo cucinano?
1: Sì, lo cucinano. La festa a Campo d'Albero di Crespadoro in provincia di Vicenza, 8 e 9 agosto a 1000 metri d'altezza, quindi sarà anche fresco, immagino.
0: Si sta bene.
1: Luca Campofest, ciao Luca.
0: Ciao.
1: Ci saranno, credo, anche degli organizzatori che ci hanno scritto. C'è
0: ma
1: poco
0: hanno,
1: da
0: fatto
1: fare,
0: bene, no? hanno fatto bene.
1: Festa dei bigoli a Lozzo Testino, Padova, piatti tipici, bigoli fatti a mano con il bigolaro, cioè antico attrezzo che serve a fare i bigoli. Ah sì? E poi schizzotto, pane fatto a mano, anche questo è cotto con il forno a legna. Tutto a vista della clientela, hai capito?
0: Ok, la famiglia Califa lo schizzotto. Tutto a vista proprio.
1: Sentiamo.
2: Io vi consiglio a Soave, sì, che è in provincia di Verona.
0: Sì.
2: E fanno molte sagre, molte feste. C'è la sagra del vino proprio di Soave, che è la sagra del paese.
1: Vabbè, ci sta.
2: E poi fanno anche Soave de Gusto, dove si mettono insieme tutte le cantine di Soave, a partire da proprio la cantina Soave stessa, poi sono tutte le varie cantine di Piero Pan, eccetera. E si beve e si mangia da Dio.
1: Beh, lì sì.
0: Beh,
1: cioè, è proprio è lì la zona. Cioè
0: poi
1: quella.
0: C'è anche c'è la qualità di vino, no?
1: Sì.
0: Si chiama proprio Soave.
1: Assolutamente,
0: quindi,
1: sì,
0: al,
1: sì,
0: al nome del paese.
1: Dai, sentiamone un altro.
3: Ciao,
1: dai.
3: Company. Allora, io vi consiglio la sagra della patata su Arozzo, in provincia di Vicenza, che fanno appunto la specialità gnocchi con la patata di Arozzo, che sono veramente fenomenali. La fanno la prima domenica di settembre, di solito.
1: Ok.
3: Oppure quella che avevano appena concluso a Grumolo Piedemonte, sarà in provincia di Vicenza, specialità polenta e musso. Una cosa paradisiaca. Ciao, okay, da Giorgio.
0: Dai, polenta e musso, il musso è l'asino.
1: È l'asino, certo.
0: E una domanda.
1: Dica.
0: Così per curiosità. No, i nostri ascoltatori.
1: Dica.
0: Quando ci mandate i vocali,
1: sì,
0: dove lo infilate quel telefono? Me lo spiegate? Perché è una risposta alla quale io veramente, c'è una domanda alla quale riesco a dare risposta. C'è un casino pazzesco.
1: Dai, 3332688688, scritti a vocali, segnalateci la vostra sagra preferita, dove e perché.

0: Mauro qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso una pausa per noi, ma prima arriva Vittorio Ferro.
1: Maxi sequestro in tutta Italia di migliaia di scooter elettrici venduti come biciclette a pedalata assistita. I mezzi importati dalla Cina sarebbero stati privi dei requisiti di sicurezza e della corretta marcatura CE. L'operazione della Guardia di Finanza ha coinvolto molte regioni, dalla Calabria alla Lombardia. Secondo le indagini, dal 2023 sarebbero stati importati almeno 6.885 veicoli per un valore di circa 5 milioni di euro. Indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico.
2: Time out per noi
3: su Radio Company. Brutti ma in costume. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una

0: Esperto, ingresso libero.
1: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
12: C'Company, C'Radio.

0: insieme a Jenny e Dracula qui a Radio Company in Brutti Ma in Costume. Oggi vi abbiamo chiesto di segnalarvi quella, di segnalarci, pardon, quella che è la vostra sagra preferita, di dove e perché, cioè qual è la specialità.
1: Allora, intanto partiamo con una precisazione dovuta, tra l'altro.
0: Sì.
1: Ciao Brutti Ma in Costume, il musso non è l'asino. Quello è asino, anche detto in dialetto. Il musso è il mulo, incrocio tra asina e cavallo.
0: È vero, è vero, okay. È vero.
1: Poi ci segnala la sagra del frico di Carpacco, va bene?
0: Sì, Udine, Udine,
1: poi sono
0: credo.
1: Giorgio, sono due le sagre. Una è quella di Salea, provincia di Savona, polenta al tartufo e limoncello. L'altra è a San Vito Lo Capo, Trapani, sagra del couscous.
0: Tra l'altro una a due passi proprio dall'altra.
1: Sì, sono, cioè fai una e l'altra.
0: C'è proprio dica. L'autostrada, Savona-Trapani.
1: Certo. La sagra del bigul al torcio a Cesenelli, provincia di Rovigo, dal 21 agosto.
0: Ok, manca poco.
1: Sì, manca poco. Poi segnalo il Fiano Love Fest a Lapio, Avellino. Lapio è un piccolissimo borgo in provincia di Avellino, dove il vino fiano, un bianco con forza da rosso, senti che bel messaggio, trae origine. Si mangia tra l'altro maialino al fiano, polpette al fiano, sorbetto al fiano e tante altre cose come salsicce
0: al fiano.
1: No, salsicce, carne e anche frittura di pesce, tanti primi da negare nel fiano.
0: Ok, però mi raccomando, se poi bevete troppo andate a casa, andate fiano.
1: Esatto. La saga del pesce a Marangole, Vicenza, mangi una frittura strepitosa.
0: Credo sia Maragnole, sai.
1: Maragnole, scusate. Raffaella di Marostica, poi sagra di Due Ville, Vicenza, specialità trippe alla Vicentina. Ciao Silvia, ciao.
0: Le trippe a te tanto
1: Ne abbiamo già parlato. Sì. La mitica sagra di Cazzago di Pianiga, Venezia, dove hanno cantato anche i Rumatera, se ti può interessare.
0: Ah, sì?
1: Certo. La specialità è il tris di Tagliate, manzo e cavallo ai tre gusti, è un'organizzazione pazzesca, davvero bravi. Va bene, sentiamo.
2: Ciao Brutti.
1: Ciao.
2: Io consiglio a Cervarese Santa Croce in provincia di Padova la festa del Bo, dove si fa un Bo allo spiedo la prima domenica di settembre. Chi non sapesse cos'è un Bo, è un toro praticamente, un vitello. Fatto allo spiedo, cucinato tutta la notte. Ciao a tutti.
1: Tutta la notte?
0: Tutta la notte.
1: Tutta la notte.
0: Come
1: ci fermiamo
0: qua
1: e ci fermiamo
0: come
1: qua.
0: Come di
1: presi. Sentiamo.
3: La sagra bellissima che si chiama Festa non Sagra, nella località Fiamene, nel comune di Megara della Valpolicella. Inizia domani, musica bellissima e da mangiare i gnocchi di malga stupefacenti. Ciao a tutti, Stella di Verona.
0: Buono, ciao.
1: Buono. Sentiamo.
4: Ciao Radio Company, volevo segnalare, non è proprio una sagra, però è una cena di borgata a Oderzo, via dell'Artigliere.
0: Treviso.
4: Dove la particolarità è che tutti i vicini di casa si trovano una volta l'anno, a metà di luglio, e è una cena condivisa, tutti portano qualcosa, cosa di mangiarlo sulla loro tavola per la cena.
1: Bello.
4: Lo portano a questa festa di borgata, ognuno mette sul tavolo che è lì messo a disposizione e ognuno mangia quello che ha portato un altro. Alla fine della scorpacciata si fa una grandissima tombola con ricchi premi e cotillon e il ricavato viene dato in beneficenza.
1: Bene.
4: Chiama Gran Cena di Via dell'Artigliere e dintorni a Oderzo.
1: Bello.
4: Ciao Radio Company.
1: Bello, ciao.
0: Se
1: ciao.
0: Lo fanno sulla tua via, porti fuori i sofficini.
1: Sulla via, dici? Non sono così negato, però, dai.
0: La pasta col tonno.
5: Ciao Radio Company, vi consiglio la sagra del formai schizzo, che è un tipico formaggio che si fa nel bellunese.
1: Wow.
5: E la sagra sarà a Celarda, che è una piccola frazione del comune di Feltre, provincia di Belluno.
1: Sì, sì.
5: E sarà il 13, 14, 15 e 16 agosto.
1: Bene.
5: Ciao Radio Company,
1: ciao.
5: Siete forti.
1: Ciao.
0: Ciao, a sentire tutte ste robe mi si è alzato il colesterolo.
1: E a me la fame, amico mio.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: What Do You Mean? Justin Bieber, c'era anche Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E adesso invece andiamo in Croazia, giusto?
1: Assolutamente, ne parliamo perché la serata è quella di domani. Domani, tra l'altro, io e Andrea Rossini non ci saremo in diretta qui in brutti ma in costume.
2: Oh no!
1: Oh no! Perché saremo già in pratica per strada, come si suol dire, perché sì, domani sera c'è un appuntamento che è Energia 90.
0: Bene.
1: A Dignano in Istria. Sì. Mi raccomando, Dignano con la D di Domodossola. Dignano in Istria.
0: No,
1: quindi...
0: è la D di Dignano, scusa.
1: D di Dignano, esatto, in Istria, Croazia. Saremo lì domani sera per Energia 90. Ci saremo io, Andrea Rossini, poi Gianluca Pacini e Joe. Saremo lì e ovviamente con la musica e i gadget di Radio Company. Se siete da quelle parti, passate a trovarci, non mancate.
0: Esatto, e se sarete lì non sarete qui. Beh,
1: esatto.
0: A tra poco.
3: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Irama qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove adesso Pietro ci porta un po' in Polonia.
1: Un po' in Polonia.
0: Sì, un po' in Cecoslovacchia forse.
1: No, intanto facciamo Polonia e Italia.
0: Sì, c'è Repubblica Ceca ovviamente,
1: Napoli.
0: Sì. È di quella
1: perché
0: che stiamo parlando.
1: Pensa, di in Polonia l'hanno chiamata, cioè il nome non riesco a pronunciarlo, sì, perché è in polacco, però c'è la parola Neapolski.
0: Okay? Neapolski.
1: Cioè la truffa napoletana.
0: Ok.
1: Hanno iniziato a parlarne già ieri i social di questa cosa, perché diciamo il governo polacco si è accorto che in Italia, soprattutto a Napoli, ci sono tantissimi veicoli, si parla di più di 14.000 auto che hanno targa polacca, ma di fatto hanno reali utilizzatori italiani. Ok, questo succede per quale motivo? Leggo perché poi credo che insomma il meccanismo sia un po' più complicato. Ci sono delle società di autonoleggio che sono polacche, che poi danno in concessione, in utilizzo il veicolo a persone italiane. Quindi il vantaggio dove sta è tutto questo, cioè pagare una polizza assicurativa molto più bassa, perché in Polonia costa molto meno.
0: E anche forse una rata di noleggio. Una quota di noleggio
1: potrebbe
0: più
1: anche
0: bassa.
1: Potrebbe anche essere che insomma poi dopo ci sono le formule precise, non le conosco, però no, lo scopo di tutto questo giro d'affari è proprio quello di risparmiare sull'assicurazione. Il problema è che in Polonia l'ente che si occupa di erogare i vari risarcimenti in caso di danno ha notato che c'è stato nell'ultimo periodo un leggero incremento, sì, di esborso,
0: una piccola impennata,
1: sì,
0: sono diciamo
1: passati da tipo 1,5 milioni di euro a 4 milioni in un anno.
0: Ah,
1: e tutto,
0: okay,
1: questo grazie agli italiani. Anche, okay, ho detto aspetta un secondo,
0: momento,
1: cerchiamo di limitare questa cosa, perché a me risultava, come dicevo poco fa fuori onda anche Andrea Rossini, che auto diciamo con targa straniera ci fosse una legge recente e non potessero circolare per oltre un tot di tempo in Italia, proprio per aggirare questo problema legato ai premi assicurativi.
0: Guarda, okay, io credo che questa azienda di noleggio le noleggi con 3 targhe diverse.
1: Già, sì,
0: è risolto il problema.
1: Fai come Batman che le gira,
0: sì, come supercar.
2: Con Radio Company. The Summer.

0: Ocean House Jubel, c'era anche James Blunt. E ora un messaggio che, attenzione, riguarda quello, cioè, di cui abbiamo parlato poco fa,
1: sì,
0: che riguarda le targhe polacche. Senti.
2: Ragazzi, il problema non è solo assicurativo, è anche di multe, che dato il periodo di austerità nei paesi dell'est, soprattutto Ucraina e Russia, anche la Polonia è coinvolta in questa cosa, per cui se tu prendi una sanzione, io governo italiano non posso al momento notificare atti di questa natura a questi paesi. Quindi non è anche solo una questione di Polonia che si sveglia, dice ops, sta succedendo qualcosa, è anche questione di governo italiano che finalmente si sta adeguando a queste cose qua, cioè ha aperto il vaso di Pandora e adesso finalmente si cerca di mettere una pezza.
0: Ok.
1: Il problema è che di paesi, cioè in guerra ce ne sono talmente tanti,
0: sì,
1: che c'è solo, cioè, tipo che ne so, una bella targa iraniana.
0: Bravo, esatto, stavo pensando la stessa cosa, cioè proprio via. A posto
1: però
0: così.
1: Non è molto cioè non è bella da vedere,
0: però
1: te lo
0: la
1: dico.
0: Macchina è una bomba,
1: la stavo aspettando che lo dicessi.
0: Va bene, ci sono altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
3: Sport, è ricominciata dunque l'avventura azzurra con Roberto Mancini nuovamente alla guida. Il CT, campione d'Europa, inizierà il suo secondo mandato il 25 settembre con la sfida di Nations League contro il Belgio, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Questo incontro segna l'avvio di un nuovo percorso che condurrà l'Italia verso le qualificazioni a Euro 28 previste da marzo 2027. Prima di allora gli azzurri affronteranno 6 partite impegnative, incluse quelle contro Francia e Turchia, oltre al Belgio appunto. Il nuovo direttore tecnico Guido Ranieri affiancherà Mancini.
1: Emma Marrone è rimasta bloccata per circa 45 minuti nell'ascensore di un palazzo a Roma insieme alla manager Francesca Savini. Le due erano uscite per gettare la spazzatura quando la cabina si è fermata. E nel video pubblicato su Instagram la cantante appare agitata, cerca sollievo dal caldo con un ventaglio, poi arrivano i tecnici che aprono manualmente le porte. Emma poi ha rassicurato i fan e ha scherzato condividendo la locandina del film horror The Lift. Sentiamola con Fabri Fibra, Antidroga.

0: Emma Fabri Fibra antidroga qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: Con questo signore qua che si chiama Stefano Ferrari.
1: Con questa bellissima donna che risponde al nome di Pietro.
0: Grazie. E poi con Andrea Rossini alla parte tecnica. Sì. Tra poco arriva anche Cervelli in fuga.
1: Sì, corretto.
0: Vuoi parlarmene?
1: In che senso?
0: Stenditi un po', rilassati e parlami.
1: Beh, anche oggi ci saranno 50 euro di buoni carburante SMP San Marco Petroli da provare a vincere. Tra l'altro rimangono due categorie in gara.
0: Sì.
1: E direi che sono entrambe abbastanza facili.
0: Abbastanza.
1: Forse
0: difficili.
1: No, una più dell'altra, ma insomma non è niente di complicato, quindi tra poco vi chiederemo di prenotarvi.
0: Esatto, fermi là, tra poco 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, slitta il voto della Commissione Affari Europei dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. Lo sconfinamento di un missile russo in Polonia inoltre ha spinto Varsavia a far decollare caccia e a convocare una riunione d'emergenza. Nuova ondata di calore oggi, 3 città da Bollino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Volley, l'Italia di De Giorgi perde 3-0 contro gli Stati Uniti, azzurri eliminati ai quarti di finale di Nations League. Gli americani sfideranno il Giappone in semifinale. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: C come Company, C come C Radio.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. I came to-

0: Venus con Dynamite e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Come già anticipato, anche questa sera 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli da vincere. Ci sono due categorie: Denzel Washington oppure animali asiatici da scegliere, da votare via WhatsApp al 333-2688-688. Il voto serve perché in questo caso 50 euro di buoni carburante fanno comodo.
2: Assolutamente sì, e sono 50 euro di buoni carburante SMP San Marco Petroli che ci sta facendo parlare già da diverso tempo della F101, che è la benzina speciale di SMP adatta ad auto, moto e barche a motore. La F101 mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, rimuove anche eventuali depositi già presenti e ovviamente questa azione riduce i cali di potenza, abbassa i consumi ma anche le emissioni inquinanti. Se volete saperne di più c'è il sito che è smpdistribuzione.it.
0: Molto bene, allora Denzel Washington oppure animali asiatici al 333-2688-688. Vi faremo una domanda, vi daremo tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta è quella giusta, i 50 euro di buoni carburanti SMP diventeranno assolutamente vostri. Denzel Washington o animali asiatici al 333-2688-688.

0: Sienna Spyro, e adesso giochiamo a cervelli in fuga. La categoria di questa sera è animali asiatici. Al telefono con noi c'è uno studente di commercio estero, materia calda in questo periodo, devo
1: assolutamente
0: dire.
1: Assolutamente.
0: Si chiama Edoardo, dalla provincia di Venezia. Ciao Edoardo.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Come stai?
2: Bene, bene.
0: Bene.
1: Senti, il commercio estero fa sì che tu, immagino, è abbastanza palese, tu debba imparare più lingue, ma debba soprattutto imparare quelle che sono le terminologie commerciali, ma dovresti imparare anche quelle che sono, come dire, le usanze commerciali, le leggi del commercio degli altri paesi.
2: Esattamente.
1: È un casino.
0: Sì.
2: Abbastanza, infatti, cioè, sono andato un po' lungo con gli studi.
1: Ah, sei andato un po' lunghino? Vabbè, okay,
0: che anno sei? Prima elementare?
2: Perché lavoro.
0: Ah, bravo, okay. Allora. Bravo.
1: Pensa che anche Pietro qui è andato leggermente lungo. Di vent'anni.
0: Di vent'anni, sì. Sì, sai che teoricamente io sono ancora iscritto.
1: Ah, sì, lo so.
0: Ah, lo sai?
1: Sì, sì, ma ci sono proprio le foto in università. L'avete visto? L'avete visto?
0: Va bene, Edoardo. Allora, animali asiatici, pronti con la domanda, dai.
1: Allora, sto per farti la domanda. Edoardo, categoria A, l'abbiamo detto, animali asiatici. Poi ti darò le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo. E da lì ai 10 secondi non farli scadere. Mi raccomando, sei pronto?
2: Sì, sei prontissimo.
1: E allora possiamo andare con la domanda di oggi, che è quella della categoria animali asiatici. Edoardo, la domanda è questa: quale bovino dal pelo lungo vive sull'Himalaya? A, la fassona. B, lo yak. C, il gaur. Via con il tempo.
2: Ah, dico la B.
1: La B?
0: Sì.
1: E dici bene.
0: Il mitico yak.
1: E dici bene, il mitico yak.
0: Il mitico yak.
1: Il mitico yak, cioè, anche perché, vabbè, la fassona non è sull'Himalaya, ce l'abbiamo noi in Italia.
0: Direi no.
1: E invece il gaur è il bovino delle giungle, detto anche bisonte indiano, che è diffuso in India, Indocina e in Birmania.
0: Ma quindi no, non c'entra niente.
1: No, è estinto in Tibet, quindi no.
0: Ah, no.
1: E quindi sull'Himalaya c'è lo yak.
0: Lo yak, il mitico. Va bene, bravo Edoardo, 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli che ti arrivano a casa molto presto. Precisiamo come sempre che è un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Grazie Edoardo.
2: Perfetto, grazie a voi, ciao.
0: Bocca al lupo, ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Sound qui a Radio Company, brutti ma simpatici, che diventa brutti ma in costume perché è estate e fa caldo, quindi ci spogliamo un po', giusto per quello, non perché andiamo
1: che
0: in ferie.
1: Immagine.
0: Non perché andiamo in ferie. Ci sono altri 30 secondi, gli ultimi con Vittorio Ferro.
2: Un'occhiata al tempo: domani al mattino prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sui rilievi del nord, la formazione di temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte, sempre in generale soleggiato nel resto d'Italia. Temperature quasi ovunque in ulteriore aumento, massime per lo più comprese tra 32 e 39 gradi, con possibili picchi fino a 40. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornati, stream.it, scaricate l'app.
1: Grazie Vittorio Ferro, ti aspettiamo qui domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
9: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
8: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
10: Grandi appuntamenti al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
11: Vieni da Epanè. Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: tu cosa fai questa sera al disco di Noebio con cui chiudiamo questo programma, questo programmone direi
1: prestigioso, che torna domani, anche se io e Andrea Rossini non ci saremo, però comunque zero problemi, zero discussioni, sempre. Brutti mai costume, domani tra le 16 e le 18 non mancate.
0: Esatto, tu invece buon weekend a te, ad Andrea Rossini, buona festa diciamo.
1: Grazie,
0: in Croazia e ci risentiamo, ci rivediamo lunedì.
1: Va bene,
0: ciao a tutti, vi lasciamo con Stefano Conte, sono le 18.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Wow.
5: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Spot. Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Company.

0: Drop Dead, eccoci qua, Olivia Rodrigo, con cui ufficialmente diamo il via a quello che è un pomeriggio, credo forse tra i più caldi che io abbia sentito negli ultimi anni. Cioè una roba, oggi io posso capire veramente tutti quelli che lavorano, che hanno lavorato, perché ho sofferto il caldo le solite, quindi vi abbraccio tutti voi che avete affrontato la vostra giornata infernale. Spero ne siate usciti vivi, che siate arrivati alla fine magari di questa giornata. Salutiamo anche quelli che invece sono ancora nell'inferno e continuano a esserci, e poi quelli che invece i più fortunati sono in macchina, stanno già rientrando, insomma li salutiamo come sempre. Io spero non ci sia qualcuno che stia facendo della corsa in questo cioè che abbia le cuffiette. Ci saranno dei folli che secondo te vanno a correre con le cuffiette a 35 gradi? Anche no, anche no. Va bene, siamo pronti per due ore, vi teniamo compagnia, questo è Tutto in Lista, c'è dell'ottima musica, ci sarà un argomento che vi coinvolge come sempre, l'Happy Vibes, l'effetto Tutto in Lista, Club Privé incomincia da qui.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista!
0: Abbiamo però
1: Radio Company e Stefano Conte. La sera è Tutti in Lista.
0: Abbiamo però ancora un giorno per il mese di luglio, eh? Non c'è solo il 30, c'è anche il 31 da far passare. Quindi insomma ancora un giorno per chiudere questo mese di luglio, e credo insieme a giugno forse i mesi più caldi che tutta l'Europa possa ricordare negli ultimi anni. Cioè abbiamo battuto ogni tipo di record. Ma non parliamo tanto della temperatura, parliamo che fra un attimo ci sarà l'argomento, e soprattutto della musica, visto che abbiamo ad ascoltarci Coez insieme a Fra Quintale, Alta Marea. Radio
2: Company. Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Natale che avete appena sentito con la sua Alta Marea. Allora, storia che ha fatto il giro del web, del mondo, e addirittura poi ha coinvolto anche, questo mi dispiace moltissimo, una ragazza che non c'entra assolutamente niente, però visto che assomigliava a una delle ragazze si è beccata una marea di shitstorm. L'abbracciamo fortemente perché è stata veramente una vicenda pazzesca per lei. Assomigliava a una delle ragazze che aveva trattato male sulla metropolitana in Thailandia, vi ricordate? E l'hanno bombardata di messaggi dicendo devi vergognarti, insomma, ma non era lei. Cioè, non era, cioè, perché poi quando la gente parte in quarta sono arrivati qualcosa come 1 milione di messaggi in pochissimi secondi, ma non era lei. Allora, storia che ha fatto il giro del mondo, arriva da Bangkok, un gruppo di studenti italiani in gita scolastica viene ripreso in metropolitana mentre urla, disturba i passeggeri, e quando una donna gli chiede di abbassare la voce rispondono con insulti e gesti offensivi. Uno di loro arriva a dire scusa se porto i soldi nel tuo paese, seguito da un dito medio. Il video diventa virale, l'ambasciata italiana si scusa pubblicamente col popolo thailandese e alla fine gli stessi ragazzi si scusano in un video di persona in commissariato con la donna offesa, che accetta le scuse. Uno di loro viene rimandato subito in Italia. Allora, visto il polverone, vi facciamo una domanda che magari vi risveglia qualche vecchio ricordo. Partiamo dal presupposto. Onestamente, come vi comportavate voi in gita scolastica? Come vi siete comportati nella gita scolastica? Se ne avete fatte, qual era il vostro atteggiamento, il vostro comportamento? Qualche marachella da confessare oggi? Gli anni di distanza comunque sono tanti, quindi magari era andato in prescrizione. Cioè, eravate dei santi quando siete andati in vacanza voi, oppure vi comportavate male? E poi vi giro anche la domanda su un'altra cosa. Quando andate all'estero, secondo voi si comportano peggio gli stranieri quando arrivano da noi in Italia, o ci comportiamo peggio noi italiani quando siamo all'estero? Cioè, vi vergognate degli italiani all'estero oppure no? Oppure sono peggio gli stranieri quando sono qui da noi in Italia? 333 2688 688. Lo so, la domanda è un po' ampia, però insomma voglio un po' un bilancio per capire se sono peggio gli stranieri quando arrivano qua da noi, o se sono peggio gli italiani quando siete andati all'estero, se secondo voi fanno casino. E voi quando eravate magari in gita vi siete comportati in maniera non integerrima? Abbiamo MJK insieme a Wiz Khalifa, Girls Next Door in arrivo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: quando andavate in gita voi vi comportavate benissimo, eravate perfetti oppure eravate degli scalmanati? E soprattutto anche questa cosa qua, cioè quando andate all'estero vi vergognate più degli italiani o più degli stranieri quando vengono qui da noi in Italia per come si comportano? Ma raccontatemi anche se vi è successo qualcosa che vi è proprio capitato, che vi ricordate perfettamente, per cui vi siete vergognati più degli italiani o più degli stranieri quando sono venuti qui da noi in Italia. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Allora, andavamo in gita alle scuole superiori, era una pausa goliardica, per cui sì, si facevano cretinate, ma sempre nel limite dell'illecito, ecco.
0: Cos'erano le cretinate nel limite dell'illecito?
1: Per quel che riguarda gli stranieri, siamo molto più disciplinati noi quando andiamo all'estero, che non il contrario. Fateci caso.
0: Ma mi dovete portare anche degli esempi su questa disciplina che abbiamo e anche sul non arrabbiarti, Pacini. Cioè, vogliamo capire la disciplina, perché secondo voi gli italiani sono più disciplinati o fatti capitati sugli stranieri da noi. 333-2688-688, fra pochissimo si torna insieme con tutti in lista.
2: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio, Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: C come Company, C come C Radio.

0: Monte con Serena Brancale, The Colors Partenope. Allora, sono visto quanto raccontato della storia dei ragazzi in Thailandia in gita, vi abbiamo chiesto: ma voi in gita come vi comportavate? Eravate perfetti? E soprattutto, sono peggio gli italiani quando vanno all'estero o peggio gli stranieri quando vengono da noi in Italia? Portateci degli esempi, sentiamo.
1: Buonasera company.
0: Buonasera.
1: Guarda, è successo proprio giusto i primi di giugno, che sono andata in Irlanda a trovare mia figlia, ed eravamo in un pub dove c'erano praticamente solo autoctoni, tranne un piccolissimo gruppo di nazionali italiani che hanno fatto in un tono di voce troppo alto dei commenti molto poco, diciamo, pesanti nei confronti di mia figlia. E io ho fatto notare loro che eravamo italiane nonostante mia figlia stesse parlando abbondantemente in inglese, e che quando si è all'estero si devono evitare determinati commenti in lingua madre, perché non sai mai chi può capire, e soprattutto si evitano comunque per educazione. Grazie.
0: Grazie a te, spero si siano scusati almeno, cioè che ci sia stato quel gesto, visto che sono partiti così in quarta. Effettivamente non sai mai chi ti capita, ed è una cosa che succede spessissimo, soprattutto perché pensiamo che nessuno possa capire la lingua. Succede però anche per chi arriva dall'estero nei nostri confronti, questo te lo posso assicurare, perché i tedeschi spesso pensano che noi non riusciamo a capirli. C'è Medusa con Khalid e Weekend in arrivo.

0: Eccoci qua. Allora, mentre stavo ascoltando il pezzo, sono arrivati una serie di messaggi da parte di amici italiani che riportano un po' la stessa cosa. Sentiamo chi c'è in lista, vai. Ce l'hai?
1: Basta vedere i tedeschi quando vengono al mare a Lignano, per esempio quando c'è stata la Pentecoste hanno ridotto Lignano un cesso. Okay. Fanno schifo.
2: C'è gli qualcuno? Austriaci, ragazzi, per le Pentecoste a Lignano si adorano che distruggono qualsiasi cosa, bevano e si distruggono tra l'altro.
0: E due, c'è qualcuno che scrive: ciao Conte, vuoi un esempio di come si comportano gli stranieri? Guarda cosa fanno austriaci e tedeschi durante la Pentecoste a Lignano. Da un po' di anni viene anche la loro polizai,
3: yeah!
0: In supporto delle nostre forze dell'ordine per cercare di contenerli. Questa cosa della Pentecoste la so, perché insomma l'ho vissuta per diversi anni avendo vissuto in quelle zone, quindi so perfettamente come si comportano anche i tedeschi quando arrivano. Però solo in quell'occasione, cioè non è che poi sbragano sempre, c'è quell'occasione là particolare dove evidentemente sentono la festa più delle altre. C'è Selena Gomez.

Eccoci qua, perché abbiamo chiesto in questa serata a proposito di gite, di quanto è successo in Thailandia. Se non lo sapete, un gruppo di ragazzi sono stati ripresi perché si sono comportati in maniera veramente vergognosa su una metropolitana thailandese. Ma tra l'altro c'è questa cosa dove bisogna comportarsi bene, perché sei passibile di multa e di denuncia. Infatti la cosa è avvenuta, poi è stata la donna stessa a ritirare la denuncia, ma in realtà non si potrebbe parlare a voce alta in metropolitana, quindi un comportamento sbagliato per i thailandesi. Da lì comunque c'è stato anche un video che ha fatto il giro del mondo, delle scuse dei ragazzi, e vi abbiamo girato la domanda se voi quando andavate in gita all'estero vi comportavate bene oppure eravate sempre perfetti. E poi abbiamo anche chiesto: sono peggio gli italiani quando vanno all'estero o sono peggio gli stranieri quando vengono da qui da noi in Italia? Portatemi degli esempi, perché vorrei capire. Ciao Conte, guarda, ho 45 anni, giovane ma su certe cose vecchio stampo, mi scrivono. Quando andavo in gita con la scuola, tutta la classe si comportava bene, uno perché avevamo timore, passatemi il termine, dei professori e genitori a casa, e poi rispetto per il posto che ci ospitava. Ho tre figli, il grande non ha fatto grandi gite a scuola perché era nel periodo Covid, ma la ragazzina 14 anni di gite ne ha fatte poche niente, un'uscita a Venezia in quinta elementare, in terza media a Caorle, perché essendo una classe prevalentemente maleducata e vivace, i professori si vergognano a portarli via. Di conseguenza, anche quei pochi come lei che si comportano bene ci hanno rimesso. Una buona serata da parte di Marta, che insomma ci ha portato questa testimonianza. Però vedi, non si fidano i professori di portarli fuori perché sono troppo vivaci, e purtroppo quando tutta la classe è vivace ci rimettono anche i tre che sarebbero assolutamente pacifici. C'è in arrivo Nico Heinz con Fabio De Magistris, Victor J'adore.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor sono ritornati nel nostro pomeriggio, mentre noi abbiamo altri amici in lista con noi. Sentiamo.
1: Secondo me i ragazzi pensavano di poter fare quello che volevano come fanno qua in Italia, quindi troppo, quindi mi viene da dire che forse ci comportiamo noi italiani peggio all'estero di quanto non facciano gli stranieri in Italia.
0: Voglio anche gli esempi, grazie intanto per il commento. A proposito di esempi, c'è qualcuno che scrive: ciao a tutti, ero nel lontano 2018, eravamo a Nusi B, Madagascar, c'era un gruppo di romani che quando era ora di mangiare prendevano di tutto per poi a far avanzare il cibo. Sono andati avanti per circa 6 giorni, poi per fortuna sono ripartiti. Mi sono vergognato di essere italiano per loro, diciamo che mi vergogno un po' per entrambi. Ciao. Quando vedi che ci si comporta così, magari non solamente nei villaggi all'estero, ma anche in Italia, uno un attimo si vergogna. A me è successo che anche lì mi dà fastidio quando la gente eccede nel riempirsi il piatto e poi effettivamente lascia là il cibo. Una volta un gruppo di italiani ha preso un casco di banane e poi non le hanno finite. Mi sembrava inutile prendere dal cesto della frutta un casco di banane. Ma voi, secondo voi, come si comportano? Meglio gli italiani o meglio gli stranieri? Fra un attimo lo scopriamo per Tutti in Lista.
2: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Koch, un gruppo di studenti italiani in gita scolastica viene ripreso in metropolitana mentre urla disturba i passeggeri e quando una donna gli chiede di abbassare la voce rispondono con insulti e gesti offensivi. Uno di loro arriva a dire scusa se porto i soldi nel tuo paese, seguito da un dito medio. Il video diventa virale, l'ambasciata italiana si scusa pubblicamente con il popolo thailandese e alla fine gli stessi ragazzi si scusano in un video di persona in commissariato con la donna offesa che accetta le scuse e quindi ritira la denuncia perché erano passibili di denuncia. In Thailandia. Onestamente, come vi comportate voi in gita scolastica? Qualche marachella da confessare, tanto è andata in prescrizione? E soprattutto, quando andate all'estero, peggio gli italiani o peggio gli stranieri quando vengono da noi? Portateci degli esempi. 333-2688-688. C'è chi mi scrive: in terza superiore, gita a Barcellona, io e altri tre abbiamo scavalcato la finestra dell'hotel alle 2 di notte per andare in discoteca. Ci ha beccato il professore al ritorno alle 5 del mattino, seduto sul letto ad aspettarci con le braccia conserte. Non dormo ancora bene al pensiero della faccia che aveva. Marco, credo che anche là ti sei giocato parte dell'anno scolastico con il professore che ti attendeva. Grazie intanto per il tuo messaggio, per questa storia, perché sono quelle che ci piacciono. C'è Offenbach con Star Sailor.

mi scrive dicendo: guarda, io abito vicino al centro storico e vi dico, certi comportamenti di turisti stranieri qui da noi sono imbarazzanti, tanto quelli italiani all'estero. Ubriachi che urlano nei vicoli, gruppi che urlano alle 3 di notte sotto le nostre finestre. Il problema non è la nazionalità, è la maleducazione che non ha assolutamente bandiera. Grazie Patti. Abbiamo anche Shawn Mendes, If I Can't Have You.

ho lavorato. Insomma, riportiamo la testimonianza anche di persone come Davide che hanno lavorato all'estero, l'hanno fatto per diversi anni. Ho lavorato per diversi anni a Sant'Antonio in un locale in centro a Ibiza. Ma là insomma mi porti la... io so già dove, che testimonianza puoi portare. E ogni sera vedo come ho visto e vedo comitive straniere completamente fuori controllo, molto più aggressive e irrispettose di quanto vedo fare i nostri giovani. Prima di puntare il dito sugli italiani all'estero, guardiamoci allo specchio su chi accogliamo in altre località, perché anche in Italia, diciamo, quando vanno su di alcol si comportano in maniera veramente vergognosa. Ma sai che è una cosa, cioè il rapporto alcol soprattutto sulle popolazioni nordiche sembra che cambino completamente atteggiamento, cioè sembra che con l'alcol si aprano delle porte che sono quelle dell'inferno, e quindi su questo atteggiamento posso capirti perfettamente. C'è Fulminacci con Maledetto Me.

Thailandia, praticamente con il video, sorpresa in realtà, video che ha fatto il giro del web. Questo gruppo di studenti italiani in gita scolastica è stato ripreso in metropolitana mentre urlava, disturbava i passeggeri, e quando una donna gli ha chiesto di abbassare la voce rispondendo con insulti e gesti offensivi, uno di loro arriva a dire: scusa se porto i soldi nel tuo paese, seguito da un dito medio. Il video diventa virale, l'ambasciata italiana si scusa pubblicamente col popolo thailandese e alla fine gli stessi ragazzi si scusano in un video di persona in commissariato con la donna offesa che accetta le scuse. Da lì vi abbiamo girato la domanda: onestamente, come vi comportavate voi in gita? Pure se avete dei figli, cioè come si comportano in gita? Sono dei santi oppure si trasformano in dei diavoli? E quando andate all'estero oppure quando siete in Italia, vi vergognate più degli italiani o vi vergognate più degli stranieri? Portateci un esempio in maniera che lo raccontiamo per tutti in lista. Club privé di oggi, c'è qualcuno che ha scritto: io abito vicino, no scusami, lavoro in un locale nel centro di Roma e ogni sera vedo comitive straniere completamente fuori controllo, molto più aggressive e rispettose di quando vedo fare ai nostri giovani. Prima di puntare il dito, che è un po' la stessa cosa che ha detto l'amico di prima sugli italiani all'estero, fatevi un esame di coscienza. E poi c'è Cristina che dice: secondo me il problema non è mai la nazionalità, è sempre l'età e il contesto. Giovani in gruppo, lontani da casa, senza controllo, con l'alcol di mezzo, che siano italiani o a Bangkok o inglesi a Milano, il copione è identico, cambiano solo la lingua e gli insulti, ma l'atteggiamento resta sempre lo stesso per qualsiasi sia il gruppo. Sai che facciamo? Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo insieme e sarà ancora tutto in lista.

Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una

0: Cello Benevento, ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
6: Radio Company.
5: In Campania, in Italia.
6: Nel mondo.

0: Twisted, me la traduci per favore? No, perché ero talmente tanto rapito dal pezzo dei Go West, We Close Your Eyes, che poi sai, sentito Anna, c'è stato questo brano del passato, brano del presente per Tutti in Lista Club Privé, dove sentiamo la vostra opinione su quanto accaduto in Thailandia, ma non solo, visto che insomma i ragazzi sembra che si siano scusati. Ricordiamo, in Thailandia è reato se alzi la voce in metropolitana. C'è qualcuno che vuole portare un esempio italiano?
1: Io penso che se fosse successo in Italia, fossero stati gli extracomunitari a fare il dito a una signora, a offenderla e quant'altro, sì, e la magistratura italiana avrebbe condannato la signora, perché poverini loro, sti extracomunitari, non potevano sapere, non possono sapere che in Italia ci si comporta civilmente. Ma io penso questo.
0: Secondo me, anche se non fossero extracomunitari, se fossero ragazzi in generale, anche se alzano le mani contro qualcun altro, non è assolutamente un problema. La legge thailandese è molto più severa rispetto a quella italiana. Ricordiamo che non pochi giorni fa è successo che un ragazzo che è arrivato dall'estero si è difeso in metropolitana contro un gruppo di borseggiatori, contro un gruppo di borseggiatori, e tutto è stato filmato, però nessuno ha fatto assolutamente niente, perché sia da una parte che dall'altra ormai

0: è Far West, cioè chi interviene e chi fa le cose meglio ha ragione, non c'è più neanche il tempo che possa arrivare la polizia sul luogo, quindi in questo caso invece in Thailandia se alzi troppo la voce ti portano al commissariato. Controlliamo l'ora? Le 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa, violenze inaccettabili. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Volley, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Gli azzurri torneranno in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
1: Spot.
5: Non stop dance. Non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento. Sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli. Voice Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22:30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.

0: the Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Gaia nel pomeriggio di Tutti in Lista Club Privé su Radio Company, 30 luglio 2026, assolutamente live anche stasera. La possibilità per voi di scegliere una canzone fra tre che abbiamo già deciso di ascoltare. Quale di queste tre però andrà in onda? Sono le vostre preferenze a dare l'indicazione. Da un po' di sere che c'è un testa a testa fra due pezzi, cioè nel senso che non è che vince facile uno. Sarà che ogni tanto pure diciamo la stagione vi fa cambiare la scelta e quindi sta diventando molto spesso un testa a testa. Per questo giovedì, per questo 30 di luglio, abbiamo come pezzo A, e voi dovete mandare la vostra preferenza se volete ascoltarlo come pezzo A al 333 2688 688, se non lo fate per il B e per il C. Ma il pezzo A è Will Smith con Miami.

0: resistere la tentazione di Freddie Mercury, però se non volete ascoltare il pezzo B c'è il pezzo C, Topaz, New Millennium. Quale fra questi tre? Pezzo A, Will Smith, pezzo B, Queen, pezzo C, Topaz. Il tempo di una canzone come sempre per poter decidere. DJ Goya, Jason Derulo e Melody con Michiko.
1: Happy

0: Difficile resistere, difficile resistere alla tentazione di proporre quindi Freddie Mercury, ma soprattutto voi non avete resistito e avete stravotato ancora una volta i Queen, che hanno vinto come Happy Vibes di stasera. Adesso però c'è Peggy Gou, il nuovo singolo insieme a Ira Star, Woman.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Cioè, secondo me, se ritornate a casa in questo istante, in questo momento, in questo 30 di luglio, intorno alle 19:30, andate dal vostro lui e dalla vostra lei dicendo queste parole a digi den, dicendo che ve le ha dette Peggy Gou, fate un figurone. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco insieme, sarà ancora tutti in lista il momento dell'effetto.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Another, che qualcuno di voi ha imparato a conoscere già quando era uscito il singolo Relax My Eyes, che ha avuto un discreto successo fra chi amava già gli Another, poi pian piano si sono fatti conoscere sempre di più, fino ad arrivare a questo Talk to You, pezzo che sta funzionando insieme a 54 Ultra, tanto è vero che insomma sono usciti con altri 3-4 singoli che comunque vengono proposti nelle serate dei club. Mentre la musica si fa seria in sottofondo, perché siamo arrivati al momento dell'effetto, lo spiego come sempre non per chi ci ascolta abitualmente, che ormai sa perfettamente la formula, è quella di così intrattenerci negli ultimi minuti, scherzare, giocare, capire anche come potrebbe andare il mese di agosto, perché ve lo svelo già, un effetto legato alle previsioni agostane. Ma lo facciamo in maniera divertente, come quando interpelliamo, che so, l'effetto col cellulare mentre siamo dal dentista. Lo stesso sistema diventa però radiofonico per tutti in lista club privé. Basta che mandiate delle piccole indicazioni che ci servono come sempre per darle in pasto al nostro oracolo, e l'oracolo risponde. 333-2688-688, il mantra, il numero che serve per inviare i vostri messaggi. Oggi andiamo a scoprire il mese di agosto con i tarocchi. Due ne pesca l'effetto, il primo e il secondo, che diranno come sarà il vostro mese. Per giocare con noi, per conoscere la risposta, per essere fortunati, per partecipare, per essere fra quelli che riceveranno insomma un responso, il nome, giorno di nascita e segno zodiacale. Queste sono le indicazioni che ci servono. Ripeto, nome, giorno di nascita e segno zodiacale. Tre elementi semplici per conoscere, grazie ai due tarocchi, come andrà il mese di agosto del 2026. Vabbè, ma non essere così triste, Gianluca Pacini, stanno arrivando. Intanto ci ascoltiamo un'altra canzone. Gianna Nannini con Marrakesh, American Ink.
1: Radio Company. The summer is magic.

insieme a Marrakesh. Partiamo con Julie, che è nata il 7 della bilancia, Julie, quindi andiamo a scoprire che cosa dicono le carte per il mese di agosto. La papessa è la ruota della fortuna. Agosto comincia in ascolto e finisce in movimento. La papessa ti invita a fidarti dell'intuito, a osservare in silenzio, a non svelare tutte le tue carte. C'è qualcosa che capisci senza bisogno di prove. Poi la ruota della fortuna, che non è il gioco, ma invece porta bene, perché rimette tutto in gioco, un cambiamento, un imprevisto, un'occasione che arriva e sposta gli equilibri. Il bello è proprio nel legame tra le due, proprio perché avrai ascoltato bene, saprai riconoscere il momento giusto quando la ruota gira. Quindi Giulia, ad agosto prima ascolti in silenzio, poi la sorte gira e tu saprai coglierla. Ti piacciono queste due carte, Giulia? Vabbè. Irene, 16, Leone, quindi probabilmente un 16 agosto. Allora, Irene, la temperanza e l'imperatrice. Agosto è un mese armonioso e generoso, la temperanza porta equilibrio e pazienza. Sai dosare le cose, mescolare gli ingredienti giusti, andare avanti senza strafare, con una bella calma interiore. Poi l'imperatrice aggiunge abbondanza, qualcosa che curi con dedizione. Fiorisce, arriva calore, creatività, magari una bella notizia vicino a te. Due carte morbide che si completano, un mese sereno in cui proprio grazie alla tua misura le cose crescono nel modo giusto. Per Irene, che è stata fortunata, che abbiamo scelto oggi per fare la previsione del mese di agosto, dice: ad agosto la calma è la tua forza e tutto ciò che curi con pazienza fiorisce. Abbiamo altra musica da ascoltare, c'è Klingande, Jubel.

canzone d'aperitivo, è l'orario perfetto. Jubel Klingande l'abbiamo ritrovata. Alessandro è nato il 19, il suo segno è la bilancia e le sue due carte pescate sono il diavolo e il carro. L'agosto è una lotta tra ciò che ti trattiene e ciò che ti spinge avanti. Il diavolo apre con una catena, un'abitudine, una tentazione, una situazione che ti tiene legato e da cui fatichi a liberarti. Poi arriva il carro che offre la via d'uscita, la forza di prendere le redini, spezzare l'inerzia e andare dritto verso la meta. Il legame tra le due è una sfida, dipende da te. Se ti fai frenare dalla catena o se sali sul carro e parti. Il mese ti mette davanti a questa prova di volontà. Alessandro, ad agosto qualcosa ti trattiene, ma hai il carro pronto. Sta a te decidere se partire oppure se stare lì fermo. Non è facile come decisione, perché poi quando ci si trova un bivio, bisogna decidere. Abbiamo altra musica, c'è Arthur Baker, Queen of Chinatown.

0: To the funk, to the beat. Ah, scusami, l'ho lasciato andare. Siamo pronti a scoprire invece Paola, che è nata al 12 ed è del segno del Sagittario. Paola, la prima carta è l'eremita e il secondo sono gli innamorati. Agosto ti porta del raccoglimento e una scelta. L'eremita apre con un tempo per te, rallenti, ti ascolti, fai chiarezza dentro, lontano dal rumore, capendo cosa vuoi davvero. Poi gli innamorati mettono quella consapevolezza alla prova con un bivio da decidere nel cuore. Una scelta importante che non per forza deve essere d'amore, ma richiede di prendere posizione. Le due carte si tengono proprio perché ti sei ascoltata, saprai scegliere senza esitare. Paola, ad agosto, prima fai silenzio dentro, poi il cuore ti dice da che parte andare. Quindi citiamo Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore. Siamo arrivati alla fine con gli effetti. Ritorniamo domani con un nuovo effetto per voi e fra pochissimo con tutti in lista.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni ed

0: Castello Benevento, ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Gratitudini per Mace Salmo con la pesce, mentre prima abbiamo sentito lo splendido pezzo di Smoke City con Mr. Gorgeous. Bene, brano è passato, brano è presente, per chiudere ufficialmente tutti in lista Club Privé di oggi. Grazie a Gianluca Pacini in regia, grazie a tutti voi che avete partecipato, che avete mandato i messaggi fino in chiusura, che siete ogni giorno con noi all'interno di tutti in lista Club Privé. Vi lascio con Enrico Sisma, con il One Love One Live, quello della settimana, perché poi quello del weekend lo sapete, ci sono io che ritorno come una minaccia. Un buon finale di 30 di luglio, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
4: Radio Company.
2: Radio Company, One Love, One Live.
3: Buonasera amici, benvenuti, questo è One Love, One Live. Come sempre in quest'estate vi accompagniamo con un po' di leggerezza. Questo è il programma che vi fa sentire tanta musica, vi parla di un po' di notizie qua e là, senza essere troppo impegnativo. Ciao, sono Enrico Sisma, si sta insieme fino alle 22. Dai, partiamo, c'è Jazzy, Chris Lorenzo con Invisible.
4: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Amici, buonasera, questo è Wallow One Live. Tra pochissimo parleremo del gusto del cibo in aereo. Sì, perché a quanto pare molti di voi, molti, lo sentono più insipido. E tra poco vi spiego il perché.
2: One Love, One Live.
3: On Radio Company.
4: Spot.
5: Non stop dance,
6: non stop fun.
5: Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Shake that.
5: Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
8: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio, Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
9: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

One Live, siamo appena partiti con questo programma che va fino alle 22 con tanta musica e tante notizie tipo questa. Avete mai notato che in aereo il cibo è leggermente più insipido? Non è un caso, per esempio il succo di pomodoro è l'esempio perfetto. Pressione, aria secca e rumore riducono la nostra capacità di sentire alcuni sapori. Il dolce si indebolisce, mentre l'umami del pomodoro può resistere meglio. Insomma, potrebbe non essere cambiato il pranzo, ma il nostro modo di assaggiarlo. Lufthansa aveva notato che a bordo veniva consumato quasi tantissimo succo di pomodoro quanto la birra. Questo proprio perché il gusto del succo di pomodoro cambia completamente. L'unico succo di pomodoro però che ricordo io è quello che c'è all'interno del Bloody Mary, che appunto viene fatto con il succo di pomodoro, che dicono sia ottimo per l'hangover. Questo era un consiglio che volevo darvi se per caso qualche volta vi capita di alzare il gomito un pochino di più. One love, one live on Radio Company.

One Love One Live assieme a me, che sono Enrico Sisma, fino alle 22. A proposito di cibo, abbiamo appena parlato del fatto che in aereo i gusti cambino in base proprio alla pressione che c'è e a tantissimi altri fattori. Si passa dal succo di pomodoro che si assaggia in aereo e che ha un gusto completamente diverso al peperoncino. Avete mai sentito che il peperoncino vi dà quella sensazione di calore molto molto molto forte? In realtà il peperoncino non è caldo, però quando mangiamo peperoncino, appunto, la bocca non si sta davvero scaldando. La capsaicina preme questo pulsante biologico che normalmente segnala il calore e il cervello interpreta la situazione come un piccolo incendio. Ecco perché sudiamo. Per spegnerlo, l'acqua, attenzione, non è il metodo migliore. Negli esperimenti praticamente il latte ha ridotto il bruciore più efficacemente, quindi se per caso mangiate qualcosa di piccante, il latte poi è la soluzione migliore per spegnere quel piccolo incendio, o grande, dipende, che avete in bocca. One Love, One Live on Radio Company.

0: con Becky G, Sorry Papi. Questo è il brano che va a chiudere questa prima mezz'ora di One Love, One Live. A tra poco.
1: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: One Love, One Live.
1: Si riparte con la seconda mezz'ora fino alle 22 insieme. Ciao, sono Enrico Sisma, questa è Radio Company. Allora, se nella prima mezz'ora abbiamo parlato di cibo, continueremo a farlo anche nella seconda. Sì, dai, gli altri giorni abbiamo parlato di relazioni, questa volta ci sta che parliamo un po' di cibo, anche perché insomma a quest'ora, se non avete ancora cenato, lo stomaco è vuoto e quindi si ha parecchia fame. Voglio farvi venire ancora più fame, tra pochissimo vi parlo di popcorn.
2: One Love, One Live. On Radio Company.

0: One Live.
1: Cristina Aguilera, Lil Kim, Mia e Pink riprendevano il famosissimo brano Lady Marmalade qui su Radio Company. Questo è One Love, One Live. Allora, parliamo di cibo questa sera. Proprio ci siamo dati al cibo totale e questa volta si parla dei popcorn. A volte vi capita che non... anzi, credo che capiti a tutti, che non scoppino sempre i popcorn. Non tutti quantomeno, no? E ci ritroviamo nel fondo quei chicchi un pochino più anneriti, perché forse si sono scaldati, ma comunque non sono scoppiati e quindi non sono diventati proprio dei popcorn da mangiare, anche se c'è qualcuno che sicuramente mangia anche i chicchi non scoppiati. Comunque c'è una motivazione: praticamente dentro ogni chicco di popcorn c'è una piccola quantità d'acqua, scaldandosi diventa vapore, aumenta la pressione e fa esplodere il rivestimento esterno. L'amido si espande e si trasforma nella parte bianca che mangiamo. Non tutto il mais però può diventare popcorn, serve una varietà con un involucro abbastanza resistente da trattenere il vapore. I chicchi che hanno perso troppa umidità o presentano una crepa spesso restano sul fondo. Una volta scoppiato, il popcorn può occupare circa 40 volte il volume iniziale. E voi li mangiate i popcorn, quelli che non sono scoppiati? Dai, almeno una volta ci avete provato, giusto per sentire com'era il gusto.
0: One love, one live on Radio Company. Hey!

0: Sam Jacobs con I Don't Mind qui su Radio Company. Piccola pausa per noi, a tra poco. One love, one live on Radio Company. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Chiama con Cabana che va a chiudere la prima ora di Walla Walla Live fino alle 22. Stiamo insieme.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: I'm a fireball.
1: Radio Company. Radio Company. One love, one live.
2: Pitbull, John Ryan con Fireball qui su Radio Company. Questa è la seconda ora di Walla Walla Live. Tra pochissimo parliamo di canzoni, le canzoni soprattutto legate ai vostri ricordi.
1: One love, one live on Radio Company.
3: Radio Company Live 2.

0: Pioggia Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
0: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: One Live.
1: Walla One Live qui su Radio Company. Quante volte vi è capitato di sentire una canzone che vi evocasse proprio delle fotografie, delle immagini mentali di luoghi che avete percorso, luoghi che avete attraversato, oppure addirittura dei profumi, dei momenti, delle sensazioni, canzoni che vi hanno dato proprio dei brividi e che ve li danno ancora oggi? Ecco, c'è una motivazione per tutto questo, ve la spieghiamo tra poco. C'è un legame tra canzoni più lente, tra canzoni più veloci, che ci ricordano appunto dei momenti del nostro passato. One Love, One Live on Radio Company.

Live. Wallah, wallah, su Radio Company, ciao, sono Enrico Sisma. Allora, parlavamo di canzoni, vi avevo anticipato prima che ci sono canzoni che risvegliano dei ricordi, addirittura, insomma, si ha quasi la sensazione di sentire addirittura il profumo assieme a quella canzone del ricordo che avevamo, un'immagine proprio impressa nella nostra mente. In uno studio riassunto dalla APA, 233 persone tra i 18 e i 76 anni hanno indicato una canzone legata ad un ricordo personale. I brani più tranquilli e acustici richiamavano ricordi più intimi, giustamente, magari, sai, la macchina, appartati, le prime volte con la fidanzata, eccetera. E invece quelli più energici erano spesso legati al divertimento, l'eccitazione, a situazioni sociali, tipo la discoteca, ci sta. Tutto questo solamente per dirvi che noi viviamo praticamente come se fossimo all'interno di una colonna sonora costante. Infatti, se notate bene, ogni canzone è associata ad un nostro periodo della vita. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Somber con Potential qui su Radio Company va a chiudere la terza mezz'ora di One Love, One Live.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot!
1: Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joy Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Not Letting Go qui su Radio Company, questo è Wallow Wall Live. Ragazzi, ormai insomma siamo arrivati alle sgoccioli. Questa è l'ora in cui molti di voi magari sono ancora molto molto attivi e altri di voi invece si stanno dirigendo probabilmente o verso il divano o verso il letto addirittura. Ed è proprio di questo che volevo parlarvi, cioè dello sbadigliare del sonno. Vi è per caso venuto in mente lo sbadiglio? Vi è per caso venuto da sbadigliare finché ne sto parlando? Non è del tutto casuale, perché può succedere, lo sbadiglio contagioso si attiva vedendo, sentendo o persino immaginando qualcuno che sbadiglia. E se provate a resistere, la voglia potrebbe aumentare. Effettivamente, parlandone, ragazzi, anche a me è venuto da sbadigliare, ma mi sto trattenendo giustamente perché sono in radio. Fateci sapere se vi è venuto da sbadigliare in questo momento solamente perché ne abbiamo parlato.
1: One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Moving to the Sun, uno dei miei brani preferiti di quest'estate 2026. Piccola pausa per noi, torniamo tra poco.
2: One Love, One Live.
3: On Radio Company.
1: Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: il brano di Tommaso Paradiso che va a chiudere questo appuntamento di One Love One Live. Noi ci sentiamo domani mattina puntuali con la Family dalle 6:30 e poi di nuovo domani sera con One Love One Live dalle ore 20. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Banker Maestro.
1: Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed un

0: Monticello Benevento. Ingresso libero.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: and Ali DiBiase present
1: Musica Maestro.

0: Musica Maestro.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: notte sarebbe senza Radio Company. Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
1: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Una buona serata a tutti, buona estate da Fabio De Magistris, ben ritrovati. Questa è Radio Company, questo aerospazio dedicato a quest'ora ai successi di qualche anno fa. Ritorniamo assieme quindi anche stasera, giovedì 30 luglio. Gianluca Pacini è già in regia, pronto ad occuparsi della parte tecnica, a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Intanto approfittiamone, sentiamo le prime che abbiamo inserito all'interno del nostro appuntamento. Tra poco infatti Justin Timberlake e Enrique Iglesias, Lady Gaga, subito c'è Rihanna.
2: Radio Company. Yesterday.

anche Lady Gaga per qualche minuto stasera qui su Radio Company, così uno dei suoi tanti successi, quello che abbiamo riascoltato e che abbiamo inserito all'interno di Company Yesterday. Continuiamo, tante canzoni ancora da riascoltare assieme, mixate, lo ricordo, da Gianluca Pacini. Io sono Fabio De Magistris e tra poco vi farò riascoltare Christina Aguilera con Missy Elliott e Car Wash, il loro successo, la loro versione di questa canzone di un bel po' di anni fa. Poi ritroveremo all'interno di Company Yesterday anche Floraida, All City e subito Shakira.

0: Company anche All City con Carly Rae Jepsen, era Good Time, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Company ed è la canzone che abbiamo scelto per arrivare ad una brevissima pausa per noi. A tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Buona serata a tutti, siete su Radio Company, io sono Fabio De Magistris, questo soprattutto è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa, Company Yesterday. Tra poco riascolteremo Pink con Family Portrait, poi Aloe Black, Blue Cantrell con Sean Paul e subito Fedez con Francesca Michelini. Company
1: Yesterday. E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

su Radio Company Blue Country con Sean Paul assieme per qualche minuto con questa canzone che abbiamo inserito stasera giovedì all'interno di questo appuntamento qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris e c'è Gianluca Pacini ad occuparsi della regia, allora pronti a continuare con altre canzoni, quelle che ci porteranno verso la conclusione del nostro spazio di stasera. Sentiremo tra poco i Blue, poi Tool.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
2: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Radio Company Boutique. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.

0: piace mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.